0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte.

0: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi.

0: mattino.
1: Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino de caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ecco, sono quello.
2: Fratelli, Eli e sorelle, Ele. Ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi li ascoltiamo insieme. I messaggi grazie a voi scombricolati.
1: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire.
2: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao Combri.
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: Ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
3: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.
4: Gli scombriccolati del mattino. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci. Gioca e vinci i biglietti dei concerti più belli.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo, e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi. Cosa siamo diventati? Le persone serie a scombricolati.
2: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
3: Number one! Gli scombriccolati

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Cacchio, ma utile al 3, si proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
3: Ciao Scombriccolati del Mattino. Uno dice: papà, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete numero uno, ciao ragazzi!
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci. Sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
2: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma. Grazie.
3: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
4: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
5: Buongiorno scombricolati, l'ape più bagnata? La penisola.
6: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
7: Gli scombricolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
2: Dimmi, ma sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali? Fanno pena, ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
2: Wow, la compricola. Che botta di energia. Yuppie.
3: Per restare giovane, ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe, a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
4: Buongiorno combricola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico.
5: La combricola,
6: la combricola,
5: la combricola
7: di Radio Number One.
8: Gli scombricolati del mattino.
9: Oh, sì.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno a tutti, alla mattina tutti ascoltiamo la combricola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti, qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combricola.
2: Sono sempre in ritardo, c'è sempre il traffico, mi sono rotto le palle.
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: In arrivo sugli sbriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco. Wow.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugietto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora. Mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
3: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.
2: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
3: Number One! Gli scombricolati del mattino!

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Pirulipirula, pirulipirua. Al ceculetto scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulifirula, firulifirula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque scombriccolati, firulifirula.
2: Buongiorno Combriccola. Chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i coc, la navoia fa rangon. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
2: La combriccola del tasto era tutta gente a posto, tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
3: Chiamate un medico! Chiamate un medico! Questa radio sta esplodendo!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: informazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
3: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme a tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
5: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole su gran parte delle regioni settentrionali, da segnalare solo la possibilità di qualche locale disturbo sull'arco alpino e specie nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che il caldo e l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni. Rimonterà infatti l'anticiclone di matrice nordafricana. Per tutti i dettagli quindi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombriccolati.
1: Buongiorno combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
2: Ciao scombriccolati. La peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Ma la dorianità tatuata, che gragnocca è.
2: Me la prendi, papà?
1: Te la prendo però, me la tengo per me.
3: Amici, so che nella provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Che se bello, che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combricolini.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo bombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli scombriccolati del

0: invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto, mi alzo più tardi. Io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere, non siete onesti, non mi ricordo più io.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori

0: settore del flauto scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
1: E niente, buongiorno a tutti. Mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro. Devo fare l'esame del sangue. E ho paura. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali. Io sto morendo di fame, però. Vabbè, buona giornata, ragazzi. Vi voglio bene. Max da Como.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Allora, signora Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Buongiorno, combriccoli, ma... sono fuori tema, ok, ma non ci vogliate fare niente oggi? Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?
3: C'è chi ha già fatto 3 caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combriccola!
4: La combriccola!
5: La combriccola!
4: La combriccola! Gli scombriccolati del mattino!

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Buongiorno, buongiorno, sono le 7 in punto, noi siamo pronti per iniziare tra poco la Combriccola su Number One.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Del Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.

0: Giovanna, buongiorno. Buongiorno, le manine che sentite battere così sono quelle di Paolo Romano. Buongiorno.
1: Emanuele Adoriali, buongiorno Sergio Sironi, buongiorno a tutta la
2: Combricula. Buongiorno di me che oggi sto festeggiando,
1: Egitto.
2: Pareggiato col Belgio, fatto bella partita.
0: Egitto,
2: fatto bella cosa. Sì.
0: Avete dedicato una bisa speciale per
2: abbiamo
0: questo
2: fatto
0: evento?
2: Pizza col Belgio, perché bel gioco dura poco. Egitto, egitteria, viva la vita e fantasia. È una quattro stagioni.
3: Che poesia,
0: mamma mia. Iniziamo con le rime stamattina. Non sei l'unico che inizia con le rime, c'è anche un nostro ascoltatore che ci ha regalato una poesia che tra poco sentiamo. Che è alle 6 del mattino. Già poeti, raga, mamma mia! Tra poco la sentiamo!

0: cosa fai questa sera? Il pezzo di Noemi, adesso non insultatemi, vi prego. Però in alcuni passaggi di questa canzone Noemi mi ricorda la Carrà. Non lo so come mai.
1: È vero, cioè, è vero.
2: Sì, fiesta.
1: Fiesta. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro,

0: Regalano gioie gli ascoltatori primi della classe di Radio Number One, che sono i nostri ascoltatori, lo zoccolo duro, no? Quelli più fedeli, quelli proprio quelli che pensano a noi quando si svegliano la mattina e ci dedicano delle poesie.
1: Allora, poesia. A me piace la montagna, specie quando c'è la neve. La montagna, sai, mi intriga, specie quando c'è la
2: neve.
1: La neve. Insomma, è stato bravo con le rime.
3: Potevi dire
4: soprattutto. Arrivava dalla prica, comunque.
3: Esatto, poteva dire alla prica.
5: Buongiorno Copricola.
4: Buongiorno
5: Radio Number One. Chi siete?
0: Noi.
5: Quanti siete?
4: Tre.
5: Che cosa portate?
3: Sorriso, allegria.
5: Un fiorino.
3: No.
5: Sì, ma.
0: No.
5: Chi siete?
4: Ma
5: quanti siete?
4: Tre. Vabbè,
5: ma... E che cosa portate?
0: Un fiorino.
3: L'allegria.
5: Un fiorino. Ciao a tutti. Un bacione. Omar D'Averzo.
4: Ha chiuso quasi da fiorentino. Sì, un bacione da Firenze.
3: Sì, però la risposta finale di Troisi era particolare, quindi la eviterei.
0: Sì. Ah, non me la ricordo.
3: Meglio
0: la cosa che non mi ricordo, la cosa che mi fa strano è Omar D'Averzo che parla in fiorentino. Maria e Mahani, Maria e Mabuhaiola.
3: Yeah,
0: anche un po' livornese.
3: Piuttosto.

0: è vero. Buongiorno, buongiorno dalla copricola di Radio Number One. Era Miles Smith con Pafafi. A noi piace così. Alle 7:11. Allora, vedi che non sono l'unica che pensa che Noemi assomiglia un po' alla Carrà.
1: Ah, no, hai ragione. Io ho pensato la stessa cosa la prima volta che ho sentito questa canzone.
0: Vedi, meno male che mi dai ragione, perché di solito quando dici queste cose qua, vabbè, ma come? Noemi la Carrà, un'icona. Invece no. Allora, c'è il nostro amico Max, che fa parte ovviamente della famigliolina dei primi della classe, che ci fa una domanda interessante.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi e radiofonologi. Buongiorno. Oggi è già martedì e io ho la calma, forse troppa calma. Non ho alcunché da dire, tra l'altro, alcunché da pensare.
0: È nero, nero.
2: Però l'unica cosa che penso è: ma quei tre lì che tutte le mattine su un dread lì a Cicciarà avranno anche loro i loro problemi, non so, litigheranno con la moglie.
0: No, non ho una moglie.
2: La
0: non
2: macchina,
0: ho, non ho la macchina.
2: Avranno qualche problema in casa, non lo so. E al mattino invece sono sempre belli, arzilli e pimpanti. Buongiorno, Patrizio Romano. Buongiorno, Sergio Cironi. Buongiorno, Manuela Dorani. Questa è la Combricola. Come cazzo fate?
0: Ciao,
2: Max.
0: Ciao, Max. Ciao, Max.
3: È perché se cominciassimo veramente a tirar fuori quello che abbiamo dentro la mattina presto, diventerebbe una tortura per ognuno di voi altri che ci ascoltate. E allora preferiamo rimanere anonimi, rimanere nella balza dell'amore,
4: rimanere
3: nella storia della vita e non pensare a niente. Così ho deciso. L'udienza è tolta.
4: Te pareva.
0: Benvenuti nella balza dell'amore, la combriccola di Radio Number One. Eccola qua, in arrivo Mads Langer, You're Not Alone.

0: per darci questa certezza, diciamo, di cui abbiamo bisogno. Non siamo soli, non siamo soli. C'è la compricola di Radio Number One. Ancora buongiorno a tutti i nostri primi della classe. Quanti sono, mamma mia, che ridere lei. Che rider.
1: Scombriccolini e scombriccolati. Buongiorno. Dalla vostra Dani dalle Vatte.
0: Su anima.
1: Ebbene sì, non mi ha sconfitto il raffreddore, sono ancora viva.
0: Brava.
1: I microbi li sto distruggendo uno a uno.
0: Brava.
1: Comunque io ormai dovrei essere l'ultima della classe, perché mi sa che chiudo io i messaggi del cat. Buona giornata e buon martedì.
0: Eccola, buongiorno.
2: Però non ha fatto il countdown. Di solito è meno 4, meno 3, meno 2.
3: Ma tanto domenica va in ferie.
0: Va in ferie domenica, infatti era molto preoccupata perché era molto malata. E quindi insomma appunto c'era questa, la partenza a rischio. Allora abbiamo il domandones già questa mattina.
3: Ma
0: già
3: partorito. Solo subito.
2: Di Sergio Sironis.
0: Il domandones di Sergio Sironis.
3: Allora, diciamo estate da adulti versus estate da ragazzi. Quando finiva la scuola, che differenza c'è? Cosa vi manca di quelle estati lì? Cosa era?
2: Cosa non ti manca magari?
3: No, magari tre mesi non fare un cazzo.
2: No, vabbè, ma magari una volta eri, che ne so, nella tenda canadese, adesso sei in un hotel a 5 stelle, faccio per dire, per qualcuno, non per me. Magari quella tenda canadese non è che ti manchi.
3: Ma sai, poi pensi di essere a posto, fai una retro e ti si scoperchia la Mercedes.
2: quello è un altro paio di maniche, anzi un altro paio di capote.
0: Quindi diciamo che cosa ti manca dell'estate quando eri adolescente, delle vacanze quando eri adolescente, no? Bambino. Esatto, ecco.
3: A me manca il ghiacciolo delle quattro.
0: Che figata.
2: A me manca la leggerezza.
0: Perché ti manca? Non te lo puoi comprare.
3: Ma no, perché era la mamma che te lo dava. Era una cosa,
2: ti darei qualcos'altro.
3: Avevo 21 anni, per certo. Amore di Dio. Sì, certo.
0: Vabbè, e tu, Pat?
2: Prendevi ancora la paghetta, di la verità.
3: Sì.
2: No, a me manca la leggerezza proprio della fanciullaggine. Sì, di quando eri ragazzino. La leggerezza di far tutte le cose. Potevi farle tutte. Adesso invece ovviamente ti devi un po' trattenere. Anche se le vorrei fare ancora alcune.
0: Il bagno di mezzanotte
2: con i calzini.
3: Il bagno di mezzanotte con i calzini. Sì, nella vasca?
2: No, nel mare.
0: Vabbè, e a voi che cosa manca? 393-444-0444.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Buongiorno dalla nostra redazione, diamo uno sguardo alla situazione del traffico. Cominciamo dalla Lombardia, corre a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A1 e allacciamento A7 direzione A8. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale est. Traffico intenso inoltre sulla A8 la Milano-Varese in direzione Milano tra Busto Arsizio e barriera di Milano Nord. Code a tratti sulla A4 per quanto riguarda la Milano-Brescia tra tangenziale est di Milano e Cormano direzione Torino. Poi c'è un veicolo fermo allo svincolo di Monza in direzione Brescia. Traffico intenso anche tra Cormano e barriera di Milano Est direzione Brescia. E per quanto riguarda invece la A7, la Milano-Genova, abbiamo code per 1 chilometro tra barriera di Milano e tangenziale ovest direzione Milano. Spostandoci a Roma e dintorni, abbiamo traffico rallentato sulla tangenziale est della capitale in direzione Piazzale degli Eroi all'altezza di via Salaria e code a tratti anche sul grande raccordo anulare nel tratto compreso tra Casilina e via Ardeatina in direzione Aurelia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombricolati.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
10: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
10: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Si aspiro per portare della raffinatezza, della classe in questo programma. Material Lover, il titolo del singolo nuovo che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Le 7:30, spazio all'informazione con il focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla redazione, gli aggiornamenti in tempo reale che arrivano dal Medio Oriente dopo aver annunciato il raggiungimento dell'accordo con l'Iran che, sono le parole di Trump, porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Il presidente americano ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Nella stessa giornata si dovrebbe tenere anche la firma dell'intesa a Ginevra, dunque in Svizzera, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Trump ha annunciato che comunque già molte navi cariche di petrolio stanno iniziando a uscire da Hormuz. Teheran conferma che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. In realtà il testo di questa intesa, dato per concordato da fonti negoziali, non è ancora stato diffuso integralmente e su alcuni nodi centrali, il nucleare in primis, emergono versioni, come dire, discordanti tra le due parti. La CIA, ad esempio, resta scettica sulle reali intenzioni dell'Iran riguardo il disimpegno relativo al nucleare. Lo sceriffo è tornato. Dopo aver vinto le elezioni comunali nella sua Salerno, in barba ai malumori della coalizione del suo partito, il PD, ecco Vincenzo De Luca pronto a sfoderare il pugno di ferro per modellare quel progetto lanciato alla vigilia del voto, ovvero Salerno come una nuova Monte Carlo del Sud, l'ha definita così De Luca. Al via la nuova crociata del neosindaco, si chiama Cafoni Zero. Faremo le piazze della ceramica e quelle della moda di Positano, annuncia De Luca. Stop inoltre la musica ad alto volume, a chi fa le corse con le moto, con le marmitte sfondate, sono sempre le sue parole. Nelle sue idee inoltre la messa al bando dei parcheggiatori abusivi, ma anche del degrado. A questo proposito sono note le sue battaglie contro gli accattoni cacciati dagli angoli delle strade senza complimenti da De Luca stesso. A Salerno l'operazione Cafoni Zero prevede poi un giro di vite a tutte quelle che sono le manifestazioni chiassose fuori dai locali, le aggregazioni definite eccessive dei giovani che bloccano le strade oppure che rendono il centro storico meno vivibile nei fine settimana. E con l'operazione Cafoni Zero si conclude anche questo appuntamento dedicato al Focus. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: questa canzone di Malika Ayane del 2012, si chiama Tre Cose su Radio Number One alle 7.34. Ce ne ha dette anche più di tre, Pat Romano. Ci ha detto un sacco di cose nel suo focus, un sacco di novità.
1: Attenzione, arriva lui.
2: Allora,
1: lo sceriffo è tornato.
2: Allora, piano con questo melodramma, piano con questo atteggiamento così sporadico nei confronti di una persona che sta cercando di dare il meglio di sé.
1: Ci mancherebbe, sindaco. Sindaco di Salerno.
2: Splendore, sindaco, principe di Salerno.
1: Non esageriamo, De Luca. Faremo
2: il principato di Salerno. Diventerà più che Monte Carlo, diventerà Monaco ma di Baviera.
1: Ma la smetta,
2: faremo delle
1: esageri.
2: Cose straordinarie, le ceramiche, le porcellane, faremo tutto quello che sei,
1: i limoni.
2: Da mettere in bocca a chi esagera con le parole,
1: col girarrosto. Poi ma che stai dicendo?
2: Esatto, limoni in bocca e prezzemolo ai lati. Hai soldi per rimanere qua? Sì.
1: Beh, io qualche spicciolo ce l'ho.
2: Se sei cafone te ne vai.
1: Vabbè, ma ho capito che c'è questo
2: l'abito di Positano.
1: Com'è? Non lo so.
2: Dov'è?
1: Ah, dov'è? Non lo so, l'avevo in valigia, me l'hanno rubato.
2: Vallo a prendere.
1: Vabbè, ma non ho
2: lei
1: più la valigia.
2: Fa schifo.
1: Ma la smetta,
2: lei è la
1: su.
2: Vergogna.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: Lei è perché? L'orrore che si fa persona.
0: Ma perché se la prende con Pat Romano?
1: Ma
2: perché è venuto qui a Salerno a parlare?
1: Mi ha scambiato per un cafone.
2: Lei
1: è,
2: lei è uno con la fune più che un cafone, anche se il termine e l'origine è quella. Quindi lei con quella fune si dovrebbe fare un lavoro.
1: Ma anche lei è un po' villano però in questo momento, è sindaco.
2: E deve buttarsi.
1: No.
2: Deve buttarsi di sotto.
1: Ma dove di sotto?
2: Nel mare, meraviglioso mare di Salerno.
1: Vabbè, allora, quella cosa è bella,
2: la vengo a prendere più tardi.
1: Va bene.
2: Tra 15-16 ore, mi raccomando,
1: sì,
2: la palla di piombo.
1: No, quella no.
2: Così lei mi rimane sotto. Grazie per l'attenzione.
0: Andate d'accordo. È bello sentire persone che si vogliono bene.

0: domanda, come dicevo, venerdì scorso, Fabulous su Radio Number One. Allora, qual è il domandones di questa mattina? Lo ricapitoliamo per i nostri ascoltatori più distratti o quelli che arrivano all'ultimo momento.
1: Allora,
2: la differenza delle vacanze che andrete a fare quest'anno e le vacanze che facevate quando eravate giovani, da ragazzi, da fanciulli, cosa vi manca, cosa vi piaceva tanto di quel periodo, oppure cosa non vi manca, cosa non vi piaceva di quel periodo.
0: Esatto, quindi 393 444 0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
19: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
18: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: grandi canzoni di Radio Number One, The Roots con Cody Chestnut, si chiama The Seeds questa canzone, la versione 2.0. Perché la versione 2.0?
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Questa sigla va esaltata perché è bellissima. Allora, attenzione, perché la versione 2.0? Perché la versione originale di questo pezzo, che si chiamava sempre The Seed, era contenuta nell'album di Cody Chestnut, che è quello che l'ha scritta. Quest'album aveva una particolarità, era un album casalingo, nel senso che l'aveva registrato praticamente tutto nella sua camera da letto con dei mezzi molto rudimentali. Lì l'ha registrato, lì l'ha fatto, c'era anche questa canzone.
2: Smart working.
0: Che poi hanno...
2: In smart working se l'è fatto.
0: In smart working, esattamente. L'hanno riscritto e l'hanno... appunto hanno, ci hanno regalato questa versione. Sono le grandi canzoni di Radio Number One alle 7.48, che dire? Allora, abbiamo il Domandones questa mattina e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori appunto che cosa rimpiangono, insomma, in qualche maniera che cosa gli manca delle vacanze quando erano ragazzini, no? Quando andavano a scuola, ecco.
3: Sì. Buongiorno super desvitati. Allora, io rispondo alla domanda con una domanda. Ma i professori cosa fanno tutti gli anni durante i 3 mesi di ferie? Ciao a tutti.
0: È vero.
4: È massimo mistero ancora.
5: Cosa faranno durante le estati? È un mistero. Perché siamo una radio stereo. Sarà un mistero.
0: È un mistero. E no, in effetti sì, no, ma secondo me si preparano per l'anno successivo, no?
2: Ma c'è

0: cose, poi si lavora e ci si dà da fare e si suda e si fa fatica.
1: Ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Cosa mi manca di quando ero ragazzino che andavo a scuola? Beh, dai, ovviamente i compiti delle vacanze. No, non è vero, mi manca il fancazzismo di 3 mesi. Da giugno a settembre non facevo un belino, manco i compiti delle vacanze.
2: Bravo.
1: Quello mi manca. In spiaggia al sole, tranquillo, beato, con gli amici. Ciao. Ah, scusate, Manu. Good morning.
3: Good morning. Buongiorno.
4: Cosa mi manca dell'estate da adolescente? A far le penne con il motorino, capelli al vento. Poi dopo sono venuti a mancare anche i capelli.
2: Sono volati via
4: oltre il motorino.
0: Poi è arrivato il casco e ha risolto tutto.
2: Certo.
3: Esattamente, niente penne, niente motorino. Lui mi fa veramente ridere, voglio capire chi. Ma sentite,
5: la differenza che c'è da quando negli anni 80 facevo le vacanze e adesso, cioè una volta avevo voglia di andare in vacanza, invece adesso quando vado in vacanza guardo tutti quelli che vivono con me, tutte le persone feroci che vivono con me.
3: Ma chi sono?
5: E gli canto: adesso andate via, voglio restare solo.
0: Ma cosa sono le persone feroci?
2: È in mezzo alle belve, alle fiere.
3: Saranno la moglie e i figli, presumo, probabilmente anche i nonni. Non lo so.

0: Mora Domenica.
1: Saif con Mora Domenica, mi lasci come una femmina e io mi affeziono al bar.
2: Un po' troppo, facciamolo lento.
1: Al bar, ecco, facciamolo lento. Metto tutto in scena. Adoro questa cacciara di fine ora. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa gli manca, diciamo, delle vacanze quando vivevano ancora con i genitori, no? Quando erano ragazzini, eccetera. A me non manca assolutamente niente. Cioè, no. I miei genitori mi portavano in vacanza in campeggio ad Albenga, me lo ricordo, tutte le estati, sempre lo stesso posto. Quindi, sì, mi mancano i 3 mesi di vacanza, però in realtà non. Cioè, adesso vado.
3: Beh, manca la spensieratezza, dai, di quei tempi, no?
1: Ma io sono spensierata.
3: Sì, però allora proprio senza responsabilità su nessuna situazione, leggerezza massima. Vabbè, comunque.
1: Vabbè.
4: Sentiamo. Ciao ragazzacci, cosa mi manca a me dell'estate quando ero piccola, che per me voleva dire scendere in Sicilia e andare a trovare i miei nonni. Loro mi mancano tantissimo, visto che sono venuti a mancare. E niente, ciao.
1: Lei è stupenda, perché voi non lo vedete, però non ha mandato semplicemente un messaggio vocale, ha mandato un video con delle papere dentro un lago, credo.
5: Ma era lei quella nel lago?
1: Non credo.
6: La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Concessionaria Suzuki Milcar a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
7: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Buongiorno scombriccolati, mancano pochi secondi alle 8 e questa è Radio Number One.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
15: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese e Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
14: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1.700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
16: Non bastano 20 minuti della stella Lamin Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde 550.000 abitanti a festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Businia versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte 2-2 in Iran Nuova Zelanda.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: IGV Club in Sicilia.
18: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Borgioni di Annalisa. Iniziamo così con canzone estiva questa seconda ora della combricola di Radio Number One. Buongiorno.
1: Se parliamo di vacanze, le differenze, quello che vi manca, le vacanze da ragazzi e le vacanze da adulti.
0: Da adulti, esatto, con tutta la famiglia al seguito, sempre come è la costante, no? E prima erano i tuoi di genitori, adesso magari il genitore sei tu, ecco.
2: Buongiorno, a me dell'estate quando ero piccola mancano le uscite in compagnia, le colonie che venivano nel mio paese, che è un posto turistico, Ponte di Legno. Perché purtroppo ai tempi mia mamma era sola e niente soldi per andare in vacanza. Il mare l'ho visto per la prima volta a 19 anni quando me la sono pagata.
0: Certo,
3: l'importante è vederlo il mare.
0: L'importante è vederlo, appunto,
4: adesso
0: di lei.
4: Che i ricordi si moltiplicano, mi viene in mente che a differenza di quel signorino di prima, 3 mesi senza far niente, noi no. Finiva la scuola, ci mandavano subito da qualcuno, dalla sarta, o a far mestierolini. A me è toccato andare a fare la magliaia. Mi mancano tanto le gare che facevo con la mia compagna di non di banco, comunque lì, che cucivamo i maglioni. Facevamo sempre la gara che faceva più occhielli, che attaccava più colli, e vincevo sempre io. Ciao Stefania, ciao.
0: È vero però questa cosa qua, anche a voi mandavano a lavorare d'estate, sì. Cioè non ovviamente non tutti e tutti, no. I 3 mesi si andava in vacanza.
1: Barbù, mi dicevano, sì, sì, sì.
3: Dovevo ripagarmi i libri, mi veniva detto così.
0: Ah ok, esatto, è giusto, perché comunque diciamo sono i primi approcci col mondo del lavoro, no? E quindi insomma già ti rendi conto di quello che sarà la tua vita. Io andavo a lavorare in un negozio di animali, cioè lavavo i cani.
3: Bello.
1: Ah caspita, sì. Lavaggio bello, di cani.
0: Lavaggio di cani, attenzione. Avete bisogno che vi lavi qualche cane?
1: Ho la chihuahuina che è un po' sporchina.
3: In lavatrice, lo puoi fare da solo.
1: No,
3: in lavatrice.
1: No, con la morbidente.
3: A 30 gradi,
1: guarda,
3: va benissimo. Non fare più di 600 giri al minuto di centrifuga, perché soffrono un po'. Però per il resto,
0: vabbè. Però vabbè, per il resto ti esce fuori che è una meraviglia. Oh. Guarda. Quanto mi piaceva questa canzone, un sacco di pezzi da 90 tutti insieme nella stessa traccia. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry e Big Sean. Hai detto niente, la canzone si chiama Feels, questa è

0: sacco di versi in questo pezzo, un sacco di gente che canta, che produce, che suona, che rappa e anche che fa brrrra, versi tipo così. Era Fills, prodotta da Calvin Harris su Radio Number One nella Cumbricula.
1: Vi ricordate le vacanze da ragazzi? Che cosa vi manca rispetto alle vacanze adesso da adulti? Avete cambiato famiglia, adesso la vostra famiglia.
0: Cosa c'è? Cosa c'è di pruriginoso nella parola adulti che fai la faccia da prurigine?
2: Allora, gioventù avevo la fortuna di andare in vacanza 2 mesi. Quindi la compagnia conoscevo tutti, partivano tutti, ero sempre là. E manca il fisico e i capelli. Adesso a 50 passanni comunque mi diverto ancora in ferie con la mia compagna, con un gruppo di persone più grandi di noi, e tutte le sere arrivo a casa bello brillo.
0: Bello,
2: per fortuna siamo a piedi, al bar a bere, al bar a bere. Ciao.
3: Ciao nostalgici del mattino. Vabbè, a parte i 3 mesi di vacanza perché si andava a scuola, a me manca il fatto che gli adulti avessero un mese intero di vacanza ed era bellissimo. E poi mi manca il clima, sto morendo con sto caldo. Ciao a tutti, Romana.
0: Fa caldo Torino,
4: infatti una volta non si andava in vacanza, si andava in villeggiatura.
0: In villeggiatura, è vero, tutti sotto la mole a ripararsi dal sole.
5: Ciao, buongiorno amici scombricolati. Mi avete sbloccato un ricordo del passato, di quando ero adolescente. Con la mia famiglia si andava in Sicilia in macchina, cioè un viaggio interminabile. Ricordo un episodio in modo particolare che mia sorella comprò un bracciale spacciato per d'oro al casello di Napoli e in pratica poi si rivelò che era una patacca, e così l'ha presa in quel posto. E adesso in Sicilia quest'anno ci andrò dopo tanto tempo in aereo, così salvo imprevisti mi imbarco e scendo direttamente a Catania. Ciao, buona giornata amici.
0: Che carina. Ma lei che
4: magari trova uno steward che si avvicina e fa
0: ma che ridere, una volta lo facevano sempre negli autogrill, adesso non lo so se è una truffa, probabilmente non la faranno più perché insomma si è capito, forse. Forse si è capito, però mi ricordo che un mio amico aveva comprato tipo 3 videoregistratori e dentro c'era il blocco di legno, tipo
1: oppure anche i televisori. A Napoli che erano vuoti dentro.
0: Ma un po' dappertutto. Ah, bravo, giusto, hai ragione. No, lui 3 videoregistratori, porca miseria, ti fregano una volta, ti fregano due, e il terzo pure glielo compri. Cioè, vabbè, veramente. Roberto Ferrari.
4: Non c'è due senza tre.
0: Esattamente. Che bello! Ritorniamo indietro di qualche estate, ma rimaniamo in tema di estate con i The Colors su Number One.

0: The Colors, un ragazzo, una ragazza, era l'estate del 2024, un paio di estati fa. Dov'è? Ah, eccolo qua. Ho trovato, parlando di cose che ci mancano delle nostre estati di quando eravamo giovani, diciamo, c'è un nostro ascoltatore che dice: manca la gnagna.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Buonasera, Luchino.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338-274-7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Rieccoci insieme velocemente, uno sguardo alla situazione del traffico. Cominciamo dalla A36, dalla Pedemontana. Attenzione, ci sono dei rallentamenti tra Mozzate e Solbiate Olona in direzione A8 Milano-Varese. Per quanto riguarda il resto della rete autostradale, segnaliamo sulla A4 la Brescia-Padova corre per 7 km tra Soave e Verona Sud, direzione Brescia, a causa di un incidente. Rallentamenti anche tra Verona Sud e lanciamento con la A22 per traffico intenso. Sulla 8, la diramazione Gallarate-Gattico, c'è un incidente tra Sesto Calende, Vergiate e Besnate, direzione Milano-Varese, con code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende. Abbiamo poi rallentamenti e code sulla tangenziale est di Milano, tra Cernusco sul Naviglio e Monlue in direzione A1, e traffico intenso a Brugherio Nord, direzione Lecco. Sulla 4, la Milano-Brescia code a tratti tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano e tra la tangenziale est e Cormano, direzione Torino. Andiamo sulla 7, la Milano-Genova corre tra Genova Bolzaneto, allacciamento con la 12, direzione Genova, mentre sulla 6, la Torino-Savona, ci sono rallentamenti tra Marena e Fossano, direzione Savona. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code sul grande raccordo anulare tra lo svincolo di via Prenestina e quello di via Sant'Alessandro, direzione Salaria. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: il giovane DJ, beh, più giovane, tanto più giovane non è, è cresciuto anche lui, Martin Garrix, con Ed Sheeran su Radio Number One alle 8:30. Ascoltiamo con attenzione cosa ci racconta nel suo Focus Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla redazione Asta Record per Super Mario Bros, una cartuccia originale venduta, faccio fatica a dirlo, venduta per 3 milioni di dollari. Una cartuccia di Mario Bros è l'aggiudicazione più elevata mai raggiunta al mondo per un videogioco. Riguarda un esemplare della seconda produzione di questo gioco, appunto Super Mario Bros, definita dagli esperti come la copia videoludica più rilevante mai apparsa sul mercato. La cartuccia di Super Mario in questione è rimasta intatta per gli ultimi 40 anni all'interno della sua confezione originale. A conferire particolare valore a questo specifico esemplare è la presenza di un adesivo lucido di sigillatura in perfette condizioni. Questo dettaglio di confezionamento fu impiegato da Nintendo per un periodo limitato nel 1986, poco prima del definitivo passaggio alla pellicola, diciamo, standard industriale. Secondo i registri della casa d'aste, esistono attualmente soltanto 3 prodotti della seconda produzione datati e dotati soprattutto di questa etichetta lucida. Il lotto, risalente alla fase test di mercato che è stata sviluppata a Los Angeles, testimonia il periodo iniziale proprio dell'espansione di Nintendo sul suolo statunitense. Vabbè, insomma, 3 milioni di dollari per una cartuccia di Super Mario Bros. A me sembra una follia, però evidentemente gli appassionati dicono che non hanno prezzo. Allora, colpo di scena invece nella prima giornata della fase a girone dei mondiali di calcio, la piccola ma tenace nazionale di Capoverde ferma sullo 0-0 i favoriti e campioni d'Europa della Spagna, pari 1-1 anche tra Olanda ed Egitto, in nottata pareggio anche tra Arabia Saudita e Uruguay, anche qui 1-1, e tanto per cambiare, quasi all'alba pareggiano anche Iran e Nuova Zelanda 2-2. Stasera alle 21 debutta la Francia con il Senegal, a mezzanotte la Norvegia, ricordiamo giustiziera dell'Italia nel girone di qualificazione, affronta l'Iraq. E poi nel cuore della notte spazio ai campioni del mondo in carica dell'Argentina contro l'Algeria. Basket, questa sera alle 20 a Venezia, gara 3 della finale scudetto che alla vigilia vede l'Olimpia Milano avanti 2-0. Infine il tennis, per Jannik Sinner sta per iniziare la cosiddetta missione Wimbledon. Dopo il malore accusato a Parigi, dopo il successivo periodo di riposo e gli esami clinici a Milano, ora il numero uno al mondo si sta allenando sul cemento a Monte Carlo. Dopodomani, giovedì, arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare, diciamo così, la confidenza con i campi in erba. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: morte di lista su Radio Number One nella cubricula.
1: Ciao.
2: No, è lui, ciao, Augusto, ciao. Balinetti, buongiorno.
1: Ma buongiorno, questo ciao lanciato ciao. Così nell'etereo universo di noi che siamo. Che cosa mi manca delle estati? Niente. Da fanciullo? I no. 3 mesi di vacanza, per esempio. Da giugno a settembre non facevo niente. Oggi faccio l'attore, non faccio niente tutto punto. L'anno. Almeno là erano solo 3 mesi.
2: Sì. Si ricominciava il 1 ottobre, tra l'altro.
1: Bravo, bravo, bravo. Il San Remigio, i Remigini, te lo ricordi?
2: Certo, certo, i Remigini.
1: Le giornate senza pensieri, da ragazzo pensavo solo a divertirmi, adesso penso alle bollette, ai provini dove non mi chiamano mai. Che bello, ma soprattutto a quei tempi c'erano colazione, pranzo, merenda e cena.
2: È cambiato qualcosa?
1: Ho scoperto il teatro. Grazie, grazie,
0: l'arte,
1: grazie.
0: L'arte, l'arte, l'amore, l'arte.

0: Lo aspettavo. Ray con Where is my husband su Radio Number One, sono le 8:39 e per chiudere l'argomento vacanze ho una domanda: come si fa ad avere nostalgia dei tempi passati quando nel nostro presente c'è questo? State i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi ama viaggiare c'è Viaggia Explorer in piccoli gruppi con guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: mamma mia, stamattina sblocchiamo ricordi come se non ci fosse un domani. There's like no tomorrow.
1: Oh,
0: 1978, le grandi canzoni di Radio Number One era Old Line dei Toto.
2: Voi il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, volete sapere perché i Toto si chiamano Toto?
1: Perché giocavano a calcio, famoso Toto Calcio.
3: No, pure perché erano napoletani, famoso Toto.
0: È un tributo a Toto. No. Allora, è una storia raccontata dai membri del gruppo, che per cui sicuramente è vera. Allora, durante le sessioni di registrazione del primo album, Jeff Porcaro, che era il batterista dei Toto, scrive la parola Toto su tutte le cassette demo per distinguere da quelle degli altri artisti che registravano nello stesso studio. Quando è arrivato poi il momento di scegliere il nome della band, scoprirono che l'espressione latina in toto significa nel suo insieme omnicomprensivo, cioè ok, e quindi dice sì, insomma, nel senso, i membri dei Toto sono musicisti di studio che suonano generi diversissimi e arrivano da parti differenti d'America, e quindi bene, e quindi va bene, in toto è perfetto,
3: giochiamo la schedina al toto, dai,
1: fai il toto.
0: Cambiamo argomento. Io cioè, ci sono dei momenti in cui proprio c'è il mio cervello che si dissocia completamente. Ed è l'unico modo per sopravvivere, peraltro.
3: Allora, assolutamente sì, fai bene. Allora, visto che parliamo di mondiali di calcio spesso, noi in modo dosato, perché non vogliamo poi parlare fin troppo.
0: La Spagna ha pareggiato.
3: Ha pareggiato contro un buon Capoverde. Ma ci
1: grande
3: può stare.
1: Grande
3: Capoverde. Visto che i mondiali si svolgono tra Stati Uniti, Messico e Canada, vogliamo parlare di qualcosa che lega gli Stati Uniti al Messico, o perlomeno legava, perché io non lo sapevo, ma dal 1999 Speedy Gonzales è vietato negli Stati Uniti. Lo sapevate?
0: Ma chi? Quello lì?
3: Sì, il topolino. Perché dal 1999 Cartoon Network, che ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione dei vecchi cartoni Warner, ha fatto sparire dai radar Speedy, perché il personaggio di questo topolino stravagante, ed è il più veloce al mondo, è considerato offensivo. È offensivo per la rappresentazione dei messicani. Pensa un po'.
0: Perché?
3: E quindi l'hanno tolto dal palinsesto. Che ne so, è una decisione del
0: Perché
3: di
0: si offendono
3: Network.
0: I messicani?
1: No, forse il contesto, erano tutti lì che facevano la siesta e lui era l'unico veloce, gli altri erano un po' rassegnati. Forse
3: si dipingeva un personaggio messicano.

0: brano, insomma, non evidentemente un po' negativo. Molti fan, invece, inclusi proprio quelli di origine messicana, tra l'altro, chiedono a gran voce il ritorno del cartone di Speedy Gonzales. È un divieto questo che è quasi inspiegabile. E allora mi è venuto in mente, ma venendo al nostro bel paese, che cosa abolireste o vietereste in Italia? C'è qualcosa che dite, no, questa cosa va vietata in
1: questa
0: Italia.
1: Questa va vietata. No. Allora, io ho sempre pensato una cosa, cioè nel senso, io non capisco per quale motivo all'ora di pranzo o all'ora di cena mi devono mettere sempre le pubblicità tipo della diarrea,
2: sì?
1: Oppure quelle, come si chiamano, quelli per andare per andarci invece.
0: Sì,
1: in
0: basta
1: bagno.
0: La parola, sì, basta la parola, sì. Si diceva
1: esatto.
0: Una volta.
1: Sì. Esattamente. Allora, per quale motivo dovete metterli proprio lì? Cioè, dico, allora, ovviamente anche queste case farmaceutiche hanno il diritto di fare la pubblicità, però fate una pianificazione alla mattina, metà pomeriggio, la sera, queste cose qui, perché mentre mangi
2: anche secondo, no,
1: ecco, per cui io metterei, diciamo, ecco, delle piccole regole in fatto di programmazione pubblicitaria. Questo voi?
2: Io ho la televisione in bagno, mentre sono lì vorrei che non mettessero la roba da mangiare perché sto facendo altro.
1: Vabbè, tu fatta.
0: Io abolirei quei motorini, come sono diventato anch'io sceriffo come De Luca, quei motorini che sfrecciano alle 3 di notte con le marmitte sfondate. Sei lì tranquillo, stai per addormentarti e arriva con le finestre aperte.
2: Sì, ma poi lo senti fino a quando arriva. Al passo, a passo, sì, di legno, a ponte di legno, al passo del tonnato.
0: Ma perché le strade sono deserte in quel momento, quindi non viene nemmeno coperto dal traffico. Lo senti proprio bello nitido. Mannaggia.
1: 393-444-0444. Cosa abolireste o vietereste in Italia? Mamma mia, me ne vengono in mente un sacco di altre. Non vedo l'ora di sentire quelle dei nostri ascoltatori.

0: Kick, si chiama così il pezzo di Dbausa. Questa è Radio Number One, questa è la cumbricula di Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa abolirebbero nel nostro paese.
1: O vieterebbero, ecco. Sì.
0: Vieterebbero, esatto. Stanno arrivando un po' di risposte.
2: Buongiorno cumbricula, io cosa abolirei? Abolirei l'invenzione o la persona che o lui o quello che ha fatto, quello che ha inventato i tappi attaccati alle bottigliette. Cioè, quello è stato un genio. Un genio che vorrei anche conoscere per dirgli quanto è stato asino a inventare una cosa del genere. Quello sì, lo abolirei immediatamente. Ciao Alessandra da Ponte Tresa.
1: Ricordiamo signora, l'obiettivo. L'obiettivo.
0: Signora lo so, la capisco, è una normativa europea. Sì, sì, lo so, esatto. Lo ripeto 30 volte tutti i giorni questa storia qua. Se vuoi te la dico come la dici.
1: Vai. No, l'obiettivo è quello di non disperdere i tappini di plastica. Ecco,
0: esattamente. Fare in modo che non si stacchino dalla bottiglia, fanno sì che venga smaltito tutto insieme.
3: Ma non sono plastiche.
0: Mi dispiace,
3: diverse.
0: Signore, lei ha ragione.
3: Non sono plastiche diverse?
0: No.
3: Ah, ok.
0: Se no, li avrebbero attaccati.
4: La cumbricola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Sì. Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Ok e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Corri, stop, pausa, relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program.
7: Drive your ambition.
8: Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
10: Sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM Azienda Trasporti Milanesi che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Girls su Radio Number One, nella terza ora della Combriccola, insieme a Sergio Sironi, Patro Mauno, Emanuela Doriani, eccoci qua, e i nostri ascoltatori che abolirebbero un sacco di cose.
1: Un sacco.
0: Cosa abbiamo chiesto, Patrizio?
2: No, siamo partiti da questa notizia, ovvero che Speedy Gonzales è stato vietato negli Stati Uniti perché metterebbe in cattiva luce, come dire, la popolazione messicana, ed è una cosa che, io non trovo logica. Comunque, vi stiamo chiedendo, ma se ci fosse qualcosa da abolire o vietare invece nel nostro bel paese, quale sarebbe questa cosa?
0: Esatto, allora c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Alessandra che dice: io abolirei i calzini con le ciabatte o con i sandali. È vero, una cosa che ultimamente va molto di moda, io le metto
1: anch'io.
2: Vabbè, però io l'abolirei.
0: Sì, in effetti non sono proprio molto, cioè sì, esatto, non sono proprio molto eleganti, ecco.
3: Ari, ciao ragazzi, mi fornite l'occasione per dire una cosa che, insomma, faccio spesso le segnalazioni ma purtroppo non vengo ascoltata. Che cosa abolirei? Questa brutta pratica di abbandonare le auto in giro per la città e non solo.
0: Ah, veramente?
3: Cioè, è un cimitero di automobili in città, e non solo, biciclette, motorini abbandonati in ogni dove. Ecco, io se potessi, sanzionerei queste persone che abbandonano le automobili in giro. Ovviamente ci deve essere qualcuno che vada a verificare.
0: Certo,
3: questa è una brutta pratica, ragazzi, ve lo dico proprio sinceramente.
0: Ma perché abbandonano le macchine?
2: Cioè, non ho capito, è una questione di parcheggio o proprio abbandonano i veicoli e li lasciano lì?
1: Secondo me l'hanno persa, non si ricordano più dove l'hanno parcheggiato.
2: Ma anche i monopattini elettrici buttati lì da qualche parte sui marciapiedi, negli angoli delle strade, anche quelli.
0: Non lo sapevo io che abbandonassero le macchine. Ma tra l'altro, no, nel senso, tra l'altro so che le multe le fanno, lo so, perché io ero andata a fare una stagione a Ibiza e la mia macchina era rimasta per tipo 2 mesi ferma nello stesso posto sotto casa mia dove abitavo. E hanno fatto una segnalazione, ho preso la multa io. Però era, cioè, nel senso, non l'ho abbandonata, era la mia macchina, ma io ero via per lavoro. Quindi non lo so, vabbè. Per cui penso che in qualche maniera, insomma, li multi. Non lo so, non ho idea. Allora, vieterei i cantieri stradali sulla Gardesana occidentale in giugno. Già abbiamo una rotonda ogni 200 metri, i tedeschi che fanno passare tutti, manca solo fare le strade adesso. Stefano da Desenzano. E vabbè, ci sarà un po' di problemi di no, io non lo capisco, però immagino,
2: i tedeschi fanno passare tutti, è forte però,
0: ma perché fanno passare tutti?
2: Vieni, avanti, vieni avanti, passa anche tu, passate tutti.
0: Questa gentilezza dei tedeschi.

0: Roots, che è stato in concerto in Italia proprio nel qualche settimana fa, se non sbaglio, a Milano. Avevo visto delle immagini molto belle del suo tour, che fanno parte del suo tour The Chamber. Abbiamo riascoltato questa canzone del 2014 nella combriccola di Radio Number One.
1: Parliamo di abolizione, parliamo di divieti. Che cosa abolireste, che cosa vietereste in Italia, partendo da questa notizia che Speedy Gonzales dal 1999 è vietato negli Stati Uniti.
0: Ma era così simpatico Speedy Gonzales.
2: Ciao Radio Number One, io abolirei gli indicatori di cambio di direzione delle macchine, le frecce, tanto non le usa nessuno.
0: Ecco.
2: Ciao.
0: Esatto, è vero.
3: Effettivamente.
0: Le frecce agli indiani.
4: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, cosa abolirei dell'Italia? Beh, una cosa proprio tutta italiana, tipica italiana, ci può essere solo in Italia una cosa così. Abolirei l'IMU.
0: L'IMU.
1: L'IMU.
4: È una cosa brutta, sporca e maledetta. E quindi è da abolire. Buona giornata.
0: È la tassa sulla casa di proprietà,
3: sì,
0: giusto?
3: Sì, conta 16 miliardi all'anno.
1: Non dicono. Sulla prima casa, ricordiamo.
3: No, la prima no.
0: Ah, sulle altre, sulle altre proprietà, la seconda casa e via dicendo. Okay.
5: Buongiorno combriccola. L'idea di cosa abolire mi è venuta proprio adesso al bar. Le ballerine e la frangetta. Ragazze, anche se siete le più belle del mondo, con le ballerine e la frangetta diventate degli attaccapanni.
1: Ma no,
5: dai, basta, toglietela questa moda qua.
0: Ma perché degli attaccapanni?
1: Non lo perché ce l'ha con la frangetta soprattutto.
0: Ma perché
1: con
0: l'attaccapanni ballerine... ha la frangetta?
1: Ma cos'è? Dai!
0: Sono tanti uomini che non le trovano sexy le ballerine. No, anche a me personalmente non piacciono, non però voglio dire, non lo so.
1: Sempre
0: lo
1: meglio
0: so,
1: delle, delle Crocs.
0: Delle Crocs!
3: Belle le Crocs, comode, comode.
0: No, bravo, le Crocs. Allora, un'altra cosa che non mi piace per niente, però sono gusti personali, no? Al nostro ascoltatore non piacciono le ballerine, magari a qualcun altro sì, a noi non piacciono le Crocs. Qua. Allora, ci sono le scarpe da ginnastica col tacco, adesso, non so se le avete viste, è già da qualche anno. Che vanno.
3: No.
0: Allora hanno praticamente tutto come un tacco sotto, per, giustamente servono per noi piccoline, servono
1: da una zeppa. E poi hanno rialzo all'interno, certo.
0: Hanno una zeppa, bravo, hanno tipo una zeppa e ci sono quelle con rialzo, ecco, io le trovo orrende, però vabbè, insomma è una mia opinione personale, sono altre cose che abolirei. Sì, assolutamente, ecco, addosso ai ludisti sarebbero bene.

0: Nirvana ha già annunciato le date per il tour 2027. Elodie, l'abbiamo riascoltata con questa canzone alle 9.17 su Radio Number One. Cose da abolire, cose da abolire, secondo i nostri ascoltatori. Al 393-444-0444, sentiamo.
1: Certo Manu, i tedeschi sono gentilissimi ed è per quello che poi si formano gli ingorghi. Uno in un senso di marcia, uno dell'altro, iniziano a litigare. Dai, passa tu per favore, no, sei arrivato prima tu. Allora poi dopo arrivano a un certo punto che iniziano a minacciarsi. No, guarda che diventano cotti cauti, passa tu, se non ti muovi ti do un kartoffeln, sbrigati. E da lì poi si libera la strada. Ciao da Davide.
2: Interessante.
0: Esatto, perché c'era un nostro ascoltatore che diceva che i tedeschi danno la precedenza a tutti. Quando c'è tanto traffico sulla Gardesana, i tedeschi
3: hanno sono rispettosi del codice della strada.
0: Certo, abbiamo scoperto perché.
4: Ciao Radio Number One, ciao. Io sono Chiara di Peschiera. Io abolirei i parcheggi a pagamento negli ospedali. C'è una cosa proprio che secondo me non ci sta. Non ci sta perché non è possibile. E se di bisogno, insomma, perché non si sta bene e bisogna anche pagare.
0: Non sapevo.
4: Ciao a tutti.
3: Ha ragione. Che fossero ha ragione. Pensa che quando è nata mia figlia.
4: Buongiorno.
0: Aspetta, dicevi?
3: Quando è nata mia figlia, siccome c'è stato un parto improvviso, tra la sera e la notte, io sono rimasto, ero in giacca e cravatta, sono rimasto lì fino al giorno successivo, ho dovuto pagare 55 euro di parcheggio.
0: Ulla.
2: Però.
3: Sì. Incredibile.
0: Perché sei rimasto lì a aspettare che
3: sì, 50... è stato, sì, praticamente la macchina è rimasta lì per quasi 24 ore, 55 euro.
0: Però. Wow, non lo sapevo mica, qui no, non sono a pagamento. Vabbè.
5: Buongiorno, ciao ragazzi, buona ciao. Giornata. Allora, per non andare nelle cose serie, perché già la signora di prima ha detto l'IMU, che tra l'altro scade oggi, io direi, abolirei assolutamente, assolutamente, questa pessima moda che si sta diffondendo di mettere il calzino
0: eccolo.
5: E la ciabatta. Cioè io taglierei i piedi a questa gente, è una roba orribile. Baci, filo da Casorate.
3: Dai, vero, è antiestetico, mettilo,
0: ma
3: Manu, dai.
0: Ma dipende come la metti, dipende
3: ma
0: come
3: cosa,
0: la metti.
3: Se in qualsiasi modo lo metti.
0: Dipende cosa c'è sopra, è molto stiloso, in alcuni casi è molto stiloso, in altri casi è un po' pensionato, però è proprio mio papà quando andava a vedere i cantieri, dipende vero, come lo abbini, vabbè. 393-444-0444, vi ascoltiamo ancora tra poco.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
6: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomorishilpi.org.
0: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One Meteo.
9: Rieccoci con Meteo Pat.
10: Yeah!
9: Eccola lì, la Meteo mano Doriani. Sì, la mano Doriani, capa delle cape per quanto riguarda le meteopattine canarie. Ragazzi, sta arrivando l'anticiclone africano. Oh. E non c'è solo il vento d'Africa che arriva nel calcio mondiale, nei campionati mondiali di calcio Stati Uniti, Messico e Canada, ma arriva anche l'anticiclone dalle nostre parti. Tornerà la riscossa molto presto sull'Italia, direi già a partire da domani. Sì, arriva la canicola, e che canicola. Il campo barico che aumenterà progressivamente, ed entro giovedì i massimi anticiclonici saranno posizionati tra la Francia e l'Italia. Questo che cosa comporterà? Beh, innanzitutto una bella intensificazione del caldone, della canicola. Sì, c'è chi applaude, però c'è anche chi è preoccupato, perché attenzione, i picchi arriveranno fino a 38 gradi. Canicolone, zeri termici alle stelle superiori ai 4000 metri, con punte di zero termico fino a 4500 metri, vuol dire quasi salire in punta al Monte Bianco.
10: Maledetti!
9: Quindi caldo non solo in pianura, non solo in pianura il caldo, ma anche in montagna, con massimi che a 1000 metri ad esempio supereranno tranquillamente i 30 gradi. Dai, velocemente le previsioni per le prossime 72 ore. Oggi e domani cielo generalmente sereno, poco nuvoloso al nord, salvo i soliti addensamenti più intensi tra pomeriggio e sera, soprattutto sull'arco alpino centro-orientale, dove non si esclude anche qualche locale temporale di calore. Velature più spesse in Liguria nella giornata di domani. Giovedì sarà un po' più instabile, anche se la situazione è circostanziata. Sarà allora innanzitutto soleggiato al mattino, però tra pomeriggio e sera possibili temporali in sviluppo sui settori alpini e prealpini, qualcuno anche localmente forte tra Piemonte e Valle d'Aosta, con locale coinvolgimento anche delle pianure adiacenti. Migliorerà poi la notte su venerdì. È tutto, ragazzacci.

0: Another. Eccolo lì,
1: Remix,
0: signore e signori.
2: Dove sono i 54 Ultra? Dai, Forza,
1: stanno parcheggiando, ho dimenticato le macchine. Dai, 5, 6.

0: Bello il remix in esclusiva su Radio Number One del pezzo di Another con i 54 Ultra. Adesso spero che siano delle belle notizie, insomma, nel focus di Paolo.
1: C'è della cronaca purtroppo non bellissima.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Rieccoci ancora insieme, una buona giornata dalla nostra redazione. Sì, dicevamo cronaca dell'ultima ora, perché questa notte un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita autonomamente a uscire appunto dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse nel lago. È ricoverata in codice rosso. L'uomo invece, che era con lei, inizialmente disperso, è stato recuperato poco fa, purtroppo senza vita, dai soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, l'auto della coppia si sarebbe scontrata con un'altra macchina e a seguito dell'impatto avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago. Parliamo adesso di immobili, perché l'Italia è sempre più attrattiva per chi investe nel mattone di lusso. Attenzione! Come evidenziano gli ultimi dati pubblicati dal Lux for Sale Finance, nei primi 5 mesi di quest'anno le richieste di mutui per l'acquisto di immobili di fascia elevata hanno toccato la cifra record di 21,4 milioni di euro, un incremento pari a oltre il 60% rispetto allo stesso periodo del 2025. E abbiamo anche le regioni e le città dove si concentra l'interesse degli investitori stranieri proprio per queste case di lusso. Allora, sul podio delle regioni spiccano Lombardia, Toscana e Liguria, poi seguono Puglia e Sicilia, che assorbono la quota maggiore proprio di richieste di mutui finalizzate all'acquisto di case, di ville con affaccio ad esempio sul mare o soluzioni di nuova generazione disponibili all'interno dei centri storici. La Lombardia in particolare mantiene un ruolo di primo piano grazie alla vivacità innanzitutto del mercato di Milano, che resta assolutamente in grande fermento, e alla presenza del lago di Como. Prima abbiamo citato questo episodio di cronaca, però il lago di Como offre qualcosa di eccezionale a livello sia di panorama sia abitativo, ed è tra le mete più cercate dalla clientela internazionale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Questa è la combriccola di Radio Number One. Che cosa abbiamo chiesto, Pat?
1: Allora, partendo dalla notizia,
0: vuoi dircelo cantando?
1: Sì, Speedy Gonzales è stato vietato negli Stati Uniti nel 1999 perché rappresentava in modo offensivo i messicani. Noi vi stiamo chiedendo, ma al di là di quello che succede negli States, ne succedono tante di cose strane nell'ultimo periodo, voi che cosa abolireste o vietereste invece in Italia, nel nostro bel paese?
0: Io abolirei luglio. Così?
1: C'è chi abolirebbe luglio, così avrebbe solo 15 giorni e sarebbe già in vacanza. Vabbè, è un augurio che ti facciamo di andare in vacanza il prima possibile.
0: Che strano nome che ha lui, si chiama Auguro. O Auguro.
2: Auguro. Buon Natale.
0: L'avrà scritto sbagliato, però bello. Ciao, Auguro. Ciao, Auguro.
3: Buongiorno ragazzi, number one.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Rosemary di Gromo San Marino.
1: Buongiorno.
3: Io abolirei l'eccesso di siliconi, eccesso di riempi in labbra.
0: Eccesso.
3: Questi artisti sono mati, mati, mati. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Le labbra che sembrano dei canotti, in effetti.
0: Lei è brasiliana, per quello dice eccesso, voleva dire l'eccesso di silicone sulle labbra.
2: Sì. Molto bello.
1: Ma io essere anche Monello, però.
2: Monello.
1: Io sono anche Monello.
2: Siepi finte, prati finti. A parte il sintetico di calcio, quello lo accetta. Ma i siepi finte, prati finti, no!
0: Siepi finte! Buongiorno, io eliminerei il lunedì come giorno lavorativo. Si parte dal martedì e magari tra qualche anno eliminiamo anche quello. E si parte dal mercoledì.
1: E poi eliminiamo,
0: Antonio,
1: pure quello e facciamo soltanto giovedì e venerdì.
2: E adesso vediamo.
0: Sarebbe mica una brutta idea, ma quello che mi piace di più in assoluto, il mio nuovo idolo, è lui!
4: Ma io abolirei l'umanità.
0: Risentiamolo, ti prego.
4: Ma io abolirei l'umanità.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, che fastidio. Abolirei l'umanità, abolirei. Il pezzo di Dito nelle piaga su Radio Number One alle 9.40. Tra poco c'è una grande canzone che ci aspetta, che ci riporta indietro al 1980.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
17: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Indietro al 1980 è sbloccato ancora dei ricordi con questa grande canzone di Radio Land Number One che si chiama Gimme the Night. Volete sapere com'è nata?
1: Sì! Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora ve lo racconto, non vedevo l'ora di raccontarvelo. Immaginatevi la scena, sera tardi. Sì. George Benson insieme al suo produttore Quincy Jones in studio dopo una giornata di lavoro pesante, di quelle dove tutti ti rompono le scatole, registra quello, registra l'altro, ne ho bisogno per ieri, eccetera eccetera. George Benson era stanchissimo. Quincy Jones gli dice: dobbiamo registrare ancora Gimme the Night. Ma no, ma Quincy, ma che palle, ma insomma è tutto il giorno che registriamo, Quincy, non possiamo registrarla domani. No George, la dobbiamo registrare adesso, questa canzone è importante. Va bene Quincy, io te la registro, però non nella versione definitiva, per cui la registra un po' così. E questo non l'hanno mica poi riregistrato.
2: No.
0: È rimasta questa qua. Se nonostante fosse senza svogliatissimo e non ne avesse manco per ha cantato così ed è rimasta così. Hai
3: anche
0: capito quando si dice l'arte e il talento?
3: Anche nei concerti fa adesso chi mi darai mani in tasca lì davanti al
0: microfono. E questa è la storia di Gimme the Night. Finito. Basta. Ciao.

0: talk about. Madonna e Sabrina con Bring Your Love, la canzone nuova appunto che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Cose da abolire, ragazzi.
1: Cose. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi dal vostro crepè. Ho sentito nominare tante cose molto interessanti, effettivamente andrebbero eliminate, ma ne mancano due fondamentalmente.
2: Dai, ci dica quali sono.
1: La prima, abolirei la frase "lo faccio per il tuo bene".
2: Ecco, un grande classicone. Ma,
3: sono d'accordo.
1: La peggiore invasione della privacy della storia è iniziata così, con questa frase. La risposta esatta sarebbe una, ma non è radio.
2: No, lasciamola perdere, ok.
1: Due. Abbiamo capito. E questo è fondamentale, i gruppi WhatsApp.
2: Mamma
1: che
2: mia.
1: Siano
2: mamma
1: della mia. Scuola, del calcio, del basket, del nuoto, della comunione, del condominio, vanno eliminati tutti, tutti,
4: tutti, tutti.
5: Sono d'accordissimo.
3: Eliminiamo subito quello

0: chiudiamo così. Prima cioè, ascoltiamo i The Journalists e poi arrivano i The Journalists.
1: Oh, wow, che bello!
0: Sulle mani. Abbiamo fatto la finezza, wow, capito?
1: Number one.
0: Era Riccione per chiudere la combricula di oggi. Grazie, Patromano. Grazie
1: anche a Sergio Sironi.
2: E grazie soprattutto a lei, lei che arriva di Canaria.
1: Di Canaria, arrivo regina di Canaria. Manuela Doriani.
0: A domani.
2: Ormai l'ho capito. L'unica cosa nella vita che va secondo i piani è l'ascensore.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go. Tell me all the ways you know.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ben arrivati a tutti voi. A Radio Number One sono le 10, ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviane in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Eviane, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni, l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio, ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
4: Negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
1: Eccoci qua nel fresco dell'aria condizionata, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
7: Buongiorno, ho appena alzato un po' l'aria condizionata perché quei pazzi dell'alcobricola vanno dentro a 22-21 gradi.
1: Sono mamma mia.
7: Ma quanto freddo devono stare? Forse stanno invecchiando, devono
1: No, ragazzi, serve ossigeno, perché sennò con la pressione bassa sembri un bradipo. No,
7: ho alzato un po'. Buongiorno,
1: alza.
7: Buongiorno. Dai, non è ancora tempo di accendere così tanto l'aria condizionata.
1: No. Vabbè, insomma, no, oddio. Allora, diciamo che il picco deve ancora arrivare, arriverà a breve, quindi adesso teniamoci cauti, ma mica tanto, perché tra un po' dovremo, insomma, stare un po' con i pinguini. Allora, noi siamo pronti intanto, perché tra poco parleremo di informazione,
7: certo,
1: in Italia.
7: Come ci informiamo, quali sono le testate più affidabili, insomma, un po' di dati molto interessanti.
1: C'è anche gente che dà le testate sul muro, perché comunque, voglio dire, sa che si divide con le testate di informazioni, chi dà le testate sul muro, ma
7: buona
1: comunque.
7: Buona questa.
1: Dai, ce vo'. Partiamo subito, come sempre, con la nostra musica number one.
6: The Journalist. Gli

0: qualche notizia. Allora, diciamo che ogni anno esce questo report molto interessante che ci dà un quadro assolutamente importante, perché lo studio del Reuters Institute di Oxford ha fotografato praticamente quanto le persone in Europa e quindi anche in Italia hanno fiducia nei mezzi di informazione e quindi si informano e hanno fiducia nelle testate giornalistiche. Ci sono dei dati assolutamente totalmente diversi tra, possiamo dire, l'Italia e il resto d'Europa.
1: Allora, il primo dato italiano che balza all'occhio è la differenza tra il 2016 e il 2026, cioè chi oggi si dice estremamente interessato o molto interessato delle notizie e dell'informazione è il 34%, quindi un terzo della popolazione, contro il 74% del 2016. Quindi in questi 10 anni tutto questo interesse nei confronti dell'informazione è calato tantissimo, e già questo è un dato, direi, sul quale riflettere molto particolare, no?
0: Allora, bisognerebbe capire come mai, per esempio, in Finlandia il 61% si dichiara estremamente molto interessato a quello che succede, il 54% in Spagna, il 48% negli Stati Uniti. Beh, ma insomma, a scendere tantissimo naturalmente invece è proprio il dato in Italia, perché la media a livello globale è il 37%, intanto perché possiamo dire che è calato tantissimo, è calata tantissimo la fiducia, diciamo, nelle testate giornalistiche, secondo me di riflesso alla mancata fiducia, diciamo, nelle classi politiche, siccome c'è un po' in Italia questa cosa di non considerare completamente la stampa libera, e qualcuno ha anche ragione, il fatto di non avere, secondo me, anche fiducia nella classe politica, di conseguenza ti fa pensare che tutto quello che leggi non è esattamente libero, diciamo, dai partiti, dalle correnti politiche, eccetera, e quindi la gente si disinteressa.
1: Può essere una chiave di lettura, assolutamente. Poi, a seconda del mezzo, c'è anche un differente grado di fiducia, ad esempio TV City, qui abbiamo intorno al 40%, quindi si sale un pochettino di più. Radio, testate radio televisive, siamo intorno al 32%, cioè di chi ha fiducia nell'informazione. Cala per chi usa i social media, qui arriviamo addirittura al 24%. Sono dati, insomma, molto diversi.
0: Allora, come diceva qualcuno, vediamo se i nostri ascoltatori sono informati, l'unico bene è la conoscenza, l'unico male è l'ignoranza. Secondo voi

0: Eccola qua, Arianna, te amo. Beh, allora comunque era Socrate, lo diciamo perché insomma certo. Tante volte qualcuno vabbè, lì marcio scibile Bruno Vespa, sì. Ragazzi, è lì che insomma poteva dirlo tranquillamente. Allora, stavamo parlando degli italiani e soprattutto la fiducia che hanno nelle testate giornalistiche, pochissima rispetto agli altri paesi in Europa. Da noi c'è questo dato molto preoccupante, il 37%, pensate che in Finlandia è al 61%, quindi i cittadini in Finlandia si fidano tantissimo dell'informazione finlandese.
1: Abbiamo anche la classifica, questo è molto interessante, delle testate italiane, fiducia nelle, insomma, nelle varie testate c'è un grado di fiducia, un grado di sfiducia, però al primo posto abbiamo l'ANSA, ok? Al secondo posto Sky TG24, al terzo posto Il Sole 24 Ore. Questo è il podio. Poi scendendo però è molto interessante capire ad esempio anche la fiducia nel Corriere, nella Sette, insomma, e anche nelle altre testate. Ti sorprende questo podio? ANSA, Sky TG24, Sole 24 Ore?
0: Forse no, ti dico la verità, perché guarda, secondo me un po' lo facciamo tutti, anche noi che siamo del settore in realtà, quando tu, a parte che naturalmente uno per avere, l'abbiamo detto mille volte, devi sempre andare ad informarti su tantissime diverse testate giornalistiche, naturalmente non su una, però dipende, perché secondo me quando vai a cercare per esempio delle notizie di politica o di economia, no, che poi sono quelle che nel concreto interessano gli italiani, vai a cercarle su determinate testate giornalistiche. Per esempio quando vai a cercare il gossip vai su altre testate giornalistiche. Quando vuoi avere la conferma, diciamo, di una notizia eccetera, perché qua rientra prepotentemente anche il tema dell'intelligenza artificiale, che in realtà incuriosisce, ma insomma, se non abbiamo capito male, in realtà da questo report non è che le persone si fidino moltissimo di quello che dice l'intelligenza artificiale, almeno per ora.
1: È molto interessante il quarto posto in generale dei quotidiani locali, cioè dopo ANSA, Sky TG24, Sole 24 Ore, gli italiani hanno più fiducia del proprio quotidiano locale o regionale. Questo è un dato molto interessante. Poi vengono via via Corriere della Sera al quinto posto, TG La Sette, Rai, La Repubblica, Media, Sede Il Fatto Quotidiano, La Stampa, Il Giornale, Il Post, Libero Quotidiano e Fanpage. Questi insomma, sono i primi.
0: Bisogna metterli a confronto e poi ti rendi conto, diciamo, delle correnti politiche anche quando mettono le foto. Non so se hai notato, no? Per esempio su Rai 1 mettono una foto magari della Presidente del Consiglio, diciamo, certo, Angelica. Magari in un'altra rete televisiva la mettono un po' più mostrificata, insomma.
1: Questi sono i meccanismi.
0: Però diciamo che insomma l'ignoranza, ragazzi, dovremmo cercare di combatterla, perché altrimenti poi ci meritiamo, no? Certe figure, no? Bisogna dire la verità.
1: Dobbiamo fare anche noi la nostra parte, questo è sicuro.
0: Assolutamente. C'è Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: Ma che fine ha fatto Lucio Corsi? Dove sei Lucio Corsi?
1: Io le inviterei per una birretta, una pizza.
0: Lucio Corsi?
1: Io sì, boh. Sì, secondo me sì, è uno molto simpatico per passarci una serata. No?
0: Non lo so, ma dice che lui parla?
1: Sì, ma sì che parla, cos'è? Canta solo?
0: No,
1: parlerà.
0: Nel senso, ci sono quelle persone che si esprimono cantando, no, magari poi parlano poco. No, cioè, probabilmente sta creando, quindi è in fase creativa.
1: Però è sparito molto,
0: è sparito, nel senso che è proprio vero?
1: 0-0. Sì.
0: Allora, per chiudere l'argomento fiducia degli italiani nella nostra stampa, sentiamo.
2: Ma ci meravigliamo di cosa? Come libertà di stampa mi sembra, di informazione, siamo tipo al 50° posto e fanno ancora i talk show per la questione Garlasco, così per coprire le altre magagne, e poi ci meravigliamo perché la gente non ascolta più le informazioni, se ne frega. Vabbè, buona giornata. Luciano da Bergamo.
0: Però ha ragione Luciano, ognuno... anche perché Garlasco fa il picco d'ascolto in TV, e anche perché, diciamo, poi se ci sono dei programmi giornalistici che portano a galla, insomma, dei fatti, delle cose, poi però li chiudono.
1: Allora, io dico però che, lo ripeto, ognuno di noi deve fare la propria parte, perché nulla viene. Ok, certo. C'è il programma su Garlasco, ci sono i programmi spazzatura, ci sono i talk show che non arrivano mai ad una conclusione decente, però tu puoi informarti per conto tuo su tantissime testate che abbiamo ricordato poco fa, sui social, se scegli le cose giuste, sui podcast, insomma, l'informazione c'è, bisogna anche andarla a cercare un pochettino.
0: Sì,
1: no?
0: Ecco, non sapere non è sicuramente la soluzione. No. Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi parliamo di De Luca. Andiamo in Campania, che porta avanti questa crociata da sindaco, e vediamo se, insomma, piacerebbe anche ai nostri ascoltatori avere un sindaco che prende queste iniziative. Ne parliamo tra poco a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sfinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano, come osi? Ti maledico!
6: Pomeriggio number one.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
6: Solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338-274-7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo a ritrovare il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha detto delle cose molto importanti, ha fatto questa dichiarazione. Faremo le piazze della ceramica e quelle della moda di Positano, stop musica ad alto volume, ai cafoni, agli idioti con le marmitte sfondate.
1: Caffoni
0: numero
1: zero.
0: Uno.
1: Lui dice la muina non sarà più consentita. La muina cos'è? È un termine napoletano che indica confusione, chiasso o baraonda. L'ho cercato, volevo capire cos'era la
0: Anch'io.
1: Muina. Bravo, insomma, bisogna capire cosa. Insomma, lui allora in questa sua lotta anche io l'appoggio comunque. Bravo, perché alla fine lui dice basta, questo
0: ma
1: è casino,
0: certo.
1: Voglio un pochettino più di rigore. E poi lo fa a suo modo, no? Con il suo modo di parlare, no? Con il suo modo. Pensa che quando leggo l'articolo mi immagino la sua voce.
0: Esatto.
1: Beh,
0: questo è merito di Crozza anche un po', che naturalmente ne ha colto gli aspetti chiaramente più evidenti. Allora, lo chiamano il sindaco sceriffo. Diciamo che insomma la campagna di De Luca, attenzione, perché va a toccare molte, come dire, sensibilità dei cittadini che mal sopportano le persone che fanno così. Effettivamente gli idioti con le marmitte sfondate, poi lui dice basta i parcheggiatori abusivi e porta avanti in maniera molto importante le battaglie anche contro gli accattoni cacciati dagli angoli delle strade senza tanti complimenti. Quindi alla fine, cioè, voglio dire, De Luca ha detto vabbè, volete stare qua? No, via. Fino alle manifestazioni chiassose come musica ad alto volume anche fuori dai locali. Diciamo che insomma lui vuole trasformare giustamente Salerno in una città elegante, no? Per cui cerca, diciamo, di dare una veste completamente diversa, togliendosi un po' senza tanti complimenti di torno le persone che infastidiscono.
1: Dopo lui, come al solito, usa spesso l'iperbole, no? Come me, lui dice Salerno come una nuova Monte Carlo, ecco, magari un filino
0: adesso magari
1: un filino di meno. Comunque creare sicurezza, qualità culturale dell'offerta, eleganza, queste insomma sono le sue parole d'ordine. A proposito delle marmitte sfondate, gli dice di notte facciamo i blocchi, ok, e ritiriamo le auto con le marmitte.
0: Esatto,
1: subito al mezzo,
0: sì, ha detto via. Li faremo camminare a piedi e quindi certo. Fa bene, ma insomma possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se a voi farebbe piacere, diciamo, un sindaco che possa prendere delle decisioni in questo senso, no? Quindi basta rumori, basta cattoni, basta gente che appunto chiede l'elemosina, basta gli idioti con le marmitte sfondate, insomma ce n'è per tutti, dai.

0: Carnival, loco loco. E allora vediamo come andrà questa iniziativa del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che si prepara a mettere al bando gli accattoni, i rumorosi, gli idioti con la marmitta sfondata, insomma il casino. Vuole trasformare Salerno giustamente in una città dove la cultura e l'eleganza devono avere, diciamo, il sopravvento sulle altre cose. Beh, tra l'altro guarda che insomma i sindaci sono abbastanza impegnati, perché mi ricordo la notizia che era uscita anche di Mandello dell'Ario, dove c'è stata questa ordinanza anti-maranza dopo che i cittadini avevano protestato perché insomma c'era un sacco di sporcizia per terra, cose dimenticate, casino, allora, caos, insomma, certo, rovinano la vita anche ai residenti. Allora, no?
1: Non è il primo sindaco che fa annunci di questo tipo, De Luca. Bisogna vedere poi i risultati, ovviamente, perché un conto è l'annuncio, un conto poi è quello che si fa. Mi piace, diciamo, perché De Luca non solo vuole combattere il casino, ma anche promuovere la cultura e fare anche altre cose. Quindi lavora in tutti e due i sensi.
0: Lavora in tutti e due i sensi. E poi è bello convinto. Quindi quello fa già tanto.
1: La ventesima volta che è sindaco di Salerno, settima, non lo so, mamma mia.
0: Va bene, dai. Allora, rimanete con noi, tra poco si cambia notizia, vi portiamo sul treno, ma prima in arrivo, come sempre, una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it.
15: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: attaccato sul treno regionale una viola dell'Ottocento da 150.000 euro. Cioè, ma tu hai presente, voglio dire, la ricchezza di questo strumento, la bellezza anche di questo strumento, la fotografia è davvero molto molto bella, la ritrovate sul web un po' dappertutto.
1: Sì, diciamo che insomma la vera notizia è che incredibilmente insomma sia stata
0: infatti
1: ritrovata, questo grazie alla rapidità del personale di bordo e gli agenti della polizia di stato, anche perché insomma valeva appunto tantissimo, un concertista americano di fama internazionale. E allora i fatti sono accaduti sabato 30 maggio. Insomma non so come abbia potuto dimenticarsi perché, cioè la viola non è esattamente un oggettino che tu dici non l'ho, cioè, capito, cioè te l'ha dimessa, sei distratto.
0: Sì, ha dimenticato, era nella sua custodia e lui ha dimenticato la custodia classica, no? Quella per gli strumenti musicali, l'ha abbandonata su uno dei sedili su questo treno che andava da Monselice a Mantova. Alla fine la polizia ferroviaria è riuscita in tempo, è quasi incredibile che sia stata ritrovata, perché il valore, ripeto, 150.000 euro è davvero importante.
1: Sì, magari qualche ladro l'ha vista, non ha capito il valore, ha detto vabbè questa non ci facciamo niente, ha provato a suonarla e l'ha lasciata lì. Secondo me se avesse trovato, magari sai, uno dimentica il portafoglio. Insomma, non so quante possibilità ci siano di ritrovarlo lì.
0: Dato una viola risalente all'Ottocento, quindi un pezzo davvero d'epoca molto importante.
1: Hanno avuto finalmente rispetto di qualcosa di molto prezioso, bravi gli agenti che sono stati molto veloci. C'è Alex Warren.

0: Baskin Begin. Vabbè, ma questa famosa reunion praticamente non c'è stata, no? Era un po' nell'aria, sì, si rimettono insieme. Vabbè, non credo. Almeno non nell'immediato.
1: Anche gli altri si vedono poco, come Lucio Corsi. Forse sono tutti nello stesso posto.
0: No, così non credo.
1: Sono nello stesso albergo, non lo so.
0: Non credo. Vabbè, poi insomma Damiano Davide è impegnato lì col matrimonio.
1: No, lui si vede, insomma.
0: Lui si vede.
1: Se ne ha traccia. Degli altri un pochettino di meno. Io ci aggiungo purtroppo, perché mi piacevano molto anche come
0: no,
1: come
0: è vero,
1: gruppo, eh.
0: È vero, è vero. Però vabbè. Allora, in attesa di rivederli insieme, rimanete con noi, perché tra poco in arrivo c'è come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi apriamo la pagina di questi mondiali di calcio che sono partiti un po' tra tante delusioni,
1: sorprese,
0: diciamo così,
1: anche,
0: sorprese e molte curiosità.
1: Beh sì, perché una delusione la puoi chiamare anche sorpresa se la guardi dall'altra parte.
0: Ah, è no. Vero, è vero, è vero, è vero. Dai, riparliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
11: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
12: Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
13: Radio Number One, notizie.
14: Una buona giornata da Patrizio Romano. Oggi il G7 di Evian in Francia è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky. Poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Donald Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Su Hormuz il presidente francese ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Un'auto cade nel lago di Como, il bilancio è di un morto, grave invece una donna che è riuscita a liberarsi autonomamente dall'abitacolo. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell'uomo dopo alcune ore. L'auto avrebbe sfondato il muretto di protezione della carreggiata a seguito dell'impatto con un'altra vettura. Milano, 15enne, strangolò a mani nude la ex vicina di casa. Ora è stato condannato a 16 anni. Dopo essere scappato di casa, la notte si era rivolto all'ex vicina di 82 anni chiedendole ospitalità. Al suo rifiuto era scattata l'aggressione del minorenne. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione la giudice ha assolto gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM aveva invece chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. antisemitismo, volevano ricostruire il partito nazista. Per questo sono arrivate due condanne a Roma, rispettivamente a 5 anni e mezzo e a 3 anni e mezzo. Tra i capi d'accusa, terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico. Il Ministero dell'Interno si è anche costituito parte civile. Asta record per Super Mario Bros., una cartuccia originale del 1986 venduta per 3 milioni di dollari. È l'aggiudicazione più elevata mai raggiunta al mondo per un videogioco. Colpo di scena nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. La piccola ma tenace nazionale di Capoverde ferma sullo 0-0 i favoriti campioni d'Europa della Spagna. Pari 1-1 anche tra Belgio ed Egitto e in nottata anche tra Arabia Saudita e Uruguay. 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Stasera alle 21 debutta la Francia con il Senegal, a mezzanotte la Norvegia, giustiziera dell'Italia nel girone di qualificazione, affronta l'Iraq e poi nel cuore della notte spazio ai campioni del mondo dell'Argentina contro l'Algeria. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dracula, Tame Impala, alle 11:05 minuti in diretta qui a Radio Number One The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, apriamo la pagina dei mondiali 2026. Diciamo che insomma ci sono state delle delusioni, perché le nazionali più titolate al momento hanno deluso. Devo dire, stasera scende in campo la mia favorita, perché secondo me rimane la favorita, la Francia con il Senegal, e poi avete sentito questa notte l'Argentina. Insomma, però ci sono tantissime piccole notizie che devo dire rendono fino ad ora il mondiale un po' più interessante, in attesa che si accendano un po', come dire, no, le partite più importanti.
1: Dobbiamo dire ad esempio però che su questo pareggio clamoroso della Spagna con Capoverde, io ho guardato questa partita dal lato di Capoverde, voglio dire, perché l'ho vista da quel lato lì, no? Loro ritrovano di fronte alla fortissima Spagna e fanno il miracolo, cioè il loro mondiale è già un successo oggi, secondo me, dopo questa partita qui, perché come fai a pensare di pareggiare con i campioni d'Europa? Eppure, con un po' di fortuna, con un grande portiere, insomma, con la Spagna che magari non ha giocato al massimo, sono riusciti. Quindi bravi quelli di Capoverde che per la prima volta partecipano ai mondiali. Poi ci sono storie strane, questi giapponesi di cui tutti si stanno innamorando, no? Da questo allenatore strano che scrive su questa lavagna misteriosa, ai tifosi che ripuliscono gli stadi, sempre molto molto educati, bravi.
0: Ragazzi,
1: bravi,
0: abbiamo già parlato nei precedenti nelle precedenti edizioni dei mondiali, ma insomma i giapponesi provano, come dire, a dare l'esempio, ma purtroppo non sempre ci riescono. Però l'importante è che insomma loro continuino a farlo. Allora, riguardo per esempio i tifosi dell'Argentina, mi ha colpito molto questa notizia, che pensate, 13.000 tifosi argentini sono stati bloccati, avevano comprato i biglietti per seguire appunto la partita dell'Argentina, ma sono stati bloccati, sapete perché? Perché il governo ha fornito agli Stati Uniti la lista nera dei genitori che hanno acquistato voli e biglietti per vedere l'albiceleste, dimenticandosi però di pagare gli alimenti. E quindi che cosa è successo? Che se tu non paghi gli alimenti ai figli, no, in caso di divorzio, però compri il biglietto per andare a vedere la partita della nazionale, ti bloccano. E quindi pensate, questi genitori, non sono pochi, 13.000, sono stati bloccati e non andranno a vedere la partita.
1: Beh, questa è davvero una notizia fuori dal comune.
0: Sai, fuori dal comune,
1: notizie le riprendiamo, no? Ne abbiamo già. Questa è davvero unica nel suo genere. Io non ho mai sentito una situazione di questo,
0: ragazzi,
1: di questo
0: ma
1: tipo.
0: Poi sai, adesso in America stanno attentissimi. Certo. Poi c'è anche chi arriva in bici con la bici nel Kansas, ma insomma ci sono storie veramente incredibili. Per la propria nazionale del cuore si fa tutto. Vabbè, noi non facciamo niente, voglio dire. Poi insomma c'è chi ancora fa molto. Dai. C'è lì

0: Forget Me, la musica di Luis Capaldi. Allora, siamo in attesa delle due nazionali tra le favorite che giocheranno questa sera, la Francia contro il Senegal alle 21 e poi di notte l'Argentina. Tra l'altro questo diciamo che sarà l'ultimo mondiale dei supercampioni Messi e Cristiano Ronaldo, sì, che insomma sta impazzando su tutti i video, su tutto il possibile, tutte le notizie eccetera, perché veramente ha questo corpo che sembra cioè creato con l'intelligenza artificiale, no? C'è una cosa. No,
1: c'è, vabbè, il bollino, ma... c'è il bollino dell'intelligenza artificiale.
0: No, capito, non c'è invece è vero, perché è pazzesco. Cioè, lui sappiamo che è maniacale nella cura, nell'allenamento del corpo, però veramente complimenti, perché è incredibile.
1: No, e poi c'è questa Norvegia, la ricordiamo, no? La Norvegia che ci ha eliminato, no? Che affronterà domani invece l'Iraq, la Norvegia dei Vichinghi. Vedremo poi, insomma, in queste partite come andrà. Lì c'è il gigantesco Haaland, non solo lui per la verità, però a me manca molto questa cosa qua. Più leggo queste notizie, no?
0: Più
1: leggo
0: questo, e più avresti voluto commentare Gattuso,
1: più avrei voluto esserci, perché poi il mondiale è anche questo, si arricchisce di queste storie parallele
0: che sono
1: molto molto gustose, no? Molto carine al di là dei risultati, quindi
0: no, quello è vero, è vero, però ti dico, poi in Italia mi pare che non, cioè, poi diciamo il pubblico televisivo in realtà segue soprattutto le partite, sì, chiaramente poi mano a mano che si andrà avanti naturalmente diventeranno chiaramente più interessanti, però non c'è questo straordinario interesse, ovviamente perché manca la nazionale italiana, ma insomma non sento parlare, sai, di solito quando ci sono, no, le Olimpiadi piuttosto che i mondiali, senti anche la gente in giro che parla, no, hai visto, no, no, nessuno, cioè proprio zero, quindi insomma diciamo tutta questa attenzione ancora non c'è, no?
1: Sì, no, beh, no, è vero, comunque adesso secondo me si accenderà anche andando avanti, dai, con le partite poi più equilibrate, più belle. Io ne ho viste alcune molto belle.
0: E poi non dimentichiamo che insomma, i mondiali di calcio sono sempre anche una grandissima vetrina per i giovani talenti. Adesso si parla molto di questo ragazzo giovanissimo, mi sembra del Marocco, Bouadi.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi c'è il CT tunisino che hanno licenziato. Insomma, dai, un po' di gossip calcistico c'è.
1: Ho letto stamattina, l'hanno licenziato, anzi no. Cioè, che non si capisce bene se l'hanno licenziato, poi l'hanno ripreso. Beh, curioso,
0: sì, però,
1: dopo una
0: perché
1: partita.
0: Pare che abbia litigato con il giocatore, ha fatto dei casini pazzeschi. E anche Ancelotti, occhio, che insomma.
1: Beh, lui è uno squadrone, però.
0: No, sì. però insomma, diciamo che probabilmente tutti si aspettano un po' di più dal Brasile. Anzi, ho letto che i giocatori della nazionale brasiliana hanno chiesto a Carlo Ancelotti di essere un po' più brasiliano. Non chiedetemi che cosa voglia dire, ma questo hanno chiesto. Sarà dura, però insomma, ci può provare, dai, vediamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non fare rumore che si sente, non fa, non ti, cioè, non si vede niente, ma si sente. Si sente. No, ma si sente. Allora, questo è il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni. Invece rimanete lì perché tra poco in arrivo ci sono tutte le previsioni meteo.
2: Ok, mi organizzo.
1: Fai
2: abbassare il volume tu.
1: Va bene. Bene, dai. Tra poco The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
5: Ascoltaci.
4: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più belli.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One Meteo.
9: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, martedì, cielo sereno, poco nuvoloso al centro-nord, nuvolosità variabile altrove, nel resto del paese tempo comunque per lo più soleggiato nonostante il passaggio di alcune velature, temperature massime stazionarie tra i 25 e i 33 gradi. Le previsioni per domani, mercoledì, sull'insieme del paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato, da segnalare lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme ed evoluzione diurna attorno ai rilievi associata a locali e brevi acquazzoni o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi piemontesi. Il gran caldo è in arrivo giovedì, si passerà a temperature massime con picchi intorno ai 35-36 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. A tutti ancora una buona giornata.

0: L'ultimo singolo di Olivia Rodrigo si intitola Drop Dead su Radio Number One, in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, ci sono tanti modi per protestare, diciamo, contro le auto, no? Qui siamo a Londra e possiamo assolutamente dire che non è la prima volta che i ciclisti decidono di protestare in queste condizioni.
1: Allora, così d'impatto non sono immagini proprio bellissime.
0: Spero di non
1: sognarmele questa notte, però voglio dire, la protesta è davvero molto impattante, la protesta dei ciclisti nudi come mamma li ha fatti contro la cultura dell'auto e per la libertà del corpo. Immaginate uno sciame di ciclisti tutti nudi che che pedalano nelle strade di Londra. Molto simpatica però la protesta, eh?
0: No, molto simpatica, contro ovviamente la cultura dell'auto e naturalmente loro dicono anche per la libertà del corpo, e questo è l'obiettivo del World Naked Bike Ride. Vabbè, insomma, anche per dimostrare la vulnerabilità dei ciclisti. Certo, uno se va in bicicletta nudo, diciamo, un po' di vulnerabilità c'è, anche perché non dimentichiamoci che ci sono persone che lanciano con i pallini, le fionde dalle finestre, quindi potrebbero prendere anche di mira, diciamo, posti inesplorati fino ad ora sulle strade italiane. Ma insomma, a parte questo, diciamo, io ho molta ammirazione comunque per i ciclisti che vanno nudi in bicicletta, perché non deve essere proprio, soprattutto per gli uomini, insomma, una passeggiata, eh?
1: No, passeggiata sì, è una passeggiata tecnicamente.
0: Però non lo è dal punto di vista, diciamo, degli attributi.
1: No,
0: ecco.
1: Tra l'altro sono passati proprio davanti a Buckingham Palace, al Big Ben. Tanti, non immaginate 5-6 ciclisti. Qui sono parecchie centinaia, tutti belli nudi che pedalano. Non tutti esattamente con il fisico di Cristiano Ronaldo, però voglio dire. Per fortuna,
0: ragazzi,
1: non siamo tutti così.
0: Se passasse uno come Cristiano Ronaldo nudo in bicicletta, si ferma il traffico.
1: Stanno pedalando anche per noi, si può dire questo? Perché insomma loro lanciano un messaggio che è condivisibile, no?
0: Assolutamente sì. Sì, però guarda, diciamo che insomma l'obiettivo in questi casi è sempre quello di finire sulle prime pagine dei giornali, quindi devi fare qualcosa di eclatante. In questo caso però loro lo fanno ogni anno e quindi, come sempre, ogni anno finiscono sulle pagine dei giornali. Poi se le auto a Londra, per il fatto che loro vanno in giro nudi, diminuiscano, ecco, su questo ho dei seri dubbi. Ma comunque insomma, possiamo provare anche, non so, a Milano, a Torino, a Roma, dai.
1: Vai avanti tu, poi mi dici viene la protesta.
0: Ma figurati, ma non ci penso proprio. The Killers.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: sono un grande. Allora, durante il G7, però ne parliamo tra poco, ha fatto veramente giro di tutti i TG, più degli argomenti, insomma, delle relazioni. Immagini scherzose, devo dire, tra i leader dei vari paesi europei, non solo, perché ovviamente ci sono Trump, insomma, un po' tutto il mondo che conta, diciamo. L'accoglienza che Macron ha fatto alla nostra presidente del Consiglio, ma sui social, cioè lui, no? Ci sono state le immagini dell'accoglienza, poi è successo qualcosa che ha pubblicato sui social.
1: Sì, allora non ve lo diciamo, provate ad immaginare quale potrebbe essere la colonna sonora giusta per un presidente francese che accoglie, no, la Meloni sui social.
0: Io non so se era la canzone più giusta, però, boh, capito?
1: Questo, fra poco vi spieghiamo che canzone è stata scelta.
0: Sì, beh, lui sarà contento, ma insomma, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
11: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: giustamente molto atteso, e poi insomma si spiffera di questo probabile concerto che potrebbero tenere a Roma nel 2027. Fatecelo sapere però insomma con largo anticipo, perché poi con ogni volta che dite allora gli Oasis a Roma, boh, e i biglietti non si trovano dopo mezzo secondo.
1: E dopo gli Oasis,
2: felicità.
1: Che passaggio, ragazzi, che passaggio, che fantasia, che fantasia,
0: che passaggio.
1: Ma scusa, ma allora questa è la canzone che Macron ha scelto di mettere, no, sulle immagini dell'accoglienza al G7 della Meloni. Che passaggio mentale ha fatto secondo te Macron? Certo, una canzone famosa,
0: no, secondo
1: così
0: me
1: a
0: non
1: caso
0: l'ha fatto. Cioè, scusami,
1: la mettiamo tutta.
0: No, scherzo, no, nel senso, allora io non ho capito in effetti perché dunque lui ha fatto questo, ha voluto chiaramente mandare, come dire, un messaggio di accoglienza felice, no? Immagino,
1: beh, certo,
0: cioè, perché sai, tra loro due c'era stato un po' di così di ruggine in passato, quindi lui ha postato la foto in cui si sono incontrati, baci, abbraci, e felicità. Poi ha postato felicità, come dire, sono felice di poterti rivedere al G7. Non lo so perché abbia scelto questa canzone, in rappresentanza ovviamente anche della musica italiana.
1: Ma sì, non dobbiamo farci tanti problemi, dai, è una canzone molto molto famosa, no? Nel mondo insomma ci sono quelle 4-5 canzoni,
0: sì,
1: no?
0: Volare.
1: Volare.
0: Volare, Azzurro.
1: Sai che forse Felicità è più famosa di
0: Felicità.
1: Azzurro?
0: Felicità, beh.
1: Forse
0: dici,
1: sì,
0: no,
1: a me piace più Azzurro, ma forse.
0: Forse
1: non lo so.
0: Dici Felicità è più contemporanea. Macron, vabbè, insomma. Ma lo farà con tutti i leader, Macron.
1: Sarebbe
0: non lo so, perché sarebbe curioso di andare a sentire quale canzone mette, non lo so, capito?
1: Per l'incontro con Trump.
0: Per
1: esempio. YMCA, comunque pare che insomma. Sai che lui la usa ogni tanto, no?
0: No. Allora, intanto purtroppo dobbiamo comunque darvi un aggiornamento, perché è una notizia che è uscita poco fa. È stato recuperato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa uccisa dal nipote di 17 anni. È in corso proprio in questo momento il recupero da parte dei vigili del fuoco nel canale Malger, praticamente poco più in là, diciamo, dove il nipote poi, reo confesso, ha dichiarato di averla gettata per motivi veramente assolutamente incomprensibili.
1: Sì, forse legati all'eredità. Vedremo insomma le indagini. Tra poco comunque ritroverete questa ed altre notizie insomma dalle nostre news.
0: Ci sarà Giovanatti e Alfa.

0: Ava Max, Sweet but Basaigo. Allora.
1: Batta
0: basaico. Allora, mancano pochi minuti alle 12. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Io parlerei un po' di pulizia.
1: Pulizia, di gente che viene a casa vostra a fare le pulizie, ma con un secondo fine.
0: Gratis.
1: Molto curiosa questa notizia, molto curiosa, particolare. Sì. Dai.
0: Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Una buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One, a pochi secondi alle 12, ci sono le notizie.
5: Radio Number One, notizie.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. In apertura, una notizia arrivata poco fa in redazione: trovato il corpo della zia uccisa dal nipote reo confesso nel veneziano. I vigili del fuoco impegnati nel terzo giorno di ricerche hanno trovato il cadavere della donna di 53 anni e stanno procedendo al recupero. Oggi il G7 di Evian in Francia è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Donald Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Su Hormuz il presidente francese ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Un'auto cade nel lago di Como, il bilancio è di un morto, grave invece una donna che è riuscita a liberarsi autonomamente dall'abitacolo. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell'uomo dopo alcune ore. L'auto avrebbe sfondato il muretto di protezione della carreggiata a seguito dell'impatto con un'altra vettura. Milano, quindicenne, strangolò a mani nude la ex vicina di casa. Ora è stato condannato a 16 anni. Dopo essere scappato di casa, la notte si era rivolto all'ex vicina di 82 anni chiedendole ospitalità. Al suo rifiuto era scattata l'aggressione del minorenne. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Dopo i pareggi tra Spagna e Capoverde, Belgio ed Egitto, Arabia Saudita ed Uruguay e Nuova Zelanda e Iran, stasera alle 21 debutta la Francia con il Senegal, a mezzanotte invece in campo la Norvegia contro l'Iraq. Grazie per l'ascolto.

0: Maledetto me, Fulminacci, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, adesso vi parliamo di questa iniziativa, di questa azienda tedesca che offre pulizie gratis. Intanto dove? A New York. Cioè praticamente invia una persona che verrà pagata, ma le persone, diciamo, che fruiranno di questo servizio lo avranno gratis. Perché?
1: Perché? Perché mentre questa persona fisica e di persona pulisce è casa vostra, con una piccola telecamera e con dei sensori nel cappellino e non solo, registra tutte le cose che vengono fatte e va a distruire l'intelligenza artificiale, perché l'obiettivo finale è quello di dare informazioni all'intelligenza artificiale per poi creare dei robottini che fisicamente invece poi arriveranno a casa vostra a pulire casa. Però questi robottini, questi computer, bisogna addestrarli, no? E quindi sono disposti a pulire casa vostra gratuitamente pur di avere informazioni in cambio. Una cosa molto strana, molto curiosa.
0: Beh, diciamo che insomma, per addestrare dei robot che in futuro faranno le pulizie al posto degli umani. Questa non è ovviamente una bella notizia. Diciamo che peraltro non è l'unico lavoro, perché ci sono sempre più aziende che si stanno muovendo in questa direzione, cioè per costruire umanoidi e robot progettati per assomigliare e muoversi come gli umani. Tra queste aziende ci sono la Tesla, Figure AI, Agility Robotics, ed è diventato virale, pensate, questo video qualche mese fa, degli operai indiani che nelle fabbriche dei vestiti addestravano i robot che un giorno potrebbero prendere il loro posto e svolgere le loro mansioni. Diciamo, non è una bella notizia per il mondo del lavoro.
1: Però per le pulizie di casa, qual è quella cosa antipatica, ad esempio, che tu fai
0: però adesso
1: in casa?
0: Ci sono le signore o gli uomini che vengono a fare le pulizie, quindi al lavoro anche insomma ben pagato.
1: Certo, però nel caso sia tu a fartele le pulizie di casa, sai, uno per ora noi abbiamo quei piccoli robottini, ad esempio, che ti puliscono il pavimento,
0: sì, ci fermiamo lì, i vetri, le cose.
1: Ecco, ci fermiamo lì, però in futuro chissà quali sono. Pensate a quelle cose antipatiche che voi vorreste.
0: Tu per esempio cosa faresti fare a casa tua da un robottino?
1: Ah beh, le pulizie, stirare, quelle robe qua di fisso proprio.
0: Sì, io quelle approfondite, ma dubito che il robottino le faccia bene, però quelle approfondite.
1: No, però se cominci così, sei andato.
0: Però sai, il robottino gli puoi dire: allora, se non vai lì nell'angolo ti riduco in ferrame,
1: ti tolgo le pile. Non ti ricarico, esatto. non ti ricarico,
0: capito? E lui esegue, non lo so, non so se è essere felice o meno.
1: Tagliare la legna in montagna, l'altro giorno ho tagliato la legna.
0: Ma dai, il robot adesso che taglia anche la legna, no? Però
1: beh, insomma, metto la legna, tac tac tac tac, me la mette via tutta perfetta.
0: Vabbè, mentre voi ci raccontate se sareste favorevoli

0: Adore You, Harry Styles, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stiamo parlando di questa azienda tedesca che manda le pulizie, gli uomini a fare le pulizie, o le donne, insomma, a casa di queste persone, in questo caso siamo a New York, gratuitamente, perché poi tutte le riprese, queste persone che faranno le pulizie avranno una telecamerina sul cappello, verranno utilizzate per addestrare i robot che in futuro saranno utilizzati per fare le pulizie domestiche. Allora, bisogna precisare che questa azienda tedesca, che si chiama Shift, ed è una startup in pratica, ha rassicurato le persone dicendo che tutte le cose che verranno riprese, ovviamente, poi saranno sfocate, e che quindi una volta che il materiale verrà utilizzato, insomma, per addestrare il robot, queste immagini praticamente non si vedranno, quindi uno deve avere proprio fiducia.
1: Certo. Tra l'altro, prima di questo progetto ce n'era un altro, di fatto Shift era un'app, e ognuno, forse lo si può fare ancora, poteva registrarsi, candidarsi, ricevere questo caschetto, ok, essere pagato $20 l'ora, fare le pulizie a casa propria e inviare i dati. Quindi loro hanno iniziato così, con questa app dove ognuno poteva iscriversi, e poi sono passati allo step successivo, inviando proprio a casa delle persone una persona fisica per registrare il tutto. Quindi stanno raccogliendo tantissimi dati, evidentemente. Non so, per pulire un vetro avranno, non so, 100 immagini diverse per pulire quel vetro, in modo che l'intelligenza artificiale sappia tutto, no?
0: Non so, credo. Devo dire che queste immagini a molte persone piacciono, a me per esempio piacciono, a molte persone inquietano, cioè quelle che stanno arrivando soprattutto dall'Asia, dall'India, a vedere diciamo così, queste immagini di persone in carne e ossa che lavorano a fianco dei robot al momento perfettamente integrati. Se qualcuno però si fa venire il dubbio, dice: mamma mia, pensa se un giorno si dovessero rivoltare, cose che abbiamo visto solo nei film, no? Sai, cioè sarebbe veramente inquietante.
1: Ma sai quante cose abbiamo visto nei film che poi si sono verificate?
0: Sì, anche prima del previsto.
1: Infatti, quindi voglio dire, su quello lascerei un punto di domanda con un po' di preoccupazione.
0: Sì, insomma, diciamo che entra sempre di più a far parte della nostra vita l'intelligenza artificiale, nel bene o nel male, questo ancora non lo possiamo dire, probabilmente lo potremo dire tra qualche tempo. Ci sono Cesare Cremonini ed Elisa.

0: Il nuovo singolo di Mika, si intitola Beautiful Freaks, la musica di Radio Number One. Allora, ci sono delle, come dire, delle nuove regole che l'Unione Europea emana per, diciamo così, tutelare i passeggeri. Qualcosa cambia, qualcosa no.
1: Questo succederà però dalla seconda metà del 2027, riguardo i bagagli a mano, ma non solo, insomma tante cose che dovrebbero aiutarci, speriamo.
0: Bagagli a mano, per riallacciarci alla notizia ieri, non vuol dire fregarseli, prenderseli a mano, cioè certo. Capito, bagagli a mano, però dai, ci sono delle cose nuove che possono essere interessanti, ne parliamo tra poco qui da Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
0: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
0: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Lady Gaga con Dirty Runway, la musica di Radio Number One in diretta qui alle Journalist. Allora, tantissime persone che prenoteranno un aereo, più di uno in questa estate. Ci sono delle novità, come cambieranno i diritti dei viaggiatori dalla seconda metà del 2027.
1: Allora, la novità più rilevante è quella che ogni biglietto dell'aereo di tutte le compagnie sarà comprensivo del bagaglio a mano. Insomma, non ci sarà più quella cosa per cui man mano che vai avanti con le schermate, no? aggiungi e rispetto al prezzo iniziale poi arrivi alla fine con il prezzo che è salito. Questa è una politica che l'Unione Europea ha deciso di contrastare, il cosiddetto drip pricing, cioè il prezzo che sale progressivamente. Quindi tutto sarà compreso e sarà ben chiaro, dovrebbe essere ben chiaro fin dall'inizio. Questa è una delle prime novità.
0: Sì, poi allora ci sono delle cose che non cambiano, per esempio le nuove regole che stabiliscono le misure massime del bagaglio, sì, a mano, eccetera, no, perché in questo caso saranno ancora diciamo i vettori a decidere le misure, sì, e il peso, e questo è un po' secondo me un problema, perché tu magari vai col bagaglio per una compagnia, più o meno diciamo che sono quasi tutte allineate, insomma roba di pochi centimetri, però insomma è importante. Allora, cosa cambia sul fronte dei risarcimenti in caso di ritardo o cancellazione? La soglia limite delle 3 ore di ritardo per ottenere un risarcimento economico è stata mantenuta intatta. C'è stata, diciamo, all'inizio la volontà di alzarla alle 4 o 6 ore, e quindi i passeggeri mantengono il diritto al rimborso monetario o a un volo alternativo in caso di negato imbarco. La cancellazione comunicata a meno di 14 giorni prima della partenza o ritardi prolungati all'arrivo.
1: Poi ci sarà anche il discorso dei minori di 14 anni. A me non è capitato, però c'erano alcune compagnie che inserivano un costo aggiuntivo per l'assegnazione dei bambini, no? Dei posti minori di 14 anni vicino a quelli del genitore. Non si potrà fare, quindi non ci potranno essere tariffe extra per far sedere i bambini vicino ai genitori se under 14.
0: Ecco, poi diciamo che ci sono dei casi in cui le compagnie aeree saranno esentate dal pagare il risarcimento, tipo quando ci sono situazioni di calamità naturali, guerre, condizioni meteo proibitivi, comportamenti, attenzione, indisciplinati dei passeggeri o scioperi dei servizi aeroporti. Quindi se c'è uno che si comporta male in aereo, fa casino, fa ritardare il volo, in quel caso tutti gli altri passeggeri ci rimettono perché la compagnia non è tenuta a risarcire. Pensa un po'.
1: Beh, ci sono tante
0: novità. Come lo vogliamo chiamare questo qua, questo qui? Io ho un'idea, di se per ci finisce con oglioncello.
1: Ah, perfetto, quindi non manca nessuna lettera, mi
0: non
1: pare
0: è
1: di capire.
0: Limoncello, secondo voi cos'è? Cicchetti Perry.

0: Malzoni. Malzoni, it's Marshmallow Kane Brown, la musica di Radio Number One.
1: Eccoci.
0: Sì? Eccoci. Che stai a fare? Stai pensando?
1: Ti stavo amabilmente ascoltando.
0: Ho capito, ma non ho detto niente.
1: Infatti, non hai detto niente.
0: Capito, ho detto solo Marshmallow Kane Brown.
1: Ok, allora andiamo sulla Vespa. Allora, ci sono questi 80 anni, 80 anni importanti, un compleanno importante. Sembra ieri, invece, come ragazzi, si dice in queste case, sono già 80 anni che giriamo su quella motoretta lì.
0: Sì, tra l'altro io lo sapevo, insomma, che gli amanti della Vespa si chiamassero Vespisti. Beh,
1: sì,
0: certo, Vespai no, di sicuro. No, Vespisti.
1: Io lo sapevo Vespisti. Perché mi sono imbattuto ancora in qualche raduno di Vespisti ed è sempre una bellissima esperienza.
0: Bello. Allora, vi diciamo questo perché la Vespa ha scelto Roma, quindi la nostra capitale, per questo raduno di festeggiamento di compleanno. E quindi ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
9: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Night Orchestra, Eve Woman, 1975, canzone protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, qui a Radio Number One anche noi, diciamo, vogliamo oggi celebrare la Vespa, che quest'anno compie 80 anni e ha scelto proprio Roma capitale per i festeggiamenti. Ci saranno veramente tantissimi momenti di festa. Diciamo, il giorno proprio principale, il clou, è il 27 di giugno, perché poi arriveranno appunto, diciamo, prima i vespisti di 60 paesi, quindi da tutto il mondo, di 5 continenti.
1: Sì, e se ne conteranno almeno 10.000, dicono gli organizzatori. Mamma mia, 10.000 vespisti da tutto il mondo. Ho dato un'occhiata per curiosità a quanti modelli e quante varianti di Vespa sono state create dal 1946 ad oggi. 150 modelli e varianti principali di Vespa, non sono assolutamente pochi. È sempre bello, insomma, vedere le Vespe degli anni 50, degli anni 60. Questa è una bella festa, e poi è un simbolo, no? La Vespa è un simbolo dell'Italia.
0: È un simbolo sicuramente dell'Italia. Tra l'altro, a questa grande festa seguirà anche la presentazione della moneta celebrativa emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a cui si aggiungerà la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Poi ci sarà la mostra fotografica, insomma, come se fosse, e lo è di fatto, diciamo, un nostro monumento nazionale, no?
1: Tu non hai mai avuto una Vespa?
0: No.
1: Io sono stato spesso dietro, accompagnato da qualcuno in Vespa, l'ho guidato ogni tanto.
0: Come Gregory Peck, tu eri Gregory Peck?
1: Sì, ero quello dietro, non ero quello che guidava.
0: No, Gregory Peck era in film Vacanze Romane, era davanti, scusa, Audrey Hepburn era dietro.
1: E io infatti non ero Gregory Peck, io ero Audrey Hepburn.
0: Ah, tu eri dietro?
1: Io ero dietro, nel senso che mi facevo portare da qualcuno.
0: Tu eri Audrey Hepburn.
1: Infatti, ti stavo dicendo appunto che ero ospite sulla Vespa di qualcun altro. No, non era mia. Ho detto così, suona malissimo, povera Audrey Hepburn. Però voglio dire, l'immagine è quella di essere trasportati da qualche amico che invece la Vespa ce l'aveva. L'ho guidato ogni tanto, però insomma ero più passeggero che non proprietario. Ecco,
0: però dai, nostalgici.

0: New Shoes con Paolo Nutini a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: E noi siamo
0: Claudio?
1: Qui. Sì, stavo cercando felicità. Ecco. Stavo cercando felicità, volevo riproporla.
0: Ma no,
1: ma si può fare anche a meno.
0: No, siccome un ascoltatore ha detto prima, forse era meglio il ballo del qua qua, non lo so. Vabbè, insomma, poi scegliete voi, voglio dire, ce ne sono di canzoni, dai. Voglia.
1: Poi voi la scelta Macron quella canzone lì, voglio dire. Non è
0: tu dici che l'ha scelta lui?
1: Vabbè,
0: beh,
1: lui,
0: la moglie non credo. Lui, sì.
1: Hanno detto,
0: sì,
1: ok,
0: dai,
1: arriva l'italiana, arriva la Meloni.
0: Cosa mettiamo?
1: Sì, ci ho un po' litigato con questa cosa. Mettiamo, dai, mettiamo felicità e strappiamo un sorriso.
0: Non lo so, ma sì, dai, era un po' ironica, no? Anche, vabbè, dai, ci stava un po'. Allora, tra poco in arrivo, come sempre, One Match, mentre noi con The Journalist vi diamo appuntamento a domani mattina alle 10.
1: A domani, ciao.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
2: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
3: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi scegli l'esperienza di Milcar a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Subito le notizie, poi c'è One Match.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
7: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
9: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto auto con il 29enne.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: GV Club in Sicilia.
11: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: One Match. Vediamo chi ha ragione.
5: Buon pomeriggio a tutti, bentornati su Radio Number One a One Match con lo zio Francesco Nasti e soprattutto...
13: Perché soprattutto?
5: Perché Andrea... sei tornato, ieri non eri in te,
13: no, la verità. Ieri ero tornato, sono Andrea Ferrari, eccoci, buon pomeriggio, ciao.
5: Brum brum Ferrari per gli amici, mi raccomando, brum, non sbagliate. No, perché dico brum brum? Perché oggi c'entra in qualche modo anche l'automezzo.
13: È vero, quindi ancora di più il mio nome, diciamo che... c'entra con
5: mettiamola
13: il match.
5: Così, oggi sarà un match che dividerà le persone in base alle loro abitudini con i mezzi privati propri.
13: Guarda, non direi altro, siamo pronti con One Match, ovviamente la nostra musica, e partiamo.
12: One Match. E tu, da che parte stai?
14: Yeah!

0: Un gruppone, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su Radio Number One per cominciare One Match.
1: Ma non c'ero anche nel gruppone, ho sentito anche Andrea Brumbrun Ferrari e lo zio Nastro, mi sembrava ci fossero anche...
0: Siamo noi invece.
1: One Match, noi. Puntatona di martedì 16 di giugno, perché sono sicuro che questo One Match dividerà tantissimo.
0: Un match quasi da donna al volante che salutiamo. Agnese Lilli, che saranno in onda come sempre dalle 17, perché si parla di quando ciascuno di noi si mette alla guida della propria automobile. E ogni volta che si fissa una destinazione, ci sono due correnti di pensiero, due abitudini. C'è chi cerca di parcheggiare il più vicino possibile alla meta, anche a costo di infilarsi in spazi che sfidano le leggi della fisica.
1: Esatto. E perdere più tempo, ma questo lo diciamo con calma dopo.
0: E chi dice, sapete che c'è? A me basta avere un posto comodo per parcheggiare, poi sti cavoli se c'è da camminare 10, 15, 20 minuti. L'importante è che io parcheggi in maniera comoda. La domanda quindi è presto fatta: quando arrivate a destinazione preferite parcheggiare il più vicino possibile o nel modo più comodo possibile?
1: Sì, comodo e lontano. Aggiungiamo comodo e lontano. Ti piace?
0: Mi piace.
1: È proprio il momento che stavate aspettando, cioè quello dei due schieramenti.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brumbrun Ferrari.
0: Assolutamente parcheggiare vicino, poi ovvio, se ne trovi uno vicino e comodo, ho fatto bingo. Però non succede praticamente mai.
1: Ci vuole un po' di.
0: A meno che io viaggi con anticipo folle. Spesso ne vale anche la pena di viaggiare con largo anticipo. Penso a quando vado ai concerti, nelle grosse venue. Gli stadi, palazzetti. Pensa quando giro gli stadi d'Italia durante l'anno. Non c'è tempo.
1: Concerti, anche partite di calcio, partite di qualsiasi sport. Come no?
0: Non c'è tempo e neanche sbatti, secondo me, per farsi chilometri a piedi. Meglio buttarsi nella mischia, arrivare là e chiedere la grazia per avere un posto a pochi centimetri dalla destinazione. Però almeno sei lì, è molto comodo. Poi il parcheggio sarà un pochino meno comodo, ma fa nulla. L'importante è essere a due passi da dove devo essere.
1: Quanto sei veramente, cioè tu sei un pigro, ma sei come sei pigro.
0: No, sono avventuriero.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: La mia posizione invece precisa, è parcheggiate lontano, appena si arriva nei pressi, uno molla lì la macchina, ti fai due belle sgambate a piedi, respiri, vai a fare andare le gambette e quando arrivi e non c'è problema, anche perché, attenzione, il parcheggio sicuramente non lo trovi infilato tra sei macchine, tu devi metterla sopra. Seconda cosa, camminare non ha mai ammazzato nessuno, e ve lo dice uno che... Poi, altra cosa importante, tu sì parcheggi vicino, intanto ci metti più tempo perché a forza di gironzolare l'intorno,
0: non è detto.
1: Se non trovi posto ci metti un sacco di tempo, io invece la lascio lontano e alla fine ci metto meno di te. Sai questa teoria quando l'ho studiata? L'ho studiata quando? Al centro commerciale tu gira intorno all'entrata del centro commerciale e ci giri 3 ore, io invece la lascio lontano, proprio i parcheggi quelli in fondo, poi a piedi piano piano e vedo quelli che stanno ancora girando, che sono lì, che girano, che gira.
0: E allora se fate così, allora perché prendere la macchina? Andate direttamente a piedi.
1: Che sta a 20 km, vabbè, a piedi, boh, stai esagerando, dai, sei sempre esagerato.
0: Allora il match è presto fatto, avete già capito benissimo quali sono gli schieramenti: comodità immediata, parcheggio vicino contro una serenità, secondo lo zio, assoluta, il parcheggio lontano ma comodo. 393 444 0444 per i vostri messaggi. When the

0: Dance, Imagine Dragons su Radio Number One, e questo è One Match. Sono già arrivati i primi messaggi quando c'è questa canzone.
1: Ma esatto, c'è il messaggio di Angela, la nostra opinion leader brasileira. E allora sentiamo un po' il primo voto di oggi, dai, da dai, che parte sta.
2: Buongia. Allora, ciao ragazzi. Allora, io oggi sono al 100% dalla parte del zio Naschi. Camminare, parcheggiare lontane e se preferibilmente senza macchina. Sono un pezzo di antiquariato, mi mantengo bene perché cammino veramente tantissimo, o faccio 10.000 km al giorno a piedi, anche a lavoro vado a piedi. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Un bacione, un besigno, senza linguaggio, ma un besigno, va bene.
0: Non me l'aspettavo.
1: E invece vedi, per fortuna c'è sta anche o contro al Tao della opinione, lecito sto messaggio.
0: Meno male, Dario da Torino. Parcheggio vicino sempre a costo di girare, oppure parto in anticipo, però la sostanza è sempre di metterla il più vicino possibile a quella che è la mia destinazione. Grazie Dario, grazie.
1: Tanto per cambiare, la destinazione è sempre la stessa. Continuate a votare, oggi è un match, ma possiamo dire un match di abitudine, perché non è tanto, credo, sì, forse è pigrizia, però è abitudine.
0: Sappi che l'auto serve anche ad evitare queste camminate inutili.
1: Ma camminate,
0: quindi se mi sposto in auto pretendo di parcheggiarla di fianco dove devo essere, da
1: ma
0: dove
1: fa
0: devo
1: così
0: andare,
1: bene camminare, che farti magari un chilometrino a piedi ti fa male. Quando vai allo stadio, per esempio, adesso diciamo questa cosa dello stadio, concerto, partita, quello che è, quando parcheggi lontano tu guadagni tempo, perché sì, ci metti un sacco a riprendere la macchina, ma quelli che hanno parcheggiato vicino sono imbottigliati immediatamente. Ti dice niente quando vai a San Siro, per esempio?
0: C'è una via di mezzo, comunque puoi anche trovare un parcheggino che non conosce nessuno abbastanza vicino, e poi un chilometro dallo stadio è comunque vicino ormai.
1: L'hai detto, il parcheggio che non conosce nessuno,
0: classico
1: classicissimo. Continuate a votare 393

0: Benjamin in grosso, Kairi su Radio Number One. E allora, c'è un dibattimento in atto sul parcheggiare lontano, parcheggiare vicino, perdere più tempo e energie, magari andando a piedi da una parte all'altra di un parcheggio, oppure aspettare in macchina di trovare il buco per infilarsi.
1: Assolutamente parcheggiare vicino, anche perché è vero che magari diventa un pochino più complesso, magari hai un parcheggio difficile da fare, però se tu lo trovi, la goduria è massima, il godimento è massimo.
0: Allora, non è detto, vedi, allora facciamo così, dai, un colpetto di round.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, anche a me piace parcheggiare lontano, solo se vado a fare la spesa. A me piace camminare tutti i giorni, c'è.
1: No, credo che intenda dire che quando va a fare la spesa invece parcheggi vicino, perché giustamente se ha le,
0: perché
1: le borse...
0: poi beh, c'è il carrello. Scusate, cioè adesso
1: fai un chilometro, due chilometri col carrello fino alla macchina. E dopo ritorni indietro 2 chilometri e mettere giù il carrello.
0: Ma
1: a
0: che
1: c'è? Ma
0: che, 6 tipo... chilometri, dove stai col carrello? A parte che c'è gente che va a fare la spesa da casa col carrello. Questo
1: vabbè, lo ruba come in grandi magazzini.
0: Voi parcheggiate vicino o parcheggiate lontano? Non soltanto al supermercato, è in generale nella vita. Continuate a votare, adesso c'è Noemi.

0: più.
1: Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Voi invece, cari amici all'ascolto, che cosa fate quando siete alla guida? È molto importante questo, perché la domanda di oggi in One Match è: quando arrivate a destinazione preferite parcheggiare il più vicino possibile o il più comodamente possibile, magari lontano? 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: La musica che cerchi, ecco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Radio Number One. Radio Number One.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, la strana coppia, un po' come noi, devo dire, eh? Una strana coppia, uno è discoteca, notti folli a suonare in giro per il mondo, l'altro la chitarra, un pochettino on the road, è bella come coppia, poi si vogliono bene da un sacco di tempo.
1: Ah, loro due dici?
0: Sì. Anche io e te, io sono quello delle discoteche e tu sei quello del karaoke.
1: Sì, per quanto, insomma, l'ultimo weekend ha dimostrato altro.
0: Esatto.
1: Detto questo, allora, che cosa preferite fare? Parcheggiare lontano è più comodi quando dovete andare, per esempio, a un concerto o a qualsiasi...
0: anche al supermercato, o in visita un amico in centro, quello è l'altra cosa.
1: Oppure, come faccio io, cerco di mettere la macchina il più vicino possibile, magari anche sopra un'altra, se
0: pigrone,
1: necessario.
0: Esatto, incastrandola.
1: Vabbè, questo è di pigrizia.
0: Inventandosi parcheggi. Vabbè, comunque, facciamo così: un giretto, un round, un giretto tra i messaggi.
1: Vai, c'è un
0: Partiamo con questo vocale, vai.
2: Marco dalla provincia di Brescia. Ciao. Io sto dalla parte dello zio Nasti.
0: Yeah.
2: Quando poi vado al supermercato trovo completamente ridicoli quelli che continuano a girare intorno al parcheggio per cercare un posto più vicino all'entrata. Completamente ridicolo. Ciao.
1: No, non credo.
0: Sì, sembrano delle vespe che girano intorno. A meno che uno ha un problema fisico e alziamo le mani, però se stai bene, ma perché devi fare? Ma io ti chiedo, ma perché? Allora, partiamo da quest'altro messaggio. Io parcheggio a chilometri di distanza solo perché non voglio trovare sportellate. Allora, questa è un'altra piccola parentesi, perché parcheggiare lontano da altre macchine significa che è più difficile che ti trovi segni, segnetti, sportellate, manovre strane. Ho degli amici che sono maniaci in questo senso.
1: Ma anche io, però puoi anche stare attento lo stesso.
0: Maniaco. Maniaco.
1: Ho amici che sono maniaci in quel senso. Io non so,
0: tu
1: diciamo, anche io in quel senso lì. Però ragazzi, se c'è un parcheggio vicino va preso, perché
0: ma
1: poi se parcheggio lontano,
0: preso?
1: Parcheggio lontano, no? Mi avvicino a piedi, vedo che è pieno di posti molto più vicini, i rimpianti
0: ti
1: sono
0: incredibili.
1: Ti
0: dà fastidio.
1: Sì, tantissimo.
0: Dai, l'ultimo audio al volo.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Giornata calda anche oggi. Per il match di oggi, io se potessi me la porterei anche in casa la macchina. Sono veramente un comodone di prima categoria, per cui
0: il punto va a te, caro Brum Brum. Assolutamente, continuate a votare. Questo è One Match: parcheggiare vicino o parcheggiare lontano.
1: 393 444 0444. Intanto Purple Disco Machine.

0: Hypnotize, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants su Radio Number One, One Match con Andrea Brumbrum Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Lo zio se la sta godendo perché è in vantaggio.
1: Altro che Giamaica, vai.
0: Se voi preferite parcheggiare la macchina in un altro cap.
1: Ma che un altro cap, ragazzi? Un chilometrino. Quanto fa un uomo a piedi in velocità camminata?
0: 200-300 kilowatt, non so.
1: Perfetto, siamo a posto. No, perché quello è il bello di One Match, uno peggio dell'altro. Qualche messaggio, facciamo un mini round, ce la facciamo.
0: Sì.
1: Dico come tempi.
0: Agostino dice: io il primo parcheggio che trovo la metto la macchina, non ho problemi a farmi quattro passi, voto per lo zio Nasti ancora.
1: Esatto.
0: Non è possibile. Però,
1: chi c'è qui? Vicino. Perché c'è una tattica, dice: poi faccio in tempo ad allontanarmi dopo se non c'è spazio. Quindi cosa fa? Turnica un po' intorno al parcheggio vicino. Poi se dopo 5 minuti non trova, allora va lontano. Vabbè, ma questo è un po' che lo facciamo un po' tutti. Nel senso che è chiaro che anch'io provo vicino, però non è che perdo troppo tempo. Questa è l'idea, giusto?
0: No, c'è proprio chi si organizza dalla mappa giorni prima per vedere subito un parcheggio lontano.
1: Scherzi, c'è gente che
0: siete
1: studia.
0: Siete voi. Meglio andare in anticipo, tu arrivi, sei già lì. Se poi lo trovi subito, nell'attesa ti fai una birretta, ti
1: ma
0: bevi
1: certo,
0: un caffè,
1: metti
0: un chiacchiere,
1: metti un banchetto per terra, invita gli amici, fate un cinar.
0: Un cinar, cavolo, c'è ancora il cinar,
1: era perché era la pubblicità.
0: Sì, c'è.
1: C'è ancora, c'è
0: Bruno Mars, Just Might.

0: I Just Might. Stiamo discutendo oggi se è meglio parcheggiare vicino o parcheggiare lontano e farsi due passi. Io ti dico solo una cosa, caro Andrea Brumbrum Ferrari: il posto perfetto non è il più vicino, è il più intelligente.
1: Io invece ti dico che chi parcheggia lontano spesso finge di essere intelligente o rilassato, invece è comunque sudato e terrorizzato. Credi a me, credimi.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Dal 1982 Yazoo con Don't Go, la grande canzone qui su Radio Number One.
1: E che canzone, e che copertina, e che album bellissimo, no? Veramente un piccolo capolavoro della dance degli anni 80. Detto
0: come
1: questo,
0: Flintstones.
1: Flintstones anche anni 80 e via. Forse prima, forse era già in America negli 70. Non lo so, però torniamo a noi, perché il contendere oggi è parcheggiare vicino o parcheggiare lontano in generale. C'è un messaggio che apre degli scenari.
0: Sì, c'è un messaggio che dice: io quando sono con la mia moglie, perché è un uomo che parla, dice, quando siamo in coppia con mia moglie siamo sempre agli antipodi, c'è chi vuole come me parcheggiare sempre molto vicino alla destinazione, mentre lei vuole invece stare invece lontano, perché non ha problemi a farsi due passi. Quindi è un tema, diciamo, centrale anche a livello familiare di coppia, perché non si sa esattamente
1: anche tra amici come... anche tra amici, quando vai a mangiare, non so, un ristorante, c'è tutto il parcheggio pieno di ristoranti, c'è quello che dice aspetta adesso c'è qualcuno, si libera il posto, no. C'è invece quello che dice ma parcheggia un po' più lontano, siamo in compagnia.
0: Purtroppo
1: andiamo.
0: Comunque, finendo di leggere il messaggio, il voto è per te, perché dice: purtroppo devo sottostare a quello che vuole mia moglie, e quindi insomma ti capiamo. E salutiamo Fabio. Salutiamo Fabio.
1: Se lo dice la moglie, tu lo sai che poi
0: è difficile.
1: Quindi lui è
0: costretto a farsi tante passeggiate.
1: E voi da che parte state? Dai, diamoci dentro, l'ultima botta di

0: I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E allora, siccome lo sento, mi dispiace che insomma stai prendendo mazzate. Anche oggi c'è un bel momento.
1: Chiedo l'appello.
2: È il momento dell'appello.
0: Provaci, amici.
1: Ma davvero c'è qualcuno che compra l'auto per poi lasciarla a tre quarti d'ora di cammino dalla destinazione? Il certo. Parcheggio vicino è una conquista, tipo la bandierina che metti quando conquisti la camgiacca a risico, no? Se io voglio arrivare davanti al negozio, al ristorante, alla spiaggia, non è che posso organizzare la tappa del cammino di Santiago, capisci?
0: E
1: cioè, quelli
0: lì
1: che parcheggiano lontano dicono che amano passeggiare, boh, strano, cioè lo scoprono sempre dopo aver trovato posto solo a 500 metri.
0: Cioè, è un
1: metri.
0: Attimo dal fare la spesa al centro commerciale iniziare il cammino di Santiago, è un attimo!
1: E poi dai, ma quando piove, quando avete la spesa, quando siete in ritardo, cioè il parcheggio vicino diventa improvvisamente anche per voi il miglior amico in assoluto, il vostro miglior amico. Quindi parcheggiare bene è bello, parcheggiare vicino è meglio.
0: Mamma mia, ha fatto anche la chiusa con quasi la rima, la roba. Vabbè, guarda, prossima volta facciamo così, io ti lascio, quando andiamo in macchina insieme, io ti lascio vicino, poi io vado a parcheggiare lontano.
1: Va benissimo, guarda, nessun problema, nessun problema.
0: Votate, dai, gli ultimi minuti.

0: Sudden Ordinary Day su Radio Number One in chiusura del nostro appuntamento di
1: mesto, più sì. Mesto, devi essere più mesto.
0: Ma sai che non mi spiego come sia possibile questa cosa?
1: Allora, adesso piccolo retroscena, abbiamo 30 secondi per raccontarlo. La mattina, presto, ci diciamo buongiorno via messaggio, io Andrea, buongiorno.
0: Buongia,
1: qual è, oggi cosa scegliamo? Scegliamo sta roba qui e ci buttiamo lì il tema che poi sviluppiamo. Stamattina, cosa ti ho scritto appena me l'hai mandato?
0: Ma che avrei perso.
1: Avresti giusto? Perso, ma proprio ero sicuro 100%, infatti oggi
0: no, non me l'aspettavo.
1: Lo vogliamo dire? E allora lo diciamo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Le mie orecchie non ti odono.
0: Francesco lo zio Nasti,
1: con più enfasi.
0: Adesso. Non ho voce, scusa, non posso. Francesco lo zio Nasti, e pensare che Stefano Federici avrebbe votato per me.
1: Avresti votato per lui?
0: Sì, perché tu preferisci magari parcheggiare vicino a una meta, una destinazione, anche se magari trovi un parcheggio tutto difficile, devi fare i salti mortali, oppure lontano ma più comodo e camminare magari un pezzo a piedi, giusto per...
3: Se nel ritorno sto più comodo, la lascio anche lontano.
1: Anche io, bravo.
3: Se c'è coda da fare poi è meglio farla prima che poi, eh?
1: Esatto, è come quando vai allo stadio, anch'io, cioè cammini anche tra virgolette 2-3 chilometri tranquillamente, però quelli che hanno parcheggiato vicino stanno in coda mezz'ora, tu invece 2-3 chilometri te li fai in quarto d'ora e sei già fuori con la macchina.
0: Non lo so, infatti, lo sapessi, ma lo so. Hai vinto tu, va bene, il match di oggi lo vinci tu, ma nella vita vinco io, era questo l'importante.
1: Questa è la sua pazzia.
0: È la mia filosofia, capisci a me.
3: La vita è già una vittoria per tutti.
1: Ragazzi, allora, perché nella vita, come nei parcheggi, le scelte più intelligenti sono spesso quelle più lontane.
0: Basta così.
1: C'è Stefano Federici e il suo PN1. Non so, abbiamo portato talmente ad alto livello la radio oggi che...
3: Nec recisa recedit.
1: Basta. Andrea Brumbrun Ferrari.
0: Ma grazie allo zio Nasti, sono così sbalordito.
3: Grazie a voi per aver partecipato.
1: A domani. Ciao.
4: One Match. E tu? Da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
8: Buon martedì pomeriggio, sono le 14:01, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima ci sono le ultime notizie.
9: Radio number one notizie.
10: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa nel veneziano dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui l'omicida aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger. Incidente nella notte nel Comasco tra Brienno e Argenio con un'auto che è finita nel lago. Bilancio di un morto e una donna ricoverata in gravi condizioni. Arrestato un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che avrebbe causato lo schianto fuggendo subito dopo. Aveva un tasso alcolemico 3,5 volte più elevato di quello consentito. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian in Francia. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata con la Russia. Le difficoltà, ha aggiunto, non sono poche. Milano, 15enne, strangolò a mani nude la ex vicina di casa. Ora è stato condannato a 16 anni. Dopo essere scappato di casa, la notte si era rivolto all'ex vicina di 82 anni chiedendole ospitalità. Al suo rifiuto era scattata l'aggressione del minorenne. Antisemitismo, volevano ricostruire il partito nazista, per questo sono arrivate 2 condanne a Roma, rispettivamente a 5 anni e mezzo e a 3 anni e mezzo. Tra i capi d'accusa, terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico. Il Ministero dell'Interno si è anche costituito parte civile. Asta record per Super Mario Bros, una cartuccia originale del 1986 venduta per 3 milioni di dollari. È l'aggiudicazione più elevata mai raggiunta al mondo per un videogioco. Colpo di scena nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. La piccola ma tenace nazionale di Capoverde ferma sullo 0-0 i favoriti campioni d'Europa della Spagna. Pari 1-1 anche tra Belgio ed Egitto e innottata anche tra Arabia Saudita e Uruguay. 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Stasera alle 21 debutta la Francia con il Senegal. A mezzanotte la Norvegia, giustiziera dell'Italia nel girone di qualificazione, affronta l'Iraq. E poi nel cuore della notte spazio ai campioni del mondo dell'Argentina contro l'Algeria. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Tutti in vacanza con il PNR.

0: solo nostra.
1: È il suono dell'estate, 2026 alle 14.08, Gaia con Bossa Nostra ad aprire il sipario, le tende, l'ascensore, la scala al pomeriggio number one che vi accompagnerà, spero, fino alle 5 di questo martedì pomeriggio in leggerezza. Tra poco parleremo delle coppie che stanno così sperimentando una nuova moda per litigare meno e vivere meglio, e vi racconterò un pochino nei dettagli quello che è un nuovo trend con questo nome inglese, living apart together, ovvero vivere separati insieme. Ma prima ci sono i nostri amici, quelli più fidati, quelli che non mancano all'appello delle due.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, ti ascolto su Radio Number One, c'è il PN1.
1: Lui è il mister Marcello, allena un po' tutti noi, no? Con la preparazione fisica, tattica, e naturalmente la sera ci ritroviamo lì davanti alla lavagna con la tecnica, la tattica, il 4-3-3, il 4-3-1-2, il 5-5-5 a farfalla.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Oh, ciao Claudia.
1: Ciao Claudia.
4: Io ci sono. Oh, Sergio Wanda Credaro.

0: peggiorare.
1: Ciao Stefano, anche oggi il dottor Piccione c'è, dice.
0: Vai. Ho paura.
1: Volevo dire che ieri sera le donnine al volante,
0: sì,
1: hanno parlato della classifica dei lavori più, diciamo, più pesanti, no? Che spesso rifiutano, e c'era, sì, il controllore di volo.
0: Okay.
1: E io invece volevo dire che io faccio sempre il controllore di volo e non è tutt'altro che pesante. Io vedo i piccioni che spiccano il volo, partono, poi arrivano, arrivano, fanno la loro cacca e poi inizia il corteggiamento.
0: Perfetto, perfetto. Anche questo, giustamente, da ricovero psichiatrico. Arriva NSYNC con Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, NSYNC su Radio Number One. Un abbraccio va a Luca da Mantova, che ha inviato un vocale, ma era letteralmente circondato da rumori molesti intorno. È meglio non metterlo. Ti abbracciamo forte, Luca, buon lavoro a te e anche a Lori.
1: Ciao Stefano, anche dal borgo medievale di Barzilta, Lori sempre presente.
0: Lori sempre presente. Adesso parliamo delle coppie che stanno sperimentando questa nuova moda per litigare meno e vivere meglio. Che cos'è? Vivere non sotto lo stesso tetto, ma vivere una relazione in modo separato, sotto due tetti diversi. Ho detto tetti, tetti ragazzi. E questo trend ha un nome all'inglese, living apart together, ovvero vivere da separati ma insieme. E queste coppie, chiamate le coppie LAT, ovvero Living Apart Together, scelgono così, diciamo, di vivere separatamente pur mantenendo una relazione a lungo termine, e sfidano il concetto tradizionale di convivenza, ovvero convivere sotto lo stesso tetto. E questa tendenza, nata nel mondo anglosassone, è sempre più diffusa anche in Italia, forse influenzata dalla necessità di spazi personali, di avere quei tuoi minuti personali che altrimenti non avresti, e anche dall'evoluzione del mercato del lavoro e dall'emancipazione femminile. E le coppie LAT non sono meno stabili delle coppie che convivono, perché la qualità della relazione dipende dalla capacità dei partner di comprendere e rispettare i reciproci bisogni. E questo stile di vita coinvolge non solo i giovani, ma anche persone intorno ai 50 anni che desiderano ritrovare l'equilibrio personale dopo un divorzio o un lutto. E le coppie LAT mantengono comunque l'intimità emotiva e fisica senza dover sacrificare i propri spazi personali. Io vi chiedo, cosa ne pensate? Vorreste mai provare questo nuovo trend? Diventare magari una coppia LAT, ovvero living apart together, cioè stare insieme a una persona ma non sotto lo stesso tetto? Cioè case separate? Raccontatecelo. 393-444-0444. Se ci fossero delle coppie LAT all'ascolto, coppie che scelgono di vivere separatamente, quindi pur mantenendo una relazione a lungo termine, inviateci un vocale, no? Raccontateci anche il vostro punto di vista. 393-444-0444. 2 e un quarto, superate da un minuto, c'è la canzone estiva di Annalisa. Quando

0: Questo che finisce un amore per colpa di Annalisa e forse per colpa di questa canzone estiva. Non ci sono problemi amorosi perché molte coppie stanno sperimentando questa nuova moda per litigare meno, vivere meglio, ne abbiamo parlato, vivere non sotto lo stesso tetto, e questo trend ha un nome all'inglese, living apart together, ovvero vivere separati insieme. Cosa ne pensano i nostri ascoltatori, in questo caso una nostra ascoltatrice?
1: Se si hanno tanti soldi che si possono mantenere due case, credo che sia una soluzione più che geniale, cioè ognuno con i propri spazi, con i propri tempi, con le proprie cose. Stupendo. Ciao.
0: Ciao, per lei è un'idea geniale.
2: Io allora mi posso definire una coppia al latte. Faccio il camionista dal lunedì al venerdì, dormo in cabina del camion e il sabato e la domenica con mia moglie. E senza fare due tetti separati e quelle cose lì moderne, una vita che faccio così.
0: E la relazione funziona benissimo.
3: Sono una coppia latte, il mio compagno abita nello stesso palazzo, nell'appartamento sopra di me, ceniamo insieme e poi ognuno a casa sua, e quindi direi che è 20 anni che stiamo insieme e la cosa funziona molto bene. Facciamo le ferie insieme, tutto insieme, ma lui ha il suo appartamento, io il mio. Io dormo nel mio letto e lui nel suo. Ciao!
0: Ciao, grazie per questo tuo contributo audio.
4: Lo faccio già da parecchio tempo ed è una relazione bellissima. Stiamo benissimo, senza il minimo problema, tranquilli nel nostro tran tran. Proprio bello, bello, equilibrata. Nostri spazi in qualunque modo, ogni giorno. È bello ste. È tanto bello, Stefano.
0: È tanto bello.
4: Ivan da Bergamo.
0: Grazie, Ivan da Bergamo. Andiamo a Palermo.
5: Buon pomeriggio, Stefano.
0: Buon pomeriggio.
5: Sai che questa idea di vivere separati mi piace? Io l'ho sempre detto. Se dovesse succedere che io mi dovessi separare con mio marito.
0: Che succede a Palermo, tesoro mio, eh? Attenta a quello che dici.
5: Io mi cercherei uno, però vorrei abitare da sola e fare tutto quello che voglio, però la sera ci incontriamo, quello che dobbiamo fare facciamo, ma separatamente.

0: pochissimo la Sfinge. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto. Costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: talk about. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Number One. Tra pochissimo la Sfinge, ma prima volevo mettere on air anche un paio di messaggi che erano uno l'opposto dell'altro. Stiamo parlando delle coppie LAT, ovvero Living Apart Together, che scelgono di vivere separatamente pur mantenendo una relazione a lungo termine e sfidano il concetto tradizionale di convivenza, poiché decidono di stare insieme ma non sotto lo stesso tetto.
1: Ciao Ste, io da 3 anni che vivo così con
0: lui vive così da 3 anni, ad esempio
1: la mia fidanzata a casa sua e io a casa mia, ci vediamo quasi tutte le sere, il weekend adesso torna a dormire da me, per il resto arrivederci, grazie, la sera vado a dormire da solo. Ma non che non ci sia amore,
0: no, c'è amore, c'è amore, c'è amore, però c'è anche separazione legata alla voglia di forse avere delle determinate libertà che non potresti avere vivendo sotto lo stesso tetto. Da qui l'opposto.
2: Ciao Stefano, sono anch'io da Piacenza.
0: Ciao caro.
2: Ma io mi chiedo, se tu vuoi bene una persona, ma perché non puoi viverci insieme? Cioè, ma di quali spazi devi avere bisogno? Io parlo per gente della metà, io ho 53 anni, ma di che spazi hai bisogno? Cioè, più bello che condividere il quotidiano con la persona a cui vuoi bene, secondo me non ce n'è, poi è sempre tutto soggettivo, però io la vedo una cosa molto strana.
0: Beh, tu la vedi in questo modo, altre persone invece la vedono in modo opposto al tuo. Grazie intanto a tutti quelli che hanno partecipato, no, a questo sondaggio che riguarda le coppie che stanno sperimentando questa nuova moda per litigare meno, le coppie LAT, ovvero Living Apart Together, che scelgono di vivere separatamente. Io sto molto lontano dalla Sfinge, ma devo andare purtroppo a beccarla. Si va in Egitto! La canzone.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, bentornati e bentornate all'enigma. Secondo sondaggi e recensioni c'è una classifica con i luoghi che hanno deluso le aspettative dei turisti. E allora vi chiedo questo: chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
2: Grazie, diciamo, delle recensioni fatte da alcuni turisti è stata creata questa classifica in cui si valutano le mete che si sono poi rivelate deludenti rispetto alle aspettative, non per bellezza ma forse per qualità di servizi, troppo casino, eccetera eccetera. Quindi dovete pensare a quella che potrebbe essere la classifica dei posti più deludenti al mondo e cercare di raccontare alla Sfinge qual è il luogo che è sul gradino più alto del podio. Ripeto, ci sono delle recensioni fatte dai turisti ed è stata creata questa classifica in cui si valutano le mete che si sono rivelate deludenti rispetto alle aspettative. Sfinge!
1: Chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
2: Va fatto quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola.

0: Shut Up and Dance, una delle mie preferite, sentite qui su Radio Number One. 3 minuti ci separano dalle 2:40, è martedì pomeriggio, un enigma piuttosto complicato che parla di recensioni fatte dai turisti ed è stata creata una sorta di classifica in cui si valutano delle mete che si sono rivelate deludenti rispetto alle aspettative. C'è un luogo all'interno di una città tra le più visitate che a quanto pare ha fatto parlare di sé in modo forse un pochino negativo. Quindi nella classifica dei posti più deludenti la Sfinge vorrebbe sapere chi c'è al primo posto.
1: Chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
0: Partiamo dal nostro bel paese con Laura da Cantù, Venezia. Non c'entra la singola città, diciamo che è un posto all'interno di una città.
2: Justin, Monica da Milano, la casa di Giulietta Verona.
0: In tantissimi, lo avete detto, non è quella.
3: Potrebbe essere Venezia.
0: No.
3: Antonio, Mantova.
0: Non è Venezia.
4: Justin. Può essere Parigi, Giovanni Castelgofredo.
0: Non è nemmeno Parigi, è un luogo all'interno di una città, non è una città intera, è solo un luogo.
5: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere Parigi?
0: No.
6: Ciao, sono Riccardo da Sirmione, la Sirenetta.
0: La Sirenetta? Non lo so.
7: No. Ciao Stefano, sono Daniela e secondo me Parigi.
0: No, non è quella.
8: Marco dalla provincia di Brescia. La soluzione è per caso la casa di Giulietta a Verona? Ciao.
0: No, non è quella, mi dispiace. Dottore, dica.
9: Stefano, l'enigma è molto difficile. Comunque lo so. Non saprei che... quale località dire? Sicuramente una località che non offre
0: la bellezza
9: della compagnia dei piccioni.
0: Ecco, lo sapevo, lui ormai non lo tiri più fuori, no, da questa problematica. La Fontana di Trevi ci indicano no.
10: Forse Napoli sotterranea.
0: Non è Napoli sotterranea, non è quella, tesoro mio. 393-444-0444.
1: Chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. A proposito, via.

0: Yondo per il mondo. Carol G, Manu Chao su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge. Mete turistiche più deludenti secondo sondaggi e analisi basate sui commenti dei viaggiatori. È stata, diciamo, redatta una classifica con i posti più deludenti. Ripeto, grazie a recensioni fatte dai turisti. La Sfinge sta chiedendo questo:
1: chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
0: Ce lo state raccontando, sentiamo.
2: La Monna Lisa, Claudia Galliate.
0: Quindi sarebbe un museo? È un luogo più che un quadro, un affresco, un luogo?
3: Sono Roberto Bergamo, è il Colosseo a Roma.
0: Non è quello, amico mio.
4: Ciao Katia dalla Valle d'Aosta, secondo me è la Fontana di Trevi.
0: Non è nemmeno quel luogo, tesoro.
5: Ciao, potrebbe essere la Tour Eiffel?
0: No.
5: Ciao Margherita.
0: No, non è sul gradino più alto del podio, Margherita.
6: Ciao Ste.
0: Ciao.
6: Ci riprovo, l'Alton Tower nel Regno Unito. Baci, Monica da Milano.
0: Non è quella, Moni, non è quella. Quindi stiamo parlando di mete turistiche più deludenti secondo sondaggi e analisi basate sui commenti dei viaggiatori. Quindi sono state fatte queste classifiche condotte su piattaforme web, è stato discusso anche in radio e a quanto pare dalla classifica è emerso che al primo posto c'è quel luogo nel mondo che la Sfinge sta cercando in voi.
7: Pomeriggio number one.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Massimo da Viadana.
1: Non è la Sagrada Famiglia del Barcelona Espana.
2: Buongiorno, sono Ugo da Urino.
1: Ciao Ugo.
2: Per me è il Manneken Pis di Bruxelles.
1: No, non c'entra Bruxelles.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao,
3: allora,
1: cara.
3: Ieri parlavo della cucina greca.
1: Sì.
3: Oggi probabilmente la delusione per i turisti è Atene con il suo Partenone. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Tu sei sempre in Grecia, tesoro. Come mai la Grecia è entrata così tanto nella tua testa?
4: Alan Tower, nel Regno Unito.
1: No.
4: Ha deluso tantissimo i turisti. Silvano da Soncino.
1: Non è tecnicamente nelle prime tre, stavo leggendo, eh? No, siamo leggermente fuori strada.
5: Ciao Stefano, Roberto,
1: ciao,
5: di Padova.
1: Ciao, Robby,
5: per
1: ciao.
5: Me è stato il Colosseo.
1: Non
5: ciao.
1: È nemmeno quello.
6: Ciao Stefano, Mirko da Cappella Cantone. Potrebbe ciao. Essere la Torre di Pisa?
1: No, non è nemmeno la Torre di Pisa.
7: Sei il Louvre a Parigi?
1: Le Louvre.
7: Nicole da Brescia.
1: Non è questo, non è le Louvre. Dai, che ce la facciamo!
8: Chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
1: Ci sono queste recensioni fatte dai turisti.

0: Con questo brano intitolato Potential 254 si torna in Egitto con l'enigma della Sfinge. Si parla di recensioni fatte dai turisti e con questa classifica creata sappiamo che in testa ai luoghi che hanno deluso rispetto alle aspettative c'è un luogo in particolare che la Sfinge ha chiesto a voi.
1: Chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
0: Sabri!
2: Ciao, Sabrina da Cassano. Io provo a dire la muraglia cinese.
0: No, non è la muraglia cinese, ma siamo nel mondo. Brava!
3: E queste classifiche con il Prato della Valle Padova.
0: No,
3: Marco
0: non,
3: Varese.
0: Non c'entra l'Italia e non c'entra l'Europa.
4: Ciao Radio Number One, per me è...
0: Cosa?
4: La città del Vaticano.
0: No, non è nemmeno quella. Mi fermo qui, tu sai perché.
5: Secondo me Barcellona, la Sagrada Famiglia.
0: No, è stata detta, non è. Atene, Astro Joe, non è nemmeno la città greca di Atene.
6: Potrebbe essere il Louvre?
0: No.
6: Ciao da Fabio Paola da Calambogia, Minorca. E stiamo festeggiando il 30° anniversario di matrimonio.
0: No, grandi, lo voglio risentire perché stanno festeggiando a Minorca?
6: Potrebbe essere il Louvre?
0: No.
6: Ciao da Fabio Paola da Calambogia, Minorca. E stiamo festeggiando il 30° anniversario di matrimonio.
0: Beh, ragazzi, ciao a tutti. Vi inviamo un abbraccione. Buon anniversario. Purtroppo la risposta non è corretta, ma noi vi abbracciamo forte forte ringraziandovi per esserci anche dall'estero. La Lurina.
7: Ciao, secondo me è la casa di Giulietta, Nicole da Terete.
0: No, no, no, non è la casa di Giulietta, siamo fuori dal nostro bel paese, vi dirò di più. Suggerimento. Siamo fuori dall'Europa.
8: Ci riprovo. La torre di Pisa.
0: No, non siamo in Italia.
9: Ciao Luca da Cuveglio.
0: Ciao,
9: vai,
0: Luca.
9: Facilissimo, dai, vai,
0: vai
9: la Sfinge.
0: No.
9: È bruttissima, dai.
0: Non è la Sfinge. Stiamo parlando delle mete turistiche più deludenti perché secondo dei sondaggi fatti e delle analisi basate sui commenti dei viaggiatori c'è una classifica e questa classifica riporta quella meta che si è rivelata veramente deludente rispetto alle aspettative. Sfinge.
1: Chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
0: Perché? Perché c'è quella metà lì? Probabilmente perché c'è troppo casino.
10: Su Radio Number One, c'è il PN1,
11: pomeriggio Number One.
12: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
13: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Dai che tra poco vi porto in America. Ops, ops. Detto America. Sono le 3 del pomeriggio, tra pochissimo torneremo a giocare contro la Sfinge, ma subito le ultime notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Dopo il capitolo Ucraina, il G7 di Evian oggi si è occupato di Medio Oriente alla luce dell'accordo raggiunto tra USA e Iran che sarà siglato venerdì a Ginevra. Oltre ai 7 grandi, in Francia presenti anche i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. L'Iran non avrà mai il nucleare e sarà riaperto subito lo stretto di Hormuz che rimarrà sempre senza pedaggi, ha detto Trump. Nella mattinata il presidente ucraino Zelensky ha chiesto i Patriot. Intanto Netanyahu ribadisce: Israele è fuori dall'accordo tra USA e Iran, rimarremo in Libano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce che l'accordo con gli USA è in due tempi e che se Israele rimane in Libano l'accordo è violato. Ritrovato nel canale Malgher il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il delitto è avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Alla base del movente un dissidio sulla gestione del patrimonio di famiglia. Tennis ad Halle in Germania, esordio vincente per Mattia Bellucci che batte il kazako Bublik in 2-7 e vola agli ottavi di finale. Ieri Cobolli è eliminato dallo statunitense Tiafoe. È tutto da Nicola De Muro.

0: Passenger della nuova di Alex Warren su Radio Number One. Si apre così il sipario alla nostra seconda ora insieme. Buona martedì pomeriggio. Nuove basi musicali che ci accompagnano verso la malefica. La Sfinge pronta ad accompagnarci nuovamente con il secondo enigma di questa settimana. E allora sentiamolo.
1: Chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
0: Io un piccolo indizio l'ho dato. Siamo fuori dal nostro bel paese, fuori addirittura dall'Europa. E poi, durante il segnale orario, ho detto vi accompagno in America. E allora, che America sia, o no?
2: La soluzione potrebbe essere Phuket in Thailandia.
0: No,
2: ciao.
0: No, no, ho detto vi porto in America.
3: La Statua della Libertà, Tony da Torino.
0: Sei vicino, Tony.
4: Ciao, Ste, può essere la Statua della Libertà a New York? Tiziana da Cisano.
0: Sei vicinissima, però la Statua della Libertà rappresenta proprio la libertà, non è in quella classifica.
5: Ciao, ciao a tutti, e la Walk of Fame, dove ci sono tutte le cose delle star?
0: No.
5: Elia Daurino.
0: No, no, no.
6: Ciao, Sfinge, potrebbe essere la Statua della Libertà?
0: No.
5: Può essere Istanbul.
0: No, qui siamo tornati praticamente sul confine Europa-Asia con Istanbul.
7: Ci riprovo, siccome l'indizio che avete dato è fuori dall'Europa, e provo con l'incrocio di Shibuya, Tokyo.
0: No, no, no, non è Tokyo.
8: Ciao, ci riprovo. Potrebbe essere il Times Square a New York. Nicole da Brescia.
0: Signore e signori, Times Square, New York, complimenti! Brava!
9: Ciao, potrebbe essere Times Square a New York, Rosy da Brescia.
0: Signore e signori, questi sono i nostri campioni.
10: Ciao, sono Patrizia, secondo me Times Square.
0: Avete sentito? Cioè, questi sono proprio super campioni, eh.
11: Ciao, Jonathan e Michel da Bellagio. La risposta alla Sfinge è
12: Times Square a New York. Ciao.
0: Ciao.
13: Ciao Marco da Cerete, per me è Times Square a New York.
0: Signore e signori, che super campioni abbiamo oggi pomeriggio.
8: Ciao, ci provo. Potrebbe essere il Times Square a New York. Nicole da Brescia.
0: Grande, grande.
14: Se c'è casino è Times Square a New York. Ciao Claudia.
0: Ciao Claudia.
15: Ciao Stefano, potrebbe essere Cancun in Messico?
0: No,
15: Sonia da Capriolo.
0: Diciamo che le mete turistiche più deludenti, secondo questi sondaggi, secondo queste analisi che sono state poi basate sui commenti dei viaggiatori, come anche le classifiche condotte su piattaforme web e classifiche anche radiofoniche, hanno, diciamo così, redatto una classifica che include queste che sono le aspettative che sono state poi deludenti rispetto alla realtà. E abbiamo al terzo posto, signore e signori, ripeto, al terzo posto, Piazza di Spagna, siamo nel nostro bel paese, Roma, sebbene iconica, dicono, le limitazioni e l'affollamento estremo rendono meno affascinante del previsto per alcuni visitatori, appunto Piazza di Spagna in Roma. Quindi sul gradino più basso del podio c'è la nostra bellissima Italia con Piazza di Spagna, ripeto, grazie a recensioni fatte dai turisti, ovvero mete che si sono rivelate deludenti rispetto alle aspettative per determinate caratteristiche. Al secondo posto è stata detta più volte Torre Eiffel, Parigi, Francia. Molti turisti la trovano circondata da troppa folla, venditori abusivi e sicurezza rigida. Mentre al primo posto c'è Times Square, New York, USA, spesso criticata per essere eccessivamente caotica, troppo commerciale e affollata. Ripeto, questa è la classifica fatta grazie alle recensioni dei turisti. Oh!

0: Things that I've got.
1: Benson Boone con questa canzone intitolata Beautiful Things. Siete su Radio Number One alle 15:11. Signore e signori, dopo l'enigma della Sfinge abbiamo tante di quelle persone che hanno scritto, si sono arrabbiate perché il loro messaggio non è stato messo in onda. Ragazzi, però su tutte queste persone ce n'è una che ogni pomeriggio ci riserva delle sorprese pazzesche.
2: Ma come? Team Esquare, non sa neanche dov'è. Io ho portato la Deborah ai tempi luna di miele in Val Camonica.
1: Ecco, la Valle Camonica non è vicinissima a New York, caro Rodolfo, quindi ci sta anche questo tuo commento. Ci sono determinate persone all'ascolto il pomeriggio Number One che non hanno proprio le idee ben chiare, soprattutto geograficamente parlando. Lui è uno dei tanti che non conosce proprio

Dracula, Tame Impala, sono le 3:15, siamo rigorosamente in diretta, Stefano Federici qui davanti a questo microfono e sapete che in questi giorni si stanno giocando alcune partite del mondiale di calcio al quale noi italiani non partecipiamo anche negli Stati Uniti e proprio lì in America, negli States, è successa una cosa pazzesca. Un signore si è presentato al pronto soccorso con un telecomando incastrato. Beh, dove non so se posso dirvelo a quest'ora, potete provare a immaginarlo dicendo che sbadatamente ci era caduto sopra. Siamo a New York, punto, sempre lì. E questo ragazzo si è presentato, no, in ospedale al pronto soccorso con questa situazione, diciamo, decisamente imbarazzante. Questo telecomando era rimasto incastrato in una parte del corpo dove non avrebbe mai dovuto trovarsi. E quando i medici gli hanno chiesto spiegazioni, la risposta è stata tanto semplice quanto difficile da credere. Gli sono caduto sopra. Questa giustificazione è diventata ormai quasi leggendaria, soprattutto nei reparti di emergenza, non solo italiani, ma anche soprattutto quelli americani, no? Come fai a cadere sopra un telecomando sbadatamente?

0: Paradise, Sean Paul, Simple Plan, 15:20. Siamo stati per 30 secondi negli Stati Uniti perché un signore si è presentato al pronto soccorso con un telecomando incastrato in un posto, diciamo. Avete capito, no? E gli ha detto: no, sbadatamente ci sono caduto sopra, quindi intervenite, grazie.
1: Buon pomeriggio, Stefano. Ma sinceramente non ci crede nessuno che sia finito lì per caso il telecomando. Ma la domanda che mi faccio: ma e poi come cambiava canale?
0: No.
1: Vabbè, buon pomeriggio a te e a tutti gli spettatori di Radio Number One. Marco da Valdilana.
0: Ciao Marco, un abbraccio.
2: Pomeriggio Number One.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338-274-7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Radio Number One è dove

Ce l'hanno cantata qui su Radio Number One. Torniamo a parlare di mondiali perché il presidente dell'Ecuador ha deciso, pensate, di ridurre il prezzo delle birre durante il mondiale FIFA, perché questo presidente, dicono, sa come farsi amare dal proprio popolo e ha deciso di eliminare l'imposta speciale sui consumi per tutte le bevande consumate con moderazione, quindi birra compresa, durante le partite dei mondiali di calcio. In questo modo il prezzo della birra diminuirà di oltre il 20%. Tutti da quello? Tutti a ordinare in Ecuador? Allora quasi quasi vi chiedo, ma qual è il presidente della Repubblica che avete amato di più, ragazzi? Bella domanda questa, eh? Scalfa.

0: Weekend, appena sentito qui su Radio Number One, 15:32, siamo partiti da quella decisione scattata in Ecuador, presa dal presidente della Repubblica, che ha deciso di ridurre il prezzo delle birre durante il Mondiale FIFA. E da lì vi ho chiesto: qual è il presidente in Italia, presidente della Repubblica naturalmente italiano, che avete amato di più? Quale?
1: Il presidente che ho amato di più, l'ultimo dei presidenti, è senz'altro Sandro Pertini.
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, Simona da Brescia.
0: Grazie Simo, la pensa come te anche Laura da Cantù, che ci ha scritto: il presidente numero uno Sandro Pertini, anche Federico da Pisogne, Mattarella, Enrico da Torino.
2: Ciao Stefano, Gabriele da Mantova, per me unico e sempre sarà Pertini. Ciao,
0: grazie,
2: un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccione.
3: Vabbè Ste, neanche da chiedere, al primo posto c'è grande Pertini. Poi viene Mattarella.
0: Oh, ma quanti messaggi le
3: ciao da Steve il Furgonaro.
0: Grande Steve.
4: Stefano, l'Italia intera penso non abbia dubbi. Sandro Pertini, ale, il più grande presidente che abbiamo avuto, secondo me. Cioè, secondo me. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie naturalmente a tutti voi.

0: canzone Tacco 12, Lady Gaga, Daci ci hanno portato in passerella con Runway. Siete su Radio Number One, come ogni martedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio c'è il PN1, il pomeriggio Number One. All'interno di esso tre tutti contro tutte, è arrivato il secondo, questa volta con la sigla che appartiene a un programma TV, diciamo quasi quasi anche storico. Se volete giocare, cercare di agguantare la top 10 e perché no avere il titolo di super campione o campionesse con medaglia d'oro virtuale, giocate, raccontateci chi siete, da dove e soprattutto qual è il titolo corretto di questo programma TV.
1: Attenzione!

super campioni escono allo scoperto nei primi 15 secondi. 393-444-0444. Faremo tra pochissimo chi avrà il titolo di super campione o campionessa e soprattutto i primi 10 che entreranno di diritto nella nostra classifica. Ma prima di scoprirlo c'è Conan Gray su Radio Number One con Lolly Dancers. Well.

0: su Radio Number One, dove è in corso il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta non abbiamo un telefilm, non abbiamo un film, abbiamo la sigla di un programma televisivo storico. Questa.
1: Attenzione!
0: Puntate su puntate hanno tenuto incollati e incollate milioni di persone, maschi e femmine, ovviamente al televisore, e allora entriamo in classifica e scopriamo qual è il titolo corretto.
2: E chi vuole essere milionario come Orso? Ciao Stefanino!
0: Signore e signori, forse per la prima volta sale sul gradino più alto del podio per velocità il nostro ascoltatore Orso. Non sappiamo da dove, se dalla montagna, dal lago, dalla pianura, dalla collina, dalla città. Legnano forse?
3: Chi vuole essere milionario? Massimo da Genova.
0: E Genova risponde seconda.
4: Campioni escono allo scoperto dei 15 secondi.
5: Milionario.
0: Chi vuole essere milionario? Mancava un particolare importante.
6: Ciao Sabrina da Bergamo. Chi vuole essere milionario?
0: Sì, sì, va benissimo.
7: Vuole essere miliardario? Giovanni Arcesecofredo.
0: Un tempo era miliardario, poi con l'euro.
8: Ciao, sei Emilio da Principia da Magazzino Dea. Chi vuole essere miliardario?
0: Miliardario, va bene comunque.
9: Sono chi vuole essere milionario.
0: Bravo.
9: Buon pomeriggio, Patrizia da Como.
0: Buon pomeriggio, Patti.
10: Chi vuole essere milionario? Ciao, ste Damiano.
0: Ciao, Damiano, settimo.
11: Da Albano Sant'Alessandro. Bergen.
0: Vai.
11: Alberto e Sara, chi vuole essere miliardario?
0: Bravissimi. Noni.
12: Chi vuole essere milionario? Con Gerry Scotti. Un bacio dalla Wendy.
0: Un bacione anche a te. Questa è la top 10. Fuori dalla nostra classifica tantissimi altri SMS. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi riporterò nel passato della musica dance con i Daft Punk.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

punk sono stati un gruppo musicale francese di musica elettronica che si formò a Parigi nel 1993 con Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, e leggevo che il nome del duo deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darlin, apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, in cui erano stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti. E poi questi stupidi teppisti hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. Tra pochissimo invece noi andremo in Toscana, andremo a Viareggio, perché vestito da cane da giorni vaga per la città e il mistero si infittisce. Abbiamo Ilari Trilli, una nostra inviata, che ci racconterà il tutto tra pochissimo.

il duo di DJ producer olandesi Another con questa canzone che sta scalando le classifiche in metà pianeta, era Tell to You. 9 minuti ci separano dalle 4 di pomeriggio, andiamo in Toscana a Viareggio perché nelle ultime

0: Pomeriggio da Trilli, tesoro.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, amici di Radio Number One. La notizia è vera, si aggira l'uomo cane per le vie di Viareggio. Siamo tutti alla ricerca, il numero uno, numeri ragazzi, tutti in Toscana a trovare l'uomo cane. Ci sono giorni che la gente passa a cercare nelle vie di Viareggio l'uomo vestito da peluche. È incredibile, ragazzi. 30 gradi all'ombra e qui c'è una persona che si aggira vestito come un cane. Lo

0: Training Season, abbiamo parlato di quello che sta accadendo nelle vie di Viareggio. Dopo le 3 di notte è stato visto vagare lungo le vie del lungomare questo signore con un enorme costume peluche da cane, che dopo le 3 di notte dà spettacolo. E questo episodio ricorda anche una commedia ed è diventato virale su TikTok e soprattutto sui social. E giustamente la nostra inviata ha detto: a 30 gradi all'ombra di notte ti metti pure il costume e corri vestito da cane.
1: Oh bestie, se è per quello, io che vado in giro vestito da orso tutto l'anno non ho mai avuto problemi.
0: No.
1: Ciao Orso da Legnano, felice di essere arrivato primo.
0: Grande, ciao, Orso. Ciao.
2: Stefano, ho sentito dell'uomo cane.
0: Ecco.
2: Allora io invece andrò a fare l'uomo piccione col ventaglio.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
12: Buon pomeriggio, buon martedì, tra pochissimo tornerà qui su Radio Number One la Sfinge, con lei Abdullah, la parola nascosta nel sarcofago. Sono le 4 in questo preciso istante, spazio
13: Radio Number One Notizie.
14: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dalla nipote, reo confesso, nel veneziano. Una ricerca durata 3 giorni, concentratasi soprattutto nella zona di Sanastino di Livenza. I sommozzatori si sono occupati di scandagliare il canale Magher dopo che il nipote 17enne della vittima ha confessato agli investigatori di aver ucciso la parente e di aver gettato il suo corpo integro proprio nel canale. È entrato nel vivo il G7 di Evian in Francia, con gli incontri tra il presidente americano Trump e gli omologhi Macron e Zelensky, rispettivamente a capo di Francia e Ucraina. Farò tutto quello che è in mio potere perché la Russia arrivi ad un accordo, le parole di Trump. Ha aggiunto che in Iran e gli Stati Uniti non investiranno. Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto e anche la premier Meloni conferma che l'Italia farà tutto il possibile per garantire la riapertura del medesimo stretto di Hormuz. Tragedia amico tra le più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito ad un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Stando alle prime informazioni, la donna si trovava sull'isola insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Mondiali di calcio, alle 21 debutta la Francia di Mbappé contro il Senegal. A mezzanotte l'altra gara del girone tra Iraq e Norvegia. Nella notte italiana, Argentina-Algeria e Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Sicilia.
16: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimo.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: E grazie ad Abdullah con i suoi fax scopriamo insieme quante sono le parole che compongono questa parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. È composta da 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali, signori. Ripeto, 8 lettere la compongono, 4 sono le consonanti e 4 sono le vocali. Altro fax in arrivo. Grazie Abdullah. Una figura fondamentale per l'aiuto in casa di alcune persone importanti. Sta a voi raccontarci qual è questa parola nascosta nel sarcofago. È una figura fondamentale per l'aiuto in casa di alcune persone importanti. 393 444 0444. Scatenatevi.

0: Selena Gomez ce l'ha cantata qui su Radio Number One, insieme a lei ce la sfinge con essa il serpente che sale dalla cesta, è una parola nascosta nel sarcofago della sfinge, composta da 8 lettere, abbiamo detto, 4 consonanti, 4 vocali. Il primo indizio è questo: è una figura fondamentale per l'aiuto in casa di alcune persone importanti. Sentiamo.
1: Ciao Steda, Stedi Buscate. È la governante.
0: Non è la governante, Ste. Un abbraccio dall'altro Ste.
2: Ciao Stefano, sono Wendy. Secondo me la parola è governante.
0: Non è quella, non è quella. Enrico da Genova, per me è la badante. No, no, no.
3: È la badante.
0: Eccolo qua, eccolo.
3: La badante.
0: Non è la badante.
2: Ciao ragazzi, la parola nascosta potrebbe essere portiere.
0: No.
2: Paolo e Mario da Acqui. Ciao.
0: Non è quella. Cri.
4: Per me. Nicole,
0: non è quella, piccola Nicole. 393-444-0444 è una figura fondamentale per l'aiuto in casa di alcune persone importanti. C'è il secondo fax. Grazie Abdul dall'Egitto. Il secondo indizio è anche il nome di una matita. 4 consonanti, 4 vocali, sono 8 le lettere della parola nascosta nel sarcofago della sfinge, e anche il nome di una matita.

0: nuova di Harry Styles qui su Radio Number One. È in corso il terzo Tutti contro Tutte con il ritorno della Sfinge, con lei Abdul, nostro unico alleato, e la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 8 lettere, abbiamo detto 4 consonanti e 4 vocali, una figura fondamentale per l'aiuto in casa di alcune persone importanti, ma è anche il nome di una matita. Qual è la parola nascosta?
1: Ciao, sono Michelle da Bellagio. Secondo me la risposta alla Sfinge è partner, perché anche la matita per il trucco si chiama così. Ciao.
0: Non è partner, tesoro. Un abbraccio a te e agli amici di Bellagio.
2: Chaperon.
0: No, non è quella.
2: Balia.
0: No, non è nemmeno la balia.
3: Salve, Claudio da Torino. Mia moglie non lo sa dire come si parla in radio. È la domestica.
0: Non è la domestica, ma perché, cosa aveva detto tua moglie?
4: Domestica.
0: L'ha detto, no?
4: Domestica.
0: Con la domestica? No, non è la domestica. Grazie, Claudio.
5: E se fosse il computer, terzo tentativo.
0: No, no, non è il computer.
6: Ciao, sono Gianna, anch'io da Bellagio, e secondo me la risposta della Sfinge è caregiver.
0: No, non è quella, non è quella. E allora, Sfinge, terzo indizio. Signore e signori, adesso la beccate. Nei Promessi Sposi è la domestica e fedele consigliera di Don Abbondio. 393-444-0444, la domestica e fedele consigliera di Don Abbondio.

0: 4:19, la Sfinge è tornata, questa volta in compagnia di Abdul con la parola nascosta nel sarcofago. 8 lettere la compongono, 4 consonanti, 4 vocali. È una figura fondamentale per l'aiuto in casa di alcune persone importanti, ma è anche il nome di una matita e nei Promessi Sposi è la domestica e fedele consigliera di Don Abbondio. Beh, dicendo i Promessi Sposi, quasi tutti avrebbero detto quello, ma lui...
1: Ormai la risposta della Sfinge è il folletto, Davide da Palanzano, invece di Parma.
0: Perché secondo lui nei Promessi Sposi il folletto era la domestica e fedele consigliera di Don Abbondio. Ma c'è qualcuno che prima degli altri è riuscito a dare la risposta corretta, e allora sentiamo qual è o quali sono i supercampioni.
2: È la Perpetua, da Zoe e Alberto.
0: Signore e signori, da Tirano Zoe e Alberto si portano a casa la medaglia d'oro virtuale e il titolo di supercampioni. Bravi!
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao!
3: Per me è la Perpetua.
0: La Perpetua.
3: Perpetua.
0: Grande.
3: Da David D'Alecco.
0: Ciao David D'Alecco, un abbraccio anche a chi ti ha suggerito il tutto, ovvero la mamma, penso.
4: Ciao, sono Veronica.
0: Ciao,
4: dalla
0: Vero.
4: Valgandino.
0: Dimmi.
4: È la Perpetua.
0: Grande, Vero.
5: Ciao, per noi la parola è Perpetua.
0: Bravi.
5: Pamela da Suzzara, Mantova.
0: Brava.
6: Ragazzi, la Perpetua, Antonello da Collegno.
0: Grande Antonello.
7: Ciao Number One, sempre Paolo e Mario da Acqui. È la Perpetua per caso?
0: È quella.
7: Ciao,
0: è
7: buon
0: quella.
7: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a voi.
8: La Perpetua. Ciao Anna da Cremona.
0: Ciao tesoro.
9: Ciao Ste, è la Perpetua.
0: Brava.
9: Laura da Bergamo.
0: Brava Lau.
10: È la Perpetua, Daniela.
0: Ecco qua, la nostra classifica è stata completata, la medaglia d'oro è andata a Zoe e Alberto da Tirano. Siamo nella meravigliosa Valtellina in provincia di Sondrio, in arrivo Mecchia. Yeah.

0: il ritorno della signorina Mick con questa canzone intitolata Beautiful Freaks. 4:24, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà il traffico.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Pare che i menage la trovano, sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program.
8: Drive your ambition.
9: Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

code a tratti per un incidente avvenuto in precedenza tra Meolo Roncade e Cissalto. Siamo in direzione Trieste. Sempre sulla 4 Milano-Brescia il traffico è intenso e causa rallentamenti tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione Torino. Ci sono code anche sulla 51 tangenziale Est di Milano tra Paullo e Gobba per traffico intenso. C'è un veicolo fermo sulla 27 Mestre Belluno all'uscita Treviso Sud. Sulla 26 diramazione Stroppiana Santià un veicolo invece in avaria tra l'allacciamento a 4 e Vercelli Ovest. Si segnalano materiali dispersi sulla 55 tangenziale Sud di Torino, siamo all'uscita di Santena in entrambe le direzioni. Sulla 50 tangenziale Ovest di Milano c'è un ostacolo sulla strada tra Baggio, Cusago e Vigevanese. E per il momento è tutto, non c'è altro. Prudenza e buon viaggio.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Siete su Radio Number One, ci spostiamo in Alto Adige per l'ennesima storia che sicuramente farà sorridere alcuni, un po' meno altri. La corteggia con bonifici periodici da 5.000 euro, poi la vede con un altro e pretende la restituzione delle somme versate e la giudice gli dà ragione. È un'altra incredibile storia, no? Una vicenda pazzesca che è stata discussa nelle scorse ore davanti al tribunale di Bolzano e protagonista è un commerciante sessantenne che è riuscito a ottenere la restituzione di 20.000 euro da una donna cinquantenne che aveva a lungo corteggiato, versandole i soldi in quattro tranche da 5.000 euro l'una. Ad esempio, marzo, amore, t'ho versato 5.000 euro, sei bellissima. Aprile, sei stupenda, altri 5.000. Esci con me a maggio? Sì, 5.000. Giugno, altri 5.000. Poi la vede con un altro e non capisce più niente. Chi sono io? Il pollo? Così quest'uomo ha effettuato i versamenti scrivendo sempre come causale la parola prestito e questo ha giocato un ruolo fondamentale soprattutto nel processo perché la giudice ha fatto sì che ricevesse indietro un po' tutto quello che aveva inviato a questa donna che poi ha scelto un

Kiss, una voce potentissima, quella di Pink, con questa canzone di qualche tempo fa che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Number One che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì ospita il pomeriggio Number One con Stefano Federici, ma siete in tantissimi a raccontarci un po' di voi. Saluto Beatrice da Torino, spaparanzata al sole, ascoltando Radio Number One. Ciao Bea. Da Aosta c'è Marta, da Genova Matilde, ancora Gianni da Parma nel traffico, Donato da Piacenza, Silvia e Leti da Verona e tanti altri che ci raccontano un po' di loro, come sempre, sul nostro WhatsApp al 393 444 0444. C'è la nuova di Martin Garrix.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, canzone che è rimasta non so quanti anni rinchiusa, prigioniera in un cassetto, poi finalmente è stata licenziata, pubblicata. 4:41, piccolo break, state qui perché tra pochissimo con i nostri programmatori vi sbloccherò un ricordo del 1975.
1: Pomeriggio number one.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
20: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
21: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
19: Prevedo che a comprarli provvedo.
21: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
23: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
22: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
24: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Casey and the Sunshine Band con i nostri programmatori. Siamo tornati all'indietro utilizzando la macchina del tempo, ve l'ho detto, no? Avrei sbloccato un ricordo. Siamo nel 1975 con la grande canzone delle 16:45. Quando sono con voi, amici e amiche del pomeriggio number one, il tempo vola, ma non sono il solo a dirlo, in tanti ce lo raccontate. Ad esempio Alessandro dalla provincia di Torino: da quando ascolto il pomeriggio number one volo ogni pomeriggio. Grazie. Saluto Pitto che sta creando delle forme meravigliose, ce l'ha raccontato con il classico MMS, no? Stile foto, con queste creazioni che ha fatto. Me ne ha regalata una in occasione del mio 25esimo anno di radio e devo ringraziare te e Edda e naturalmente tutti quelli che ci sono stati alla serata che abbiamo organizzato, beh, quasi un mese fa. Beh, mancano quasi 10 minuti, saranno le 5 del pomeriggio, si stanno riscaldando all'esterno dei nostri studi Lilly Agnes, tra pochissimo on air qui su Radio Number One con Donne al Volante, ancora un paio di pezzi dalla Norvegia, tra

0: Canzone che sta scalando le classifiche in parecchi paesi nel mondo, questa norvegese dei Dbausa era Magnetic, pezzo che chiude questo secondo appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, il nostro sito internet vi aspetta, radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e ascoltate quello che vi siete persi. Torno domani qui su Radio Number One a partire dalle ore 14 con il PN1 del mercoledì. Bye!
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338 274 7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
1: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Donne al volante in arrivo, ci siamo.
7: Sono le 17, puntuali, puntualissime.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. È entrato nel vivo il G7 di Evian in Francia con gli incontri tra il presidente americano Trump e gli omologhi Macron e Zelensky, rispettivamente a capo di Francia e Ucraina. Farò tutto quello che è in mio potere perché la Russia arrivi ad un accordo, le parole di Trump. Ha aggiunto che in Iran gli Stati Uniti non investiranno. Venerdì è attesa la firma dell'accordo di pace a Ginevra. Intanto su Hormuz, Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Anche la premier Meloni conferma che l'Italia farà tutto il possibile per garantire la riapertura di Hormuz. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dalla nipote, reo confesso, nel veneziano. Una ricerca durata 3 giorni. Alle 8.45 di questa mattina erano stati messi in campo droni ed elicotteri per il sorvolo e la perlustrazione dall'alto della zona di Sanestino di Livenza. I sommozzatori si sono occupati di scandagliare il canale Magher dopo che la nipote 17enne della vittima ha confessato agli investigatori di aver ucciso la parente e di aver gettato il suo corpo integro proprio nel canale. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato. Questioni ereditarie, forse, alla base del gesto. Tragedia Mykonos, tra le più note isole della Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito ad un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Stando alle prime informazioni, la donna si trovava sull'isola insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo valdarnese. Mondiali di calcio, alle 21 debutta la Francia di Mbappé nel New Jersey contro il Senegal. A mezzanotte l'altra gara del girone tra Iraq e Norvegia. Nella notte italiana alle 3 i campioni in carica dell'Argentina sfidano l'Algeria, alle 6 la partita tra Austria e Giordania. Intanto la Tunisia, dopo la pesante sconfitta nel match inaugurale per 5-1 contro la Svezia, ha già cambiato CT. Arriva Hervé Renard, che rimarrà fino alla fine dei mondiali. È arrivata la firma sul contratto, Ruben Amorim è il nuovo nuovo allenatore del Milan, percepirà 3 milioni e mezzo a stagione fino al 2029. Basket alle 20, gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta è avanti 2-0 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: E siamo noi, è già martedì, la settimana è in discesa praticamente.
2: Se lo dici così va bene, io mi fido di te e ci
1: io
2: credo.
1: Io comincio il lunedì a dire che la settimana è in discesa.
2: Quanto ottimismo nell'aria.
1: Veramente, bisogna. Ci siamo, io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo le donne al volante. Cominciamo a parlare di viaggi. Beh, viaggi, che bello. Ma lo sapete che sono sempre di più le persone che partono da sole?
2: Sì, così, da sole.
1: Stanno cambiando proprio le cose. Anche le prenotazioni sono diverse, eccetera. Poi parleremo anche di quelli che aprono la porta agli sconosciuti. Perché ci sono delle situazioni in cui forse noi non ci pensiamo, però siamo a rischio.
2: È vero.
1: E quindi bisogna riflettere un po' su queste cose.
2: Rifletteremo insieme, ma prima spazio alla musica. Arrivano loro, i PTN, come li chiamano sull'internet, i pinguini.

0: tattici nucleari, non è impossibile. Insomma, quindi abbiamo iniziato al meglio, devo dire, con le donne al volante. Benvenuti a bordo, inizia il nostro viaggio e parliamo di vacanze,
1: che è sempre un argomento
0: molto
1: gradito,
0: bell'argomento.
1: Però attenzione, perché secondo Vamonos Vacanze, che è un'agenzia di viaggi di gruppo, cresce il peso dei viaggiatori individuali, quelli che da soli, single ma non per forza single, dicono: quest'anno parto da solo, vado.
0: Esatto. Tra l'altro, per decenni il turismo ha costruito la propria offerta intorno alla coppia, cioè di solito,
1: certo,
0: cioè, viaggiavi io e mia moglie, io e lui, lui e lei, cioè
1: servizio
0: la coppia
1: esclusivo, esatto, per te, per lui,
0: esatto, l'all inclusive. Oggi quel modello non è più adatto, insomma, si cambiano un po' i ruoli, cambiano un po' le cose, e secondo appunto le elaborazioni di questa agenzia di viaggi, adesso cambiano le cose. È un fenomeno che sta modificando l'offerta proprio dei tour operator.
1: Esatto.
0: Non che solo. Cosa cercano le persone che viaggiano da sole?
1: Beh, cercano sicuramente la conoscenza di nuove persone, quindi vogliono viaggiare da sole per conoscere altra gente, ampliare la propria rete sociale, oppure si vuole anche vivere nuove esperienze e attività condivise, appunto, seguendo anche un po' la conoscenza di altra gente, dire: va bene, facciamo questa cosa con degli sconosciuti, sarà una figata.
0: È vero.
1: E lo voglio fare.
0: Sai che io conosco gente, amiche, che perché adesso parliamo anche di chi sono questi che viaggiano da soli, sono divorziati, che quindi
1: single di ritorno,
0: esatto, oppure sono single, vedovi, e poi ci sono anche gli sposati che partono in coppia, che ci sono ancora,
1: certo,
0: quelli che partono,
1: certo,
0: ci mancherebbe,
1: che fanno un viaggio di gruppo.
0: Però,
1: in coppia ce ne,
0: esatto,
1: sono tanti, certo,
0: sì. E poi adesso non c'è più quella cosa del devo aspettare il mio partner perché deve lavorare, quindi possiamo partire soltanto ad agosto, a settembre, a novembre, eccetera.
1: È vero.
0: Adesso uno parte.
1: La stessa cosa vale magari anche tra le persone un po' più giovani, che hanno ancora quel gruppo di amici in cui si doveva andare in vacanza sempre e magari non ci si riesce a mettere d'accordo, uh-huh, oppure allora che aspetto questi qui che si tirano insieme, e allora sai che faccio? Me ne vado da sola, ciao.
0: Brava, così si fa. E allora scatta la domanda:
2: ma voi
0: partireste da soli? O siete partiti da soli? E che tipo di esperienza è stata? 393-444-0444. Si parla di vacanze ed è sempre bello. Ci sono One Republic.

0: Costanza, questa bossa nostra di Gaia. Vero che è così?
1: Cosa
0: sì,
1: ci facciamo noi qua? Cosa ci facciamo noi qua invece di essere
0: perché
1: in giro?
0: Perché non siamo a Copacabana in questo momento.
1: Porca miseria, veramente.
0: E parlavamo proprio di viaggi e di vacanze, perché ormai è un vero e proprio fenomeno quello dei single che vogliono partire da soli senza aspettare né l'anima gemella né gli eventuali amici che non si tirano insieme, non sanno mai dove andare, cosa fare, quindi magari si affidano a agenzie che organizzano viaggi di gruppo, e quindi si parte con degli sconosciuti per visitare il mondo.
1: È vero, sentiamo Roberta.
2: Allora, io ho una famiglia numerosa, ma almeno due volte l'anno vado in viaggio da sola.
0: Bello.
2: Per festeggiare il mio compleanno. Visito le città europee, per cui mi prendo 4 giorni completamente da sola e sto benissimo nel mese di gennaio. E poi da 2 anni vado da sola a fare un viaggio umanitario per 15 giorni completamente da sola e sto benissimo. E faccio anche le vacanze con tutta la mia famiglia.
0: Capito.
2: Scusa. Tutto consigliato.
0: Sì, infatti.
2: Buona giornata, ciao.
1: Ciao Roberta, ma quante ferie, quante vacanze puoi fare? Scusa. C'è Marco che ci scrive che insomma nel lontano 97, quando ancora era single, prima di partire militare, andò nel sud dell'Inghilterra con la lira contro la sterlina e fu un salasso.
0: È vero. E poi c'è anche un nostro ascoltatore che ci dice che lui insomma lavora tanto e quindi la moglie spesso prende e se ne va da sola senza di lui, e lui si gode la casa vuota e dice che sta benissimo.
1: Ma sai quanti?
0: Sì.
1: Sai quanti? Anche quando i figli vanno in vacanza.

0: Post Malone con Chemical qui a Radio Number One. 32 giorni di ferie, Roberta, giusto per chiarire, okay, come okay. Tutti insomma quelli che hanno dipendenti eccetera eccetera, benissimo,
1: se li gode tutti
0: brava Roberta, sei tutti noi. Tra poco,
1: beh, ovviamente sì. Quello che non manca mai, il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: accesa a Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: seguono, diamo le informazioni e gli aggiornamenti.
1: Partiamo dalla 4 Milano Brescia, ci sono code per traffico intenso all'uscita di Bergamo in direzione Milano, code anche tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano il traffico è intenso a causa di un veicolo in panne tra Quinto De Stampi e Pavia Rozzano, ci sono code a tratti anche tra Settimo Milanese e Trezzano, tutto ciò in direzione della 1. Sulla tangenziale est di Milano code a tratti tra Treviglio, Vimodrone e Monlue, sempre in direzione della 1. Sulla 8 Milano Varese sono segnalati problemi per perdita di carico tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord. Sulla A32 la Torino Bardonecchia ci sono code per un chilometro tra Ulz e Bardonecchia per traffico intenso. Passiamo alla 7 Milano Genova, ci sono code allo svincolo di Genova Bolzaneto per chi arriva da Genova, quindi chi va verso Milano. Sulla A10 la Genova Ventimiglia è segnalata benzina esaurita all'area di servizio Bordighera in direzione di Ventimiglia. Andiamo sulla 1 Milano Bologna, il traffico è rallentato tra la A14 e Modena Sud in direzione Milano, e concludiamo con la 1 diramazione Roma Sud, ci sono code tra il grande raccordo anulare e Monte Porzio per veicolo fermo.
0: E questo è davvero tutto, vi auguriamo buon viaggio.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina. Con Bring Your Love qui a Radio Number One con le donne al volante Lilli e Agnese. Parliamo di una notizia che arriva da Roma, dalla periferia di Roma, un quartiere di Roma, da
2: Infernetto.
1: Che nome strano.
2: È un nome.
1: Infernetto.
2: Dove vai a vivere? Ad Infernetto.
1: Oh, complimenti. No, vabbè, è un bel quartiere, tra l'altro non è lontanissimo nemmeno dal mare. Vabbè, a parte questo, succede in una domenica di maggio che dopo le 2 del pomeriggio un signore, un ragazzo con un casco in mano della moto arriva, suona il citofono, risponde questa signora e lui dice: scusi, lei c'è Luca? No, Luca non c'è, sono la moglie. Guardi, ho trovato il portafoglio di suo marito.
2: Oh, perfetto, quindi la donna che cosa fa? Grazie mille, gli apre, prende il portafoglio e gli dice: ma per sdebitarsi ovviamente, vuole salire a prendere un caffè. Il ragazzo ha gentilmente rifiutato ed è andato via, insomma, senza troppi complimenti, ha detto: no, guardi, grazie, ed è andato. Ma la domanda che ci siamo fatte è: ma pensa se succedesse a te.
1: È vero, cioè lo stesso ragazzo che ha riportato il portafoglio ha detto: signora, ma lei è sola in casa? Stia attenta perché in effetti magari non ci pensiamo, però se ci dovesse succedere una cosa di questo tipo, cioè perdi le chiavi, io le perdo sempre, quindi
2: perfetto,
1: per me è la normalità. Qualcuno, non so come, magari mi vede che perdo le chiavi e cosa fa? Me le porta a casa.
2: Esatto,
1: magari mi segue.
2: Ti segue,
1: metti,
2: le porta
1: che
2: a
1: mi
2: casa,
1: segua, sì. Esatto. E mi suona tutti i campanelli fino a quando qualcuno esce e dice: guarda, ho trovato queste chiavi. Ah, ok, sono le mie, grazie, venga.
2: Sì,
1: però chi è? Ma chi è sto tipo?
2: Esatto.
1: Cioè, è vero che di qualcuno bisogna anche fidarsi nella vita, perché altrimenti diventa veramente un campo di battaglia continuo.
2: Diventa difficile andare
1: però
2: avanti.
1: Effettivamente, se ci pensiamo alla nostra sicurezza, bisognerebbe fare attenzione.
2: Sì, perché noi diamo per scontato che una persona che ha fatto qualcosa di buono per noi sia una persona di cui ci possiamo fidare.
1: Non è sempre così.
2: Esatto, è sempre così?

0: Anno fa ha festeggiato a San Siro i suoi primi 10 anni di carriera, l'ha fatto veramente con il botto perché è stato un concerto molto molto potente.
1: Mi pare di capire che per l'estate non c'è un vero e proprio tormentone, ma tutti questi brani sono tutti un po' latinoamericani,
0: esatto, sì.
1: Quindi insomma ci sarà da ballare sicuramente durante tutta l'estate, bravo. Quindi Irama, rimanete con noi, tra poco Radio Verità.
0: Perché ragazzi, durante questa canzone è successo
1: Sì, Radio Verità, noi donne dobbiamo raccontare le cose, non riusciamo a stare zitte, ma state lì perché tra poco arriva una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: po' di vino rosso al pomeriggio fa benissimo.
1: Bella stincata.
0: Una bella, sì. Red Wine, UB40. Questa è sicuramente la cover più famosa uscita nel 1983 di un brano di Neil Diamond del 1967. Grandi canzoni qui a Radio Number One, Radio Verità. Vero Agnese?
1: Radio Verità, perché sì, in precedenza, qualche minuto fa, mentre noi, tutti noi ascoltavamo musica che Radio Number One proponeva, Lilli ha deciso di trovare un filo, uno di quei fili dei pantaloni, e ha iniziato così col dito ad attorcigliarselo sul dito, appunto. E poi ha tirato, ed ad un certo punto ha detto: mi sa che qui rimango senza pantaloni.
0: Ma sì, ma a voi non capita mai di trovare magari un filo sulla maglietta, sul pantalone, e dice: vabbè, non ho la forbice sotto mano, cosa faccio?
1: Tiro.
0: Ecco, non fatelo mai.
1: Ho sbagliato.
0: Perché probabilmente questa sera resto davvero in mutande.
1: Sì, adesso lei è seduta, in questo momento, appunto, Radio Verità.
0: Sto seduta.
1: Ma appena si alzerà io voglio vedere.
0: Alla ricerca di una spilla.
1: Se rimarrà in mutande oppure no. Ecco.
0: Comunque, ecco, il consiglio, visto che questa è Radio Verità qui con le donne al volante, è: se avete un filo che vi avanza nel pantalone, nella maglietta, non tiratelo mai, nel dubbio.
1: Anche perché poi si scucisce tutto, no. C'è anche l'orlo va giù.
0: Carol G, Manu Chao qui, vai ando por el

0: Cyrus con la sua Jaded su Radio Number One. Abbiamo fatto arrabbiare tutte le sarte che ci sono là fuori, perché hanno detto non fatelo, il filo è intrecciato a catenella e si scucisce.
1: Eh sì, è vero, e quindi insomma parlavamo del mio filo tirato eccetera, però molti di voi ci hanno mandato messaggi sullo spot, famosissimo spot della Martini con Charlize Theron, a cui si tirava quel filo del vestito e non si è mai saputo che fine e in effetti siete rimasti tutti un po' così, perché
0: stanno ancora
1: aspettando,
0: sì.
1: È vero, ci sono i BTS.

0: Bless con Dynamite. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, i nostri viaggiatori che salgono a bordo. Rimanete con noi perché svuoteremo le cantine, le soffitte, insomma, andremo alla ricerca di oggetti. Cosa dici?
1: Beh, io vado subito con la lente di ingrandimento, okay. Ce l'ho già.
0: Brava.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338-274-7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ucraina e Iran ancora al centro del G7 a Evian in Francia. Trump, concentrato sull'accordo con l'Iran, ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non più a Ginevra. Ma rimane il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto del Libano, dove è effettuato anche oggi i raid. E dal G7 nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con altre forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita dagli attacchi russi, fa sapere Kiev. Domani a Trieste l'udienza di convalida per il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia. Il corpo della 53enne è stato trovato in un fiume a 7 km dal luogo del delitto. Alla base del movente la gestione del patrimonio familiare. A Mykonos, in Grecia, è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale. Gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bimba. Ed è tutto da Nicola De Muro.
4: IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Un canto d'amore. Questo è il loro nuovo singolo, davvero particolare questa
2: molto
1: canzone. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo di giocattoli. Non so se qualcuno tra voi ogni tanto guarda in TV Chi cerca trova, con questo antiquario inglese tra i più famosi tra l'altro in Inghilterra, si chiama Drew Pritchard, che va alla ricerca di oggetti dimenticati per ridare poi vita e rivenderli a un prezzo sicuramente più alto, e cioè, ci porta in dimore meravigliose. A volte si trovano anche dei giocattoli d'epoca e potrebbe succedere anche nei nostri garage,
2: sì,
1: nelle nostre
2: soffitte,
1: in cantina,
2: cantine, magari la casa dei nostri genitori eccetera, che conservano ancora dei giocattoli, dei cimeli di quando eravamo piccoli. Ma alcuni valgono veramente tanto, perché ci sono dei giocattoli degli anni 80 che possono valere anche diverse centinaia di euro se hanno ancora la scatola originale.
1: Ok, ok. E quali sono questi giocattoli?
2: Ma abbiamo un set dei Cavalieri dello Zodiaco, per esempio, oppure i Masters of the Universe, come He-Man, quel biondone dell'universo.
1: Non dimentichiamo le Barbie.
2: Le Barbie,
1: perché
2: esatto,
1: le Barbie nella loro confezione originale, con i vestiti originali, eccetera, eccetera, hanno ancora un certo valore.
2: Soprattutto quelle particolari, non la Barbie classica bionda, ma ci sono ancora diverse edizioni un po' diverse appunto di Barbie in giro per il mondo, ecco.
1: Ma qualcuno ce l'avrà ancora il ciccio bello o la cucina, sai, la cucina,
2: certo, quella di legno.
1: Quanti bei giocattoli avevamo una volta. Poi una volta giocavamo, adesso invece i bambini giocano un po' meno.
2: Beh, sì,
1: con i giocattoli giocano un po' meno, adesso è tutta tecnologia, insomma,
2: però
1: tutta
2: ci
1: roba
2: sono anche ancora dei giocattoli proprio fatti per,
1: sì, no, è vero,
2: quelli di legno bello grezzo.
1: Ma voi il vostro giocattolo dai ricordi, insomma, magari davvero in soffitta avete ancora qualche giocattolo antico.

0: Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead su Radio Number One. Donne al volante con voi, parlavamo di quei vecchi giocattoli degli anni 80 che magari abbiamo ancora in cantina, in soffitta, ce li abbiamo in giro, insomma, e potrebbero anche avere del valore. Per esempio, è stata battuta all'asta la cartuccia originale di Super Mario Bros, primo videogioco della Nintendo, a solamente 3 milioni di dollari. Quindi magari anche voi ce l'avete in giro.
1: Posso dire che mi sembra uno schiaffo alla miseria?
0: Assolutamente. Okay,
1: Molto bene. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori che ricordi hanno di giocattoli. Sentiamo.
2: Io a casa di miei in confezione originale c'ho ancora Mastermind, indovina chi, sì, è il gioco dell'impiccato, tanta roba. Ciao da Roby.
1: Ciao Roby.
0: Tanta roba. Poi ci ricordate il dolce forno,
1: vero?
0: E l'allegro chirurgo.
1: Tutte e due credo
0: ci siano ancora sul mercato.
1: È probabile. Marco dice: quando ero piccolo io giocavo con i soldatini e con le biglie. Non male, ma attenzione.
3: Ciao Radio Number One, Alberto, a proposito di cose trovate in cantina, stavo sistemando un attimino la cantina settimana scorsa e ho trovato il Crystal Ball, non so se ve lo ricordate.
0: Sì.
3: Quella cosa che si metteva, quella specie di pongo che si metteva in fondo a una cannuccia soffiata, faceva le bolle. È un Commodore 64, spettacolo. Crystal Ball ritirato dal mercato perché dicevano che era nocivo. Ciao Alberto.
1: Grazie.
0: Non so se l'hanno davvero ritirato dal mercato, perché ultimamente mi è capitato di vederlo anche nelle edicole, quindi forse ne hanno fatto una versione meno tossica, meno male, e ce l'hanno, la vendono ancora, ecco.
1: C'è Andrea da Castelnuovo del Garda che ci scrive: ciao Lili, ciao Agnese, io nel ripostiglio ho ancora il trenino Lima con la scatola originale ed è stupendo e funzionante. Il trenino Lima, io ho dei ricordi di bimba. Con mio fratello, che era più grande di me, aveva il trenino Lima, gli chiedevo: mi fai giocare?
0: No,
1: non ti faccio giocare. No, è mio.

0: Gone qui a Radio Number One. Hai vecchi giocattoli anni 80 in soffitta, li hai buttati?
1: Male! Peccato, malissimo!
0: Peccato, perché potrebbero valere un sacco di soldi. Tra l'altro devo dire, abbiamo parlato anche delle Barbie. Sì. Le Barbie nella confezione originale con i vestitini e tutto quanto, o ce le hanno tutte?
1: E certo. Nella confezione originale un po' meno, perché sì, sai, magari la scatola sì, poi sì, la butti via.
0: Però c'è chi ha addirittura, sai che c'era il trip una volta, certo, delle Barbie, e hanno tenuto, molti hanno tenuto proprio la confezione originale. Quindi tenetela, perché tra un po' varranno ancora di più.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Vabbè, vale il traffico?
1: Vale sempre.
0: Quanti punti per...
1: Allora, più sei in coda,
0: più vale.
1: Giochino.
0: Vabbè, quello vabbè. Costa fatica, costa. Tutti i giorni. Vabbè, state lì, tra poco gli aggiornamenti.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi, no.
3: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me.
4: Sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Gli aggiornamenti con i principali news del traffico, insomma, le sentiamo subito.
12: Sulla A36, la pedemontana lombarda, lavori con restringimento di carreggiata in direzione della A9 tra Cislago e il bivio A36 A9 per il ripristino di un incidente. La velocità massima è di 60 km orari. Rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidone e Settimo Milanese in direzione della 8. Code sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Carugate in direzione di Lecco. Andiamo sulle tangenziali di Torino, sulla tangenziale nord, code a tratti tra Caselle e la tangenziale sud in direzione della 32, code anche tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno in direzione della 5 Torino Aosta. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono code tra Autoporto e la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla 1 la Firenze-Roma c'è un incidente allo svincolo di Orte. Ci sono poi rallentamenti anche sulla Milano-Bologna tra la tangenziale ovest e Melegnano in direzione di Bologna. Sulla 4 incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia si stanno formando code. Sulla 7 c'è un incidente tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova. Ancora in direzione del capoluogo ligure, code di 1 chilometro per un incidente tra l'area di servizio Cantalupa e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Chiudiamo con la 21 dove il traffico è rallentato con code allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione di Torino.
11: Guidate sempre con prudenza e con un'adeguata velocità.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Jimmy Impala con André Colà. E c'hai già i dentoni dentro il collo, capito? Dracula. Va bene, con le donne al volante sono le 18:31, parliamo di quelli che vogliono correre in autostrada. Allora, adesso con l'arrivo dell'estate uno parte per le vacanze, ha tutta la famiglia a bordo e cosa fa? Vorrebbe arrivare prima.
1: E certo.
0: Fa caldo, perché non hai voglia di stare troppe ore in macchina e quindi anche se i limiti sono di 130 km orari, come sappiamo, uno dice vabbè, sai che faccio? Schiaccio un pochino di più, arrivo a 150 e magari arrivo appunto prima. Attenzione, perché non è così.
1: Esatto, perché spesso andare a 150 per arrivare prima è un'illusione. Diciamo che noi pensiamo che la strada sia dritta e libera.
0: Sì.
1: Non è mai così.
0: No.
1: Perché l'autostrada sappiamo che non è mai dritta, sempre tutto il pezzo, tutto, insomma, tutta l'autostrada. E soprattutto
0: senza traffico
1: e senza cantieri. E non è mai così. E quindi saremo comunque costretti a frenare.
0: A Orcofeglino ne sanno qualcosa.
1: Orcofeglino.
0: Sì, sì, ne sanno qualcosa. Salutiamo gli amici di Orcofeglino.
1: Della zona della Liguria. Assolutamente. Ma mettiamo il caso che noi dobbiamo percorrere 100 chilometri. Se viaggiamo a 110 km orari costanti, sono necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione. Se viaggiamo a 130, quindi il massimo consentito sulle nostre autostrade, si arriva a destinazione in circa 46 minuti. Se lo facciamo a 150, risparmiamo 6 minuti in verità, quindi non è che abbiamo tutto questo grandissimo risparmio.
0: No, a parte che andiamo contro la legge.
1: Uno.
0: E quindi già questa cosa, mettiamo in pericolo noi stessi e anche gli altri. E poi rischiamo insomma di palate assurde, di multe, cose di questo tipo.
1: E poi se facciamo finta che non esista il traffico, facciamo finta che non esistano i lavori, le altre macchine molto probabilmente viaggeranno a 130, quindi noi comunque dovremmo fermare, perché altrimenti andremmo addosso alle altre macchine.
0: Quindi la morale è?

0: Flash, volevo capire, e se voi volete capire dove andare in vacanza, ve lo diciamo noi. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. E poi servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi, dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: California con California, cioè per essere particolarmente originali, tra l'altro questa canzone fu usata anche per la sigla di apertura della serie TV di OC, ha avuto un enorme successo un po' in ogni dove. E noi Donne al Volante, a parte le grandi canzoni naturalmente che troverete anche ogni sera dalle 22 nel Number One Classics, assolutamente da non perdere nemmeno questa sera che non avete idea di cosa c'è, ma parliamo di...
1: Tu ridi, ma io
0: sono gasatissima.
1: Rido perché ogni giorno sì. Lilli arriva con la scaletta della sera e dice: guarda cosa c'è. È sempre così.
0: È vero. Insomma, io mi entusiasmo con queste cose. Vabbè, anche perché è la più bella musica degli anni 70, 80, 90.
1: Buttala via.
0: Dalle 22 scendete tutti la radio.
1: A proposito di buttala via.
0: Esatto. Nel quartiere più turistico di Tokyo si aggira la polizia dei rifiuti.
1: Proprio così, a Shibuya, il quartiere più turistico di Tokyo, un quartiere enorme che è praticamente una città, il quartiere del famoso attraversamento pedonale, sempre trafficatissimo, gira questa polizia dei rifiuti, chiamiamola così, ci sono questa squadra di una sessantina di addetti che girano per la zona per cogliere in fallo chi getta i rifiuti per strada, non solo turisti in verità, perché ci dicono che anche i giapponesi
0: ogni tanto sgarrano. Sì, c'è una multa di 2000 yen che uno dice: oddio, quant'è? No, sono 11 euro.
1: Però 11 euro domani.
0: Esatto. Poi è passata alla storia il video, insomma, ha fatto il giro del mondo dei tifosi giapponesi che hanno pulito lo stadio dopo il

0: Disco Machine, The Magician, All My Life, qui su Radio Number One, a concludere la nostra seconda ora insieme. Noi siamo le donne al volante con voi ancora fino alle 20.
1: Esatto, e nella prossima ora, tra le altre cose, parleremo anche di un galateo che dice di come ci dovremmo comportare a tavola, ma attenzione, non le solite cose.
0: No, no.
1: Una cosa un po' diversa.
0: Qualcosa controcorrente.
1: State lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
9: Sono le 19.
10: Radio Number One Notizie.
11: È arrivato il sì dell'Europarlamento di Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dall'Unione Europea e dagli USA, annunciato nell'agosto del 2025. Eliminati i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti, è previsto l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli USA. Previsti comunque meccanismi di salvaguardia in caso di aumento delle importazioni. Il governo tedesco ha respinto l'offerta di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% di Commerzbank. Unicredit ha da poco superato la soglia del 30%. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari chiude guadagnando più 1,1%. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat. Per la stima preliminare nel mese di maggio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. È tutto da Nicola De Muro.

0: settimana. A proposito, se non lo fate,
1: attenzione alla minaccia.
0: Attenzione. No, scaricate anche l'app. Prendete questa bella abitudine che magari siete in giro così e avete bisogno di ascoltarci. Ecco, voi scaricate anche l'app, che è sempre una buona idea. Vogliamo parlare di Galateo? Perché qui, attenzione, attenzione, non è il solito Galateo a tavola, le solite cose.
1: Quello anche un po' noioso,
0: sì,
1: diciamolo.
0: Esatto. Ma sì, a volte sì,
1: a volte no. È anche un po' troppo. Ecco, ecco, noi andiamo dall'altra parte, siamo proprio all'estremo.
0: Esatto, le posate, dice qualcuno, ci allontanano dal piacere autentico della tavola, quindi dovremmo tornare a mangiare tutti con le mani.
1: Con le mani, così, con le mani, sì, sì, direttamente, prendere la pietanza direttamente dal piatto e portarcela alla bocca con le nostre belle manine o manone, dipende appunto come siamo fatti. E sì, ci sono degli alimenti che in verità già facciamo così di default, pensiamo alle patatine, pensiamo a una tortiglia,
0: alla pizza, all'hamburger,
1: il kebab, a volte anche il pollo, le costine, insomma questi cibi in cui è sdoganato appunto mangiare con le mani.
0: Anche perché francamente non mi gusterei una costina
1: con la forchetta,
0: con forchetta e coltello, francamente farei un po' fatica. E sì, poi vuoi mettere il piacere di sgrano, cioè di proprio di mettere la costina,
1: sì,
0: sentirlo,
1: certo,
0: poi
1: certo,
0: ha proprio quel succo buono, no? quella polpetta buona.
1: Basta che mi hai fatto venire fame.
0: Sì, anch'io.
1: Ecco. Però pensa a farlo con una bistecca, una normalissima bistecca. Ti guardano male,
0: sì,
1: e non lo puoi fare.
0: Ti guardano male, però pensate che ci sono addirittura dei professori, dei professoroni, anzi, come Charles Spence, professore di psicologia sperimentale all'Università di Oxford, che dice, anzi è proprio convinto, che le posate ci allontanino dai nostri sensi. Lui dice, le ricerche dimostrano che le sensazioni percepite attraverso le mani possono modificare o addirittura amplificare alcuni aspetti delle esperienze gustative. E quindi se vai anche in quei ristoranti che sono super stellati, eccetera, tutto buonissimo, bellissimo, eccetera, ma sono un po' troppo rigidi, ci costringono un po' nelle nostre esperienze. L'eccessiva ricerca della perfezione non va bene, secondo lui.
1: Infatti ci sono degli chef, insomma, non parliamo del primo qualsiasi, ok, che invitano la propria clientela a iniziare a mangiare con le mani in alcuni, sì, locali anche abbastanza sciccosini.
0: Sì, è vero, è vero, è vero, lo fanno. E tra l'altro proprio passano nei tavoli e dicono, perché non mangi con le mani?
1: Dai, mangia con le mani. Mangia con le mani.
0: No,
1: dai,
0: ma io non voglio. Mangia con le mani.
1: Con quel sorriso falso, mangia con le mani, dai.
0: Dovremmo tutti andare al ristorante a mangiare con le mani. Secondo me ci cacciano.

0: canzone estiva su Radio Number One. Noi donne al volante ci è venuta fame, ci è venuto un po' di appetito, perché stavamo non solo per l'orario, ma qui si stava parlando del fatto che ci sono delle persone, tra psicologi, scienziati e cuochi,
1: chef,
0: che incentivano il mangiare con le mani, quindi mettere da parte le posate e appunto toccare la propria pietanza. E c'è anche una responsabile di uno dei locali in cui si mangia al buio, Dinner in the Dark si chiama, proprio cena al buio, in cui appunto non vedi niente, ti servono delle portate, e dice questa ragazza che tanti ospiti decidono spontaneamente di mettere da parte le posate per toccare
1: perché al buio con le posate in mano uno rischia di accoltellare qualcun altro, perché non sai cosa stai prendendo, non sai cosa stai facendo, e quindi probabilmente sì, a me è venuta in mente questa immagine. Lo so, però effettivamente mangiare con le mani è un'esperienza sensoriale, però sì, noi che siamo abituati insomma
0: alla forchetta,
1: al coltello, alle posate, insomma, ci sembra un po' strana questa cosa.
0: Però è anche vero che ci sono culture nel mondo e alcuni piatti che proprio vanno mangiate con le mani, come per esempio il couscous, è uno di quelli, e anche il fufu africano, sì, che è una specie di polenta bianca più o meno,
1: sì,
0: che
1: la mangi con le mani,
0: si fa tapalline, sì,
1: magari aspetti che sia un po'
0: deve
1: più
0: essere,
1: fredda,
0: esatto, perché il problema è quello, poi scottarsi.
1: Esatto. Sentiamo Piero.
2: Hi girls.
0: Hi.
2: Sì, mi piacerebbe proprio vedervi mangiare dei belli spaghetti, maccheroni, risotti, brasati con le mani. Mamma mia, che bello! Che pacciugo! Ciao, buona serata e buon appetito a tutti. Mi avete fatto venire fame. Ciao.
1: Ci è venuta fame.
2: Hi girls.
1: C'è venuta fame da sola.
0: Esatto. E poi c'è la Penny che ci dice: ciao donne, allora nel nostro asilo siamo avanti perché i nostri nani di circa un anno mangiano solo con le manine, niente posate.
1: Sì. Poi ci ha mandato anche la foto di un bimbo che mangiava con la pizza. Proprio le mani nella pepe. Però che bello. Non avere il condizionamento sociale.
0: Esatto.
1: Quella roba che ti condiziona in tutto. Insomma,
0: A casa tua già potresti farlo.
1: Sì,
0: ecco,
1: a casa tua sì. Però vabbè, o diventiamo tutti i Flintstone, torniamo indietro, oppure insomma andiamo avanti. Meno male che c'è invece chi se la passa, la grande, insomma, con le mani o senza mani.
3: Sono al volante, sì. Un saluto da Angela e Fabrizio da Porto Santo, Madeira.
0: Buena.
3: Ciao.
1: Madeira. Io in Portogallo, Madeira, insomma, lì vicino.
0: Più o meno, sì.
1: Più o meno. Sì. Insomma, devi nuotare un po' per arrivare. Esatto, ho mangiato il pollo arrosto alla griglia, sì. più buono del mondo.
0: Con le mani o con la forchetta?
1: Con le mani.
0: Visto, brava.
1: Con le mani, perché a me la coscia di pollo mi piace mangiare. Faccio la Flintstone e mangio con le mani. Ciao Fred.

0: Dua Lipa non è una che mangia con le mani. Mi dà un po' questa impressione.
1: Non lo so, però, sai?
0: Sai?
1: Dovremmo chiedere. Scusa, mi ha fatto le costine.
0: Glielo chiederemo, tanto lei è sempre in Italia.
1: Sì, appunto,
0: sempre qua,
1: la becchiamo.
0: Va bene, allora dobbiamo riscoprire il bambino che è in noi.
1: Esatto.
0: Quindi tornare a mangiare con le mani. Ha ragione Max, secondo me, quelli che fanno questi studi dovrebbero andare a cantare in mutande.
1: No!
0: Va bene. Rimanete lì tra poco, cosa c'è?
1: C'è il meteo.
0: Oh, meno male.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
10: Rimani su Radio Number One.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
4: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi scegli l'esperienza di Milcar a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
10: Meteo.
11: Ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nikos Chiodetto per sapere insomma che tempo farà. Buonasera Nikos.
12: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
13: Veramente buonasera. Domani farà tanto caldo?
12: Qualche tanto togliamo. E ancora si regge, ancora si può sopportare questo caldo. Perché insomma anche domani sì, aumentano rispetto a oggi, però ancora tutto sommato vivibile. Una giornata di domani con sole su tutto il centro nord, durante il pomeriggio qualche temporale di calore in montagna, sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale, classici temporali di calore del pomeriggio di metà giornata, però insomma non è che rinfrescano, non succede niente, anzi rispetto a oggi già 2-3 gradi in più, ma il clou sarà proprio nel fine di settimana, tra le giornate di venerdì, sabato e domenica, tutto confermato, anzi saremo sempre con questo anticiclone subtropicale, solo che arriva una massa di aria molto calda direttamente dal Nord Africa, dal deserto del Sahara, e quindi effettivamente ci sta a dire tanto caldo per 10, perché le temperature proprio in vista del weekend, anche al nord-ovest, anche Piemonte, Lombardia, Emilia, raggiungeranno punte fino a 38-39 gradi, ma anche sull'entroterra toscano ci attendiamo i 38 gradi, quindi insomma sarà un fine di settimana bollente dappertutto.
13: Ma Nikos, c'è un posto dove possiamo andare a trovare un po' di refrigerio, un po' di fresco?
12: Dentro il frigorifero.
13: Ok,
12: farà caldo,
13: okay, bella
12: farà
13: risposta.
12: Caldo anche in montagna, farà caldo anche in montagna, ecco, perché comunque ecco, la massa di aria calda che arriva è oltre le medie stagionali a tutte le quote, ovviamente per chi può fuggire in montagna, beati loro, chi rimarrà qui insomma ci sarà un po' da penare probabilmente almeno per 8-10 giorni, perché questa ondata di caldo sembra molto duratura e probabilmente la prossima settimana, oltre al caldo, ci sarà anche il caldo afoso, quindi elevati tassi di umidità. Però non voglio spaventare nessuno, insomma, ormai siamo abituati così, le ultime estati degli ultimi decenni sono così.
13: Va bene. Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, scaricate l'app per essere sempre aggiornati su quello che succede. Grazie Nikos.
12: Ciao, buona serata a tutti voi.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Lady Gaga con Dirty Runway. Quanto mi piace questo pezzo. Un tiro pazzesco. Beh, allora, parliamo di mondiali. Noi donne al volante, donne nel pallone.
1: Nel pallone,
0: nel pallone.
1: Sì,
0: nel pallone. Donne nel pallone. Questa sera alle 21 l'appuntamento è con Francia-Senegal e poi a mezzanotte, bello orario, devo dire, Iraq-Norvegia. Ma noi vorremmo parlarvi della partita tra Spagna e Capoverde e in modo particolare di un calciatore, Pico López, che è stato di Capoverde, che è stato convocato in un modo che io non ho mai visto. Cioè, non ho proprio mai sentito.
1: Ma credo
0: una cosa
1: che
0: così.
1: Nessuno sia mai stato contattato in questo modo, perché lui ha dichiarato di aver ricevuto la convocazione per la nazionale del Capoverde via LinkedIn. Ora, c'è da specificare che lui è nato a Dublino da madre irlandese e padre capoverdiano. Lui parla inglese, non parla portoghese.
0: Okay.
1: Ad un certo punto su LinkedIn ha trovato questo messaggio appunto in portoghese e lui che cosa ha detto? Vabbè, spam, lo lascio stare. L'ha
0: cioè,
1: lasciato stare.
0: Convocazione in portoghese.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: lui intanto
0: fantastico.
1: Ha letto una lingua strana che non capiva e quindi l'ha lasciato lì. È un messaggio ignorato per 9 mesi.
0: Okay.
1: Ad un certo punto l'allenatore della nazionale capoverdiana ha insistito cercando nuovi contatti per rintracciarlo e
0: dove ha guardato? Su Google.
1: Esatto.
0: Pensate come sono stati convocati questi calciatori.
1: Esatto.
0: Incredibile.
1: Comunque
0: veramente.
1: Lui ha usato Pico, ha usato Google traduttore, così almeno si è inteso.
0: Sì. Vabbè, pazzesco, succedono anche queste cose ai mondiali 2026.

0: Cantata a squarciagola questa canzone di Jovanotti insieme ad Alfa, che ci rallegra l'estate, ce la
1: è
0: fa
1: vero.
0: Vivere soleggiata, piena di colori.
1: Piena di colori davvero, ed è il caso di Coldplay con Life in Technicolor per continuare insomma questa avventura serale con le donne al volante, sempre noi due, Lilli
0: e Agnese,
1: fino alle 20 con la musica, quella che non invecchia mai e non ci fa invecchiare.

0: Technicolor, tra poco una grande canzone.
1: E poi daremo voce a tutti i fastidi dei nostri automobilisti all'ascolto.
0: Quanti fastidi.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone.
9: Mamma mia che buono!
8: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio.
8: Ascolta Antonino.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Grandi canzoni.
13: Should stay.

0: Noi abbiamo provato a raggiungere i picchi, insomma, acuti di Whitney Houston, ma niente da fare, insomma.
1: Meno male.
0: Come lei, nessuna.
1: No, ma poi meno male che il microfono era spento.
0: I Will Always Love You, canzone meravigliosa, scritta tra l'altro da Dolly Parton e poi portata a successo, come sappiamo, da Whitney Houston grazie alla colonna sonora di The Bodyguard, La Guardia del Corpo, con un bellissimo anche Kevin Costner. Ma noi Donne al Volante questa sera, quasi in chiusura, vogliamo dare voce ai nostri ascoltatori, vero?
1: Sì, esatto. In precedenza parlavamo del Galateo sul cibo, insomma, ma qui un nostro ascoltatore vuole un attimo sviare il discorso, perché c'è un particolare fastidio che lui sente, che lui prova, che lui vede.
0: Sentiamo Fabio.
2: Ciao Donne al Volante. Ciao. A proposito di Galateo, vogliamo parlare di quelli che guidano con il braccio penzolante fuori dalla macchina? Cioè, dai, a parte che sono contro la legge perché bisogna tenere le mani sul volante, ma non sto dicendo quelli con il gomito fuori, proprio col braccio che penzola giù come se fosse un braccio paralizzato che non si può utilizzare. Dai, io li ho sempre catalogati un po' come dei buzzurri questi qui, perché sono veramente anche brutti da vedere. Vabbè, comunque vi saluto comunque tutti. Ciao da Fabio di Lesmo.
0: Ciao Fabio, qui siamo Monza, zona Monza.
1: Sì, Monza. Ma perché devono raccogliere le margherite e quindi lasciano il braccio penzolante?
0: Capirai, sei in macchina col braccio fuori, le margherite dove le trovi tu?
1: Vabbè,
0: sull'asfalto. A parte che sei un fiore cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Vedi.
0: Bisogna sempre trovare, insomma,
1: queste belle cose,
0: il bello e il romanticismo anche in quelli con il

0: che ci ha fatto ballare a concludere le nostre tre ore insieme. Peraltro ci avete scritto in tantissimi su altri fastidi che noi non vogliamo riportare perché ci danno abbastanza fastidio.
1: Però ci accomunano.
0: Esatto.
1: Ma tutto benissimo, va bene così. Siamo a posto.
0: Siamo a posto
1: così. Sì. Tra poco arrivano i ragazzi dell'Happy Hour. Noi torniamo domani, naturalmente, come sempre, con Donne al Volante.
0: Alle 17.
1: Molto bene, vedo che sei preparata.
0: Hai visto? Dai, che dopo.
1: Ho studiato,
0: Sì, ho studiato. È da settembre che studio intensamente.
1: Alle 22 invece io torno, Lilli, io torno con Number One Classics e la musica più bella, più bella degli anni 70, 80, 90, ma fidatevi di quello che vi dico, questa sera è meravigliosa, cioè quindi vabbè una più bella dell'altra. Quindi sì, ce ne andiamo?
0: Dai, ce ne andiamo.
1: Ma sì, dai, facciamolo.
0: Ma sì, sì.
1: Ok, a domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro che puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buonasera a tutti, su Radio Number One sono le 20 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
3: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato, 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Questa operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica, guidati in campo da Leo Messi. Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Su Radio Number One, Happy Hour.
1: Siamo emozionatissimi in questa serata qui, guardi, non...
6: A righe o a quadretti?
1: Non lo so, adesso non possiamo dirle tu, vero signor Gabbro?
7: Buona sedia innanzitutto, sì, no, non si può dire niente qui.
1: Non si può accennare a nulla, perché questo in assoluto a seguire il programma delle donne volanti è comunque assolutamente il programma più ambito e che alza l'asticella del QI. E non da un'altra parte, QI, proprio del pianeta a livello radiofonico.
7: Ogni giorno sempre di più.
1: Sempre di più, mamma mia. Allora salutiamo le donne volanti che stanno rientrando tempestivamente a casa con il braccio fuori dal finestrino, come uso e costume
7: forse
1: fare.
7: Forse sa che una va in bici.
1: Prima, sì. Sì, ma lei ha comprato un finestrino, l'ha messo sulla bicicletta per far finta che la teneva fuori la mano.
7: Cioè, donne al manubrio.
1: Donne al manubrio, che è una novità. Allora.

0: 3334, raccontateci cosa fate questa sera, martedì 16 giugno. Usatelo anche per richiedere il vostro spazio del dedicato, che arriva tra poco.
1: Esatto, anche perché tra l'altro ci abbiamo degli spazi da dedicarvi, delle canzoni. Ma prima di tutto, qui, perché alziamo il qui e non da un'altra parte, prima cosa che facciamo, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Sicché in caso voi ci abbiate un'amica che si chiama Giulitta, ho un'amica che si chiama Giulitto, Giulittero mio,
0: è sardo,
1: Giulittero mio, cioè, un fatto famosissimo, cioè Shakespeare. Va bene, allora, noi li telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, va bene, poi prima chiamate noi ovviamente. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle tartarughe ninja.
2: Lei è un
1: le tartarughe marine, dai.

0: entrato nella anni di studio alla scuola Radio Elettra, mica cose così, mica cose che passano così uno per strada e fa dei... Allora, non posso mica spiegarle tutto. Buona serata, Pepe, salutiamo di delle persone.
1: Sono
0: che
1: arrivate?
0: Stanno... sono arrivate diverse persone che stanno messaggiando, no? E poi per...
2: Ciao Lucchino!
0: È tutto a posto.
2: Campario Apero, tanto pago io, vai posto, tranquillo. Ciao, bacio, Omar D'Averzo!
1: Dovremmo presentarlo a Alberti, Omar, secondo me andrebbero d'accordo, almeno Omar paga.
0: Non
1: però
0: è ancora arrivato Alberti, ma appena arrivo siamo a cavallo. Salutiamo Gigi e Luigi, gli amici di Bergamo. Salutiamo ciao, anche ciao signor tutti. Mauro, le lavatrici, le asciugatrici. Salutiamo signor Maurizio, dice non ci abbiamo più spazi, no ce li abbiamo per il momento, non guardi, non c'è neanche il Berti che è arrivato. E salutiamo anche Anna che invece sta seguendo il palio del Baradello e comunque troverà del tempo per ascoltarci tra un palio e l'altro. Un palio di scarpe e non mangio.
3: Lei è un cretino.
1: No, stasera è ispirato, signor Rocchino, la vedo.
0: Così. Attenzione, noi facciamo delle cose meravigliose che solo noi riusciamo a fare. Pensate un po' voi che noi leggiamo l'orosio. Però,
1: attenzione perché attenzione, noi non leggiamo attenzione quello di domani, no, ormai no, lo sapete, no. Ma per chi fosse nuovo leggiamo l'oroscopo di oggi per vedere se gli oroscopari ci azzeccano o scrivono tanto per dare inchiostro al foglio.
0: Esatto, mettiamola così. E allora attenzione perché noi facciamo un'estrazione non del sangue neanche dell'otto, ma del segno neanche dentale che facciamo senza dire. No, noi praticamente estraiamo non il coniglio ma il segno zodiacale da leggere per non far torto a nessuno.
1: E vada allora, estraggalo.
0: Sto estraguando il segno, attenzione, oggi ci abbiamo il cancro.
1: Ok.
0: Giornata interessante, tutto sembrerà più chiaro e tranquillo. In amore torna una bella carica di sensualità.
1: Sono dei segni del cancro, ma non le dico nulla, voglio lasciarli sentire.
0: Sentivo che faceva dei rumori.
1: No, era lei.
0: E la sensualità che va bene, allora buona serata, questa è Radio Number One, siete nel posto giusto, poi non lo so se siete nel posto giusto o meno, però senza ombra di dubbio.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: No, niente, parlavamo giusto di lei perché c'era Omar D'Averzo che diceva beviamo delle cose e forse mancava solo lei, no?
4: Dai che beviamo qualcosa.
0: Infatti, quello posso. Dicevamo, infatti. Non si può stare tranquilli.
1: Non ce la facciamo più.
0: No, non ce la faremo mai, vabbè. Bublé!

0: carissima, buona serata, siete nel posto giusto, siete nell'happy hour.
1: Una bella giornata anche qui.
0: Ha visto? E anche qui abbiamo del sole. Anche
1: poi
0: noi,
1: quando entriamo noi due è proprio splende.
0: Sì, sì, c'è gente che si abbronza qui quando arriviamo, esatto. Noi, perché si scotta. Noi diamo la protezione 59, che non esiste, la facciamo noi, ce la fanno proprio su misura.
1: Artigianale.
0: Artigianale, proprio fatta in casa, la 59 fatta in casa, come numero di scarpe. Va bene, allora, attenzione, no, attenzione, no, visto che sicuramente questo non è un mondiale che sta catturando l'attenzione del pianeta Terra per diversi motivi.
1: Anche perché c'è il fuso orario, quando dormiamo giocano le partite.
0: No, ma anche perché secondo me siamo molto distratti, cioè l'opinione pubblica in generale, il sistema, adesso lasciamo stare il fatto che noi, l'Italia non partecipa a questa situazione, però c'è un problema serio che comunque diciamo che l'opinione pubblica è un po' distratta su altre cose che stanno succedendo nel pianeta. Quindi forse questa cosa passa un po' in secondo piano. Però a prescindere da questo, come giusto che sia, quando arrivano gli atleti, quando arrivano i sistemi, l'organizzazione negli aeroporti, come si fa d'uso e costume, si fanno dei controlli, no? Però cioè, pare che ci siano state delle cose pesantucce per quanto riguarda i controlli, per esempio fatti a Carnevaro, pare.
1: All'Uzbekistan.
0: Esatto, perché per la serie, cioè, la domanda è stata questa: ma state arrivando ai mondiali portando della droga? In che senso? Cioè, tu arrivi,
1: ma sa che in America i controlli sono molto stringenti. Airport Security, il programma arriva da lì.
0: Ma lei è fantastica, lei guarda proprio, non ha niente da fare, lei guarda della televisione proprio inutilmente. No, vabbè, comunque il fatto sta che durante questi controlli potete portare di tutto, cioè per esempio abbiamo
1: la Norvegia ha portato 300 kg di cibo, salmone per mantenere la dieta.
0: Cioè, pensate, c'erano le scale mobili in salita, il salmone andava su sulle scale mobili. Pensate, c'era l'Esquimesia, che è un paese che partecipa, che ha portato proprio gli igloo per mantenere al fresco il salmone che avevano portato da...
1: benissimo, direi.
0: Guarda, è tutto organizzato.
1: Invece ha visto che la squadra del Curaçao, sì, uno dei paesi più piccoli al mondo, sì, è arrivata con uno scuolabus senza finestrini, musica a palla, proprio niente lusso. Giusto.
0: E tutti col braccio fuori dal finestrino.
1: Erano così veramente, lei scherza, ma è successo.
0: Sì. Che brutta immagine.
1: Amare Curaçao, meravigliato.
0: Va bene, buona serata, questa è Radio Number One, benvenuti, questo è il vostro locale, il vostro open bar preferito, quello dove potete bere delle cose, dire delle cose, poi non lo so.
2: Però si poteva far meglio.

0: Young Girls, Harry Styles, Radio Number One. E poi
1: che bella vita, cosa? Voi due,
0: cosa è successo?
1: Starsky e Hutch, sì. Gianni e Pinocchio. No, no, no, Stanley, no. Olio,
0: ma che Stanley
1: e
0: Olio? No, ma te, Lucchino e Gabbro.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Radio Number One Meteo.
4: Sempre a quest'ora un'occhiatina grazie agli amici di Trebi Meteo alla situazione meteorologica che sa da venire nella giornata di domani. Domani metà settimana, mercoledì, attenzione al nord, ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali con possibilità di rovesci isolati temporali nel pomeriggio. Attenzione al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con formazioni di qualche innocua nube, mentre al sud ben soleggiato su tutte le regioni. Per restare informati, restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

0: basta, Marcello, vero?
1: Cosa
0: signor,
1: succede?
0: Signor,
1: non ho capito,
0: signor,
1: non vedo.
0: Qui c'è un marasma sempre.
1: Siamo in un locale.
2: Buonasera, signor Lucchino.
0: Sì, buonasera.
2: Vi sento spumeggianti come ogni sera.
0: Grazie.
2: Ci intrattenete, siete magnifici.
0: Meravigliosi, stupendi.
2: Senta,
0: grazie.
2: Volevo chiedergli un'informazione.
0: Ci chieda.
2: La giornata mondiale delle tartarughe ninja,
0: sì, esatto.
2: È sicuro di quello che ha letto? No, perché stasera allora mangerete pizza volontà, mi sa, che le tartarughe ninja mangiavano solo pizza. Quindi stasera il Gandalf vi farà la pizza?
0: Non lo so.
2: Forse?
0: Non
2: do... Buona serata.
0: Buona serata, signor...
1: Il maestro delle tartarughe ninja era un topo.
0: Speriamo che non mangiamo del formaggio.
1: Meglio non mangiare, forse.
0: Gandalf, ma mangiamo stasera?
3: È impossibile, mio signore.
0: Non avevamo dubbi, ma niente. Come non detto, nel frattempo salutiamo anche un amico. Dov'è? L'ho perso per strada, ecco, trovato. Salutiamo anche Fernando che voleva dedicare una canzone a Oliver Free, che ci ha abbandonato nella giornata di domenica, giovanissimo anche lui, 32 anni. Allora io, ahimè, colgo occasione anche per salutare gli amici della Val d'Intelvi e salutare anche un amico che ci ha lasciato questa notte. Ciao Francesco.

0: che ci ha abbandonato domenica, questo incidente, pare, sì, di questi due elicotteri, questo scontro avvenuto in, ahimè, è scomparso lui, sono scomparse altre due persone, tra le altre cose un influencer importante per quanto riguardava il panorama del web. Ebbene, poi ahimè poi succedono delle cose, come accennavo prima, un amico che ahimè è scomparso questa notte, incidente in macchina, come al solito quando guidate, ragazzi, fate attenzione, se quella roba lì è
1: un basta minimo, un attimo, veramente.
0: Fate male agli altri poi, mannaggia voi, guarda. Va bene, buona serata, Radio Number One, questo è l'appuntamento dell'Happy Hour, qui c'è anche la vostra musica, come sempre, tra non molto un altro spazio del dedicato, adesso Sombra.

0: Put the record on, Korean Ballery. Sembra un gioco di parole, Korean Ballery. Cioè, mai fatto caso a questa cosa?
1: Lei ha sempre ragione, signor Lucchino.
0: Di quelle robe lì che dice, chissà cosa ne pensa Gandalf di questa cosa.
2: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Guardi, non l'avevamo.

0: balda.
1: Totten, Radio Number One. Ciao Pierluigi, salutiamo anche Pierluigi che saluta gli amici della Val d'Intelvi. Happy, happy
2: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
5: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Signor Gabbro, guardi come siamo messi stasera. Male, secondo me.
0: Come sempre, però almeno è arrivato al secondo spazio del dedicato.
1: Ha visto, certe volte, guardi.
8: Mi trova ingrassata.
1: Ma in che senso? Scusa, stiamo parlando di dedicato, di richieste
0: comunque
1: musicali.
0: Un pochino sì. Secondo me, quando noi ce ne andiamo, lei rimane qui e si sfonda, veramente.
8: Non lo voglio sapere.
1: No, neanche noi lo vogliamo sapere. Però adesso non è che dobbiamo stare qui a dire delle cose inutili, come al solito lei fa, no? Cioè, com'è?
9: Chissà cosa c'è dietro.
1: Ma vertici, si vede. Anche lei c'è già la... Ma cosa avete? Dei problemi di collegamento
0: tutti
1: cerebrale,
0: esauriti,
1: delle
0: sì.
1: cose a caso, va bene. Allora salutiamo invece anche Maria Grazia.
0: Buonasera.
1: Salutiamo la Sicilia. Salutiamo anche Giulia. Ciao Giulia, buona serata. Buona serata anche a Stefano. Buona serata anche a Annalisa. Buona serata anche a dove anche a Ricky. Ciao Ricky. E un saluto invece, diciamolo,
0: lo dica.
1: Lo devo dire, questa cosa. Allora

0: Le altre cose forse sono hanno spiccato il volo all'interno di una serie di classifiche, anche perché poi questa era parte di una colonna sonora di un film notissimo che penso che mezzo mondo abbia guardato, vero signor Gabbro?
1: Direi proprio di sì.
0: C'era
1: mi rappresenta un pochino, io sono tutto grosso, vado in palestra, picchio.
0: Ma che grosso, che cosa?
2: Signore e signore, ecco voi Gabbro Balboa. Al prossimo incontro.
0: Non si può vedere, non si può sentire. Ma lasciamo stare, grazie Laura per la richiesta, ma certe volte siete imbarazzanti, non so più come devo fare con voi.

0: Calvin Harris, We Fall Love, Radio Number One. Buona serata. Dobbiamo ricordare un numero, perché tra
1: erano molte, arriva un altro spazio del dedicato al 393-444-0444. Quindi siate rapidi, perché ce n'è ancora, ma io ve lo dico, non manca,
0: guardi,
1: molto.
0: Esatto, come da lei i numeri, guardi.
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Non avevamo
2: eh?
0: Dubbi, Berti.
1: Neanche che, il tempo di
0: neanche niente. Il tempo di, uno non può dire più niente in questo locale.

0: E con gli animali notturni di Maligaian arriviamo alla chiusura della prima ora del Piava.
1: Arriva visto, subito Chiaro? La seconda, partirà con un altro spazio del dedicato, ma, quindi
0: ma
1: niente,
0: pensi
1: ascoltate.
0: Lei cosa succede?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Anche su Radio Number One sono arrivate le 21.

0: volte arrivano, a volte vanno, perché poi arrivano anche le 22, le 23, le
1: guardi
0: 00.
1: Come da lei i numeri, guardi.
2: Non ci abbiamo più spazio. Detto,
1: eh? Adesso io non è che possiamo continuare a ripetere sempre le stesse cose in questo locale.
3: Donne, ecco. È arrivato al barlucchino.
1: Sì, ma è un po' che siamo qua, sia io che il signor Gabbro. Di solito arriviamo un'oretta per, cioè, verso le 8, diciamo.
0: Non riesco mai a capire chi sia questo qui.
1: No, è uno che ha dei problemi, questo è un dato di fatto. Poi adesso non stiamo a entrare troppo
0: perché ne abbiamo tanti anche noi.
1: Sì, sì, effettivamente.
3: Non mi meraviglia. No, no,
1: beh, infatti, neanche a noi meraviglia la cosa. Va bene, seconda ora insieme. Che dire? Che
0: inizia
1: dire?
0: Con un altro spazio del dedicato, il terzo, vediamo chi lo avrà vinto, anche perché stasera siete stati bravi. Ci avete scritto alle 20. Infatti, sono finiti subito.
1: Gente precisa stasera, tutti erano lì con loro, la svizzeri. Va bene, salutiamo Rossana.
4: Hi, my name is Stereo Mike.

0: Rosen, e questo Drinking in LA che poi scalò le classifiche prima in Inghilterra, nella top 4, e poi raggiunse anche la numero 3 a seguire, visto che fece parte di un spot televisivo di Rolling Rock, che era uno spot presente negli anni 90. Una pubblicità, signor Gabbro, cosa le devo dire?
1: Posso 1998, ricordiamo, a proposito di grandi successi, che alle ore 22 c'è Lilli con il number one classic, un viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90.
0: No, e poi basta, siamo a posto, 100 lo vogliamo dire?
1: 104.
0: Ma diciamolo, va bene. Nel frattempo qualcuno si sta preoccupando in America, che c'è un sondaggio in America che dubitano del fatto che il paese possa reggere per altri

0: righe o a quadretti?
1: Ma che a riga o quadretti che cosa? No, cioè io non è che...
2: Vuole darci un'altra figura geometrica o ci dà da bere?
1: Vedete Berti, non c'è più speranza stasera, è così. Vedete.
3: Lasciate ogni speranza o voi che entrate all'happy hour.
1: Anche secondo me, potrebbe essere. Va bene, l'happy hour.

0: Smith, Nile Horan, Radio Number One.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Berti, ne parliamo tra un attimo.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Che so-

0: che ce l'abbiamo quasi fatta, perché questo è il penultimo spazio di questa serata.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Niente. Stasera contanti carta, noi siamo pronti, aspettiamo solamente saluti, che si avvicini alla cassa. Esatto.
0: Con tanti saluti come al solito, perché lei lo sa che è fatto così. Signorina ha pagato.
3: Non lo voglio sapere.
0: Ne non vuole sapere, non si vuole sapere mai niente.
2: Manca la cassiera in questo locale.
0: Ci vorrebbe una cassiera. Cerca, mettiamo fuori un cartello. Cercasi cassiera.
1: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Non avevamo dubbi, guardi Berti. Va bene, allora penultimo spazio del dedicato. Ringraziamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Sappiate che non ci abbiamo più spazi, come dice il buon Berti. Però domani sera puntualmente torna l'appuntamento lo spazio.
2: E dovete essere puntuali anche voi. Massimo 20.05 al 393-444-0444.
0: E allora salutiamo anche Valeria che voleva una canzone.

0: 1987, si sapeva che è anche impegnata politicamente, ma più volte abbiamo parlato di questa canzone che, ahimè, fu una delle prime canzoni a denunciare gli abusi all'interno delle quattro mura domestiche. E ahimè, storiella, anche se sembrava una canzoncina leggera, leggera, leggera. Però non lo era così tanto, diciamo le cose come stanno, vero?
1: Ha visto
0: Gabbero?
1: Che si chiama Luca con la K, un po' come lei.
0: Ma secondo me è stato un po' quella roba lì, però noi adesso non ci distraiamo, perché questo è il programma che alza in assolutamente il livello come la televisione, mai come la televisione, perché la televisione...
2: Tante colori, vedi un po'.
3: C'era una...
1: Cosa stiamo facendo?
0: Un programma triste, Ganda sta guardando questa cosa triste.
4: Avevamo anche quello arancione, perché noi siamo in tre.
0: C'avevano tutti i colori,
3: uno su tre,
0: bellissimo. Sono bello, guarda questi programmi. Ma Gandalf, ma invece che cucinare, perché no, cioè, non lo so, cioè, invece che fare ste cose, cioè, lei cosa
1: secondo
0: dice?
1: Me lui è un critico cinematografico,
0: sì,
1: a questo
0: guarda
1: punto,
0: questi programmi che hanno dei problemi seri,
5: lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma a chi ha

0: Vedi che noi abbiamo superato proprio il livello della televisione, proprio il livello, la qualità che offre la televisione. Noi proprio siamo proprio del momento.
1: E quando alziamo il livello, lo facciamo a un certo livello.
0: Diciamo, cioè qui lo facciamo proprio altissimo. Ci sono i pinguini con Pezzari, le bottiglie vuote, come qui al bar.
2: C'è una storia.

0: Lei è un cretino.
1: È l'ultimo, è l'ultimo. Io sono triste.
2: Lei quando arriva l'ultimo è triste.
1: Io non voglio andare via.
2: No, niente, cosa
0: le preparo?
2: No, niente, adesso tra un po' andiamo. Non è che adesso cosa fai? Cioè, non ha preparato niente tutta sera. Quando mai ci prepara qualcosa?
0: Scusi, non ho capito.
2: Niente, vabbè, glielo
1: so. Vuole fare bella figura, capito? Fa finta di lavorare alla fine, così uno poi dice: ah, questo però che brava, domani torni, dai.
2: Che si fanno quando ho capito. Va bene. Allora, attenzione, perché questa è l'ultima parentesi di questa serata del dedicato, però domani sera puntualmente torna lo spazio, l'appuntamento a partire dalle 20 qui su Radio Number One all'interno dell'Happy Hour. Poi il numero è sempre quello da utilizzare anche nell'arco della giornata con i nostri colleghi che argomentano altre cose, insomma, le nostre sono di un certo livello.
1: Però siamo nello spazio, nell'iperuranio.
2: Diciamolo. Va bene, abbiamo l'ultimo.

0: 2004, quando veniva pubblicato questo come primo singolo di So Called Chaos, che poi era l'album, tra l'altro il sesto di Alanis pubblicato. Ma cosa curiosa di questo disco, non tanto forse intesa la struttura musicale, ma tanto il video, che era praticamente rubato dal Bonito di Yarabe de Palo. Praticamente era lo stesso video, stessa struttura, stessa situazione. Ci fu un accordo tra i due artisti, infatti ci fu anche un ringraziamento a Paul Dons e appunto a Yarabe de Palo, che concessero l'utilizzo di questa situazione e di sceneggiatura poi utilizzata per questo singolo di Alanis Morissette.
1: È importante andare d'accordo, poi certo, si può fare quello che,
0: certo, ma no, io penso che l'importante era partecipare, però questo era una
1: no, meglio vincere.
0: Ah, va bene. Madonna, Sabrina Carpenter.

0: quasi addirittura d'arrivo anche per quanto riguarda questo martedì sera.
1: Stiamo per chiudere, si è spento le luci.
0: Per chiudendo, come si dice in italiano.
2: Non ha capito.
0: Non ha mai un modo di dire, lasci stare. No, prima mi è venuto in mente una cosa, visto che poi era partita Madonna, mi è venuto un flash che qualche annetto fa, cioè qualche annetto per modo di dire, c'era stata una mezza diatriba tra Biagio Antonacci e la produzione di Madonna relativamente ad un video che si assomigliava molto. Poi non si sapeva se era nato prima l'uovo o la gallina, perché anche se
1: io lo so in realtà.
0: Ah, lei lo sapeva?
1: Però non glielo dico, perché sennò poi lo sanno tutti.
0: Dopo non va mica bene, deve restare un po' il suo segreto, va bene, dai, la perdono.
1: Il dottor Gabro.
0: Ma il dottor Gabro.

0: buonasera, ma quanti siete ancora? Salutiamo anche Massimo, salutiamo anche la Sammy.
1: E non andate a dormire perché è il number one classic con Lilli, quindi state ancora qui.
0: Lo dica, signor Gabbro, perché tra un attimo arriveranno i vinili spolverati dal signor Gabbro.
1: Esatto.
0: Ovviamente, e ovviamente presentati dalla nostra Lilli Volante, come la chiamiamo noi simpaticamente. Che dire, noi ci becchiamo domani puntuali alle 20, sempre qui su Radio Number One nell'Happy Hours. E che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi ragazzi fate i bravi, no? E che dico io? Cioè.
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Questa è Radio Number One, sono le 21:59.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Buon martedì, il caldo si fa sentire, ma noi sera dopo sera ci rinfreschiamo con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Alla guida ci sono io, Lilli, una donna al volante, e scegliamo la musica che ha fatto la storia. Che ne dite della voce inconfondibile di Barry White per iniziare?

Davvero un bel modo di iniziare il nostro Number One Classics. Io sono Lilly, il viaggio è iniziato con una delle voci soul più belle di sempre. Barry White con I'm Qualified to Satisfy You era il 1976. Solo grandi canzoni, solo grandi artisti escono dal nostro cilindro dei ricordi e Joe Cocker ne fa parte. Unchain My Heart era il 1987.

minuti nel Number One Classics con la musica che ha fatto la storia, e la storia vuole che i Depeche Mode si riuniscano all'inizio del 1989 in uno studio a Milano per registrare nuovo materiale, tra cui Personal Jesus. Si trasferirono poi in Danimarca, dove tra gli altri uscì uno dei loro brani migliori, Policy of True, uscito nel 1990. Il viaggio continua con Barry Manilow con Mandy, una delle canzoni degli anni 70 più ascoltate e riproposte dalle radio e dalle TV americane.

Eccolo uno dei miei artisti preferiti di sempre, spero anche vostro, Prince, dall'album Purple Rain del 1984 con I Will Die For You, dove tratta temi come la spiritualità e il divino. Voi state lì, tra poco torniamo con Number One Classics.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Ogni sera dalle 22 ci ritagliamo uno spazio tutto nostro dove riascoltare il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e questa sera abbiamo attinto dal repertorio italiano e da quello di Lucio Battisti. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più, è sicuramente una delle frasi entrate nel vocabolario del linguaggio comune. Un brano del 1976 tra i più famosi di Lucio Battisti. E per non fermarci, altro brano iconico. U2 con Pride in the Name of Love. Era il 1984.

Dal 1991 nel Number One Classics, questa sera fa la sua apparizione anche Sting con All This Time del 91, appunto. Sting è uno sempre in movimento, tanto che dal 10 giugno ha portato al Metropolitan Opera di New York una nuova versione di L'ultima nave con Shaggy ed una produzione davvero mozzafiato. Il musical di Sting è candidato anche al Tony Award. Non è un'opera lirica, ma è allestita come se lo fosse, con una produzione davvero degna di qualsiasi grande spettacolo in un teatro poi così prestigioso, e si ha davvero l'impressione che ci sia una nave ormeggiata sul palco. Bellissimo. È inutile dire che poi alla prima c'era il meglio degli attori e dei musicisti in circolazione, da un grande musicista ad un grande interprete del rhythm and blues, Marvin Gaye.

Let's get it on. A detta di molti è uno dei brani più sexy in circolazione, non a caso è stata utilizzata nelle colonne sonore di molti film. Era il 1973. State ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, ma il viaggio continua.

Picture Book dei Simply Red è stato il loro primo album, il loro grande, grandissimo successo. Uscito nell'85, hanno avuto la nomination anche come migliori artisti emergenti e tutti i brani di questo album sono davvero bellissimi. Jericho è uno dei più rappresentativi, ma questo album è davvero un capolavoro e se vi volete avvicinare alla loro musica, questo disco non può mancare. Come non può mancare nel vostro e nel nostro Number One Classics, David Bowie con Rebel Rebel, era il 1974. We'll be right back.

musica, vinili, cassette, ricordi e molto altro. Questo è Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ogni sera, dal lunedì al venerdì, siamo qui dalle 22. Scaricate l'app di Radio Number One e portateci con voi. Portate con voi la musica che ha fatto la storia.

0: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma domani noi torniamo alla stessa ora. Io sono Lilly e a tutti naturalmente buona serata. Number one classic.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. I got you. Radio Number One è dove vi

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove
0: vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
1: ascoltaci, gioca e vinci i biglietti dei concerti più belli.